0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio,

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Daniele.
1: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
0: Latte e miele.
2: Ti muovi lenta e ti lasci guardare, che Italia.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: 2024.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 5 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Le stelle di sabato 16 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, lavoro e questioni pratiche occupano tutti i pensieri. Serve capire chi ti sostiene davvero. Possibili vecchi problemi, contenziosi da risolvere, ma ricordo che da luglio Giove inizia un transito spettacolare. Saturno è già nel segno, insomma, progetti partiti lentamente avranno successo. Toro, soprattutto i nati del segno che hanno vissuto negli ultimi 2 anni problemi d'amore o magari anche separazioni, ora possono recuperare perché è un periodo positivo per le relazioni, per gli affetti. Maggio favorisce riconciliazioni e incontri, occasioni importanti da non sprecare. Per i gemelli, Mercurio favorisce dialogo, trattative. Mercurio è il pianeta guida di questo segno zodiacale, ecco perché è il momento ideale per fare pace anche dopo litigi passati. Possibili soluzioni nel lavoro, persino se si è chiusa una porta, si aprirà un portone, magari per tirare avanti o per perfezionare la propria attività, c'è chi assumerà 2 mansioni, accetterà 2 ruoli. Cancro, Venere porterà una fase molto favorevole, cresce il desiderio di amare, di conferme emotive, un'amicizia, un incontro recente possono diventare importanti, sensibilità, emozioni molto intense. Leone, giornata stancante, fisicamente un po' sottotono, stress legato a soldi, accordi economici, ma questo non limita assolutamente la tua capacità di vincere le sfide, e ancor di più perché Giove tra poche settimane sarà proprio nel tuo segno. In amore comandi tu. Vergine, dopo l'attesa arrivano segnali positivi, idee e progetti iniziano a muoversi e tra l'altro è possibile anche una tregua in tutte quelle situazioni tese che soprattutto a marzo hanno determinato uno stallo. Dalla prossima settimana ancora meglio. Bilancia, hai bisogno di sentirti sostenuto nei rapporti, abbiamo visto che gli ultimi 2 mesi sono stati un po' complicati, c'è persino chi ha dovuto riaprire pagine non proprio chiare della propria vita, soprattutto se ci sono stati contenziosi, problemi. Comunque, fine maggio porta revisioni di accordi e collaborazioni, alcuni legami sembrano poco affidabili, in amore ci vuole pazienza. Scorpione, inizia a preparare un piano di azione per giugno, perché quello sarà un mese di recupero e crescita. Intanto l'amore ha bisogno di un po' più di tranquillità. Queste sono giornate stancanti, soprattutto per chi si occupa della famiglia o ha avuto un problema personale che deve risolvere. Sagittario, evita problemi inutili, reazioni impulsive. Adesso devi essere molto attento ai dettagli, anche perché è vero, la giornata può portare un ritardo, un cambio di programma, ma se io guardo le stelle della seconda parte di maggio, di giugno, dico sei tra i vincitori, giorni più sereni in arrivo, prima di fare scelte drastiche, pensaci bene. Capricorno, sabato attivo, domenica più tranquilla, hai bisogno di recuperare equilibrio, calma, dopo le vicissitudini degli ultimi mesi. Le tensioni recenti però iniziano a sciogliersi e tra l'altro più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio andrà. Acquario, settimana pesante, piena di responsabilità, c'è anche chi ha firmato un accordo e poi se n'è pentito, insomma una fase di stress che necessita di eliminare ciò che non conta davvero. Possibili ripensamenti su accordi anche d'amore. Pesci, ti senti vulnerabile, facilmente colpito, necessità di chiarire problemi nei rapporti, soprattutto se qualcuno ti accusa. Giove protegge fino alla fine di giugno, quindi se ci sono problemi, se bisogna recuperare equilibrio, calma, risolvere un contenzioso, meglio agire entro la fine del prossimo mese. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
2: Saremo io e te per sempre.
1: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
2: Per sempre sì.
1: Sette e quattro.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos, Lab Italia. Mettere in contatto i propri studenti con le aziende è il lavoro quotidiano che il Career Service della LUIS svolge da 30 anni come parte importante del processo di formazione. A dirlo è Rita Carisano, direttore generale della LUIS Guido Carli.
6: È un lavoro quotidiano perché per questi ragazzi, indipendentemente da come andrà, è un appuntamento importante nella loro carriera, perché per la prima volta si troveranno davanti a qualcuno che li giudicherà professionalmente. In questi 30 anni abbiamo costruito, siamo cresciuti insieme alle aziende, le aziende sono cresciute insieme a noi per formare i ragazzi nel modo migliore perché trovino il loro spazio e la loro realizzazione nel mondo del lavoro.
5: A marzo 2026 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,7% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, lo rende noto l'Istat in un comunicato. Nel periodo gennaio-marzo del 2026 il PIL italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ha evidenziato, secondo la stima preliminare, una crescita dello 0,2% su base congiunturale, proseguendo così il percorso di crescita iniziato nel secondo semestre 2025, lo comunica l'Istat. L'Istat segnala anche che la fiducia delle imprese ha registrato un deciso peggioramento ad aprile dopo la sostanziale stabilità osservata nei primi tre mesi dell'anno, interessando tutti i principali comparti economici ad eccezione del commercio al dettaglio. Il numero di occupati diminuisce a marzo dello 0,1% su base mensile, pari a meno 12.000 unità, attestandosi a 24.124.000 unità. Il calo coinvolge le donne, i 15-24enni e gli over 50. Il tasso di occupazione, comunica l'Istat, risulta stabile al 62,4%. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Spot.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo. La tua musica italiana.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Ascoli-Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in provincia di Ascoli-Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Spot. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
9: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio La

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta.

0: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
1: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.

0: come me.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
3: Saremo io e te per sempre.
2: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
3: Per sempre sì.
2: Otto in punto.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Latte, latte stelle.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
7: Le stelle di sabato 16 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, lavoro e questioni pratiche occupano tutti i pensieri. Serve capire chi ti sostiene davvero. Possibili vecchi problemi, contenziosi da risolvere, ma ricordo che da luglio Giove inizia un transito spettacolare. Saturno è già nel segno, insomma, progetti partiti lentamente avranno successo. Toro, soprattutto i nati del segno che hanno vissuto negli ultimi due anni problemi d'amore o magari anche separazioni, ora possono recuperare perché è un periodo positivo per le relazioni, per gli affetti. Maggio favorisce riconciliazioni e incontri, occasioni importanti da non sprecare. Per i gemelli, Mercurio favorisce dialogo, trattative. Mercurio è il pianeta guida di questo segno zodiacale, ecco perché è il momento ideale per fare pace anche dopo litigi passati. Possibili soluzioni nel lavoro, persino se si è chiusa una porta, si aprirà un portone, magari per tirare avanti o per perfezionare la propria attività. C'è chi assumerà due mansioni, accetterà due ruoli. Cancro, Venere porterà una fase molto favorevole, cresce il desiderio di amare, di conferme emotive, un'amicizia, un incontro recente possono diventare importanti, sensibilità, emozioni molto intense. Leone, giornata stancante, fisicamente un po' sottotono, stress legato a soldi, accordi economici, ma questo non limita assolutamente la tua capacità di vincere le sfide, e ancor di più perché Giove tra poche settimane sarà proprio nel tuo segno. In amore comandi tu. Vergine, dopo l'attesa arrivano segnali positivi, idee e progetti iniziano a muoversi e tra l'altro è possibile anche una tregua in tutte quelle situazioni tese che soprattutto a marzo hanno determinato uno stallo. Dalla prossima settimana ancora meglio. Bilancia, hai bisogno di sentirti sostenuto nei rapporti, abbiamo visto che gli ultimi due mesi sono stati un po' complicati, c'è persino chi ha dovuto riaprire pagine non proprio chiare della propria vita, soprattutto se ci sono stati contenziosi, problemi. Comunque, fine maggio porta revisioni di accordi e collaborazioni, alcuni legami sembrano poco affidabili, in amore ci vuole pazienza. Scorpione, inizia a preparare un piano di azione per giugno, perché quello sarà un mese di recupero e crescita. Intanto l'amore ha bisogno di un po' più di tranquillità. Queste sono giornate stancanti, soprattutto per chi si occupa della famiglia o ha avuto un problema personale che deve risolvere. Sagittario, evita problemi inutili, reazioni impulsive. Adesso devi essere molto attento ai dettagli, anche perché è vero, la giornata può portare un ritardo, un cambio di programma, ma se io guardo le stelle della seconda parte di maggio, di giugno, dico sei tra i vincitori, giorni più sereni in arrivo, prima di fare scelte drastiche, pensaci bene. Capricorno, sabato attivo, domenica più tranquilla, hai bisogno di recuperare equilibrio, calma, dopo le vicissitudini degli ultimi mesi. Le tensioni recenti però iniziano a sciogliersi e tra l'altro più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio andrà. Acquario, settimana pesante, piena di responsabilità, c'è anche chi ha firmato un accordo e poi se n'è pentito, insomma una fase di stress che necessita di eliminare ciò che non conta davvero. Possibili ripensamenti su accordi anche d'amore. Pesci, ti senti vulnerabile, facilmente colpito, necessità di chiarire problemi nei rapporti, soprattutto se qualcuno ti accusa. Giove protegge fino alla fine di giugno, quindi se ci sono problemi, se bisogna recuperare equilibrio, calma, risolvere un contenzioso, meglio agire entro la fine del prossimo mese. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

Buongiorno con Laura Pausini ed è subito immensamente auguri per lei. Buon compleanno Laura, nata il 16 maggio, che andrebbe detto come la canzone del 16 marzo con Auguri, auguri Laura. Tra l'altro anche lei in un post ha giocato proprio su questo. E davvero buon compleanno da parte di tutta Radio Latte Miele. Inizia così una nuova puntata di Tutti amano il weekend.

0: Ciao da Francesco Carrubba, grazie a Umbertino Aniceto in regia. Come ogni sabato e domenica stiamo insieme dalle 8 alle 10. Tutti amano il weekend, noi di Latte Miele ancora di più. Ho tante cose da dirvi subito all'inizio e poco tempo per farlo. Allora, intanto oggi è la giornata internazionale della luce, proclamata dall'UNESCO già nel 2015. Insomma, si celebra l'anniversario della realizzazione del primo laser al mondo da parte di Theodor Maiman nel 1960. E poi insomma si celebra l'importanza della luce, delle tecnologie nelle nostre vite. E anche la giornata nazionale contro il body shaming, molto importante anche questo, per l'autostima, promuovere la cultura del rispetto, la consapevolezza di sé. E anche la giornata internazionale del vivere insieme in pace, una cosa che dovremmo imparare a fare sempre di più. Ma tornando al compleanno di Laura Pausini, siamo un po' sorpresi, io, Umbertino, in generale, dal fatto che a maggio cadano così tanti compleanni. Ho una sensazione: secondo voi maggio è uno dei mesi in cui cadono più compleanni? Per esempio, oggi stesso è anche il compleanno di Dolce Nera, lei di Galatina, quindi un'altra cantante. In generale tanti cantanti fanno gli anni proprio a maggio, e oggi stesso abbiamo anche altri compleanni da festeggiare. Insomma, accendiamo il weekendometro. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335 787 1910.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Mono Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile.
7: Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
9: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
10: Giulia Nova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulia Nova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte Miele, media partner.
11: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
12: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
13: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
14: Latte Miele.

0: di notte.
1: Latte e miele.
2: La gente della notte fa lavori strani. Certi nascono oggi e finiscono.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

la più bella del mondo, Rocco Hunt su Radio Latte Miele. Partiamo subito dalla attualità, dagli aggiornamenti delle ultime ore con le operazioni di ricerca e recupero dei corpi dei cinque sub italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Uno è stato recuperato ieri pomeriggio. I testimoni di questa escursione scientifica assicurano che a largo delle grotte di Alimatà non c'era nessuna allerta meteo quando è stata fatta l'escursione. Il tempo era bello, dicono, il mare non era perturbato e la visibilità ottima. Questa la descrizione della situazione meteorologica al momento dell'escursione. E gli altri quattro subacquei potrebbero essere nella stessa grotta in cui è stato trovato il primo corpo, a una profondità di circa 60 metri, e questo è uno degli elementi che rende le ricerche molto difficili, insieme alle condizioni del meteo che continuano a essere avverse nella zona. Ci sono venti forti, c'è un'allerta gialla, insomma non è semplice. E intanto la procura di Roma indaga proprio in relazione a quello che è successo. Ora c'è il disco weekend di Radio Latte Miele con Saif. Buona domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica con Saif su Radio Latte Miele, il disco Weekend. Dobbiamo anche dire che per Saif è un weekend di gioia, perché siamo primi in classifica, dice lui proprio in un post sui social, in cui ricorda anche che il suo album Santissimo è il frutto di quello che ha vissuto nella sua vita da quando è nato fino a oggi e della forma che ha provato a dargli negli ultimi 2 anni. Ed è proprio Santissimo il suo primo disco ufficiale a conquistare la vetta della classifica ufficiale degli album più venduti della settimana. Attenzione, perché il primo posto è sia nella classifica generale sia in quella dei formati fisici, quindi CD, vinili, musicassette. Una grande soddisfazione per lui, che si appresta ad affrontare dei mesi pieni di concerti, perché quest'estate sarà protagonista del Santissimo tour estivo sui palchi dei maggiori festival italiani. Poi c'è la Santissima Fest 2026 il 18 luglio, quindi sarà per la prima volta sul palco dell'Arena del Mare di Genova. Lui è molto legato alla Liguria in generale. I concerti continueranno poi in autunno con il Santissimo Tour nei principali club italiani. Intanto volevo anche salutare alcuni ascoltatori e ascoltatrici che hanno mandato subito la mattina presto i loro primi messaggi, tra cui Roberto da Torino e anche Mirella, che durante la notte ci ha ringraziato perché è tornata dal concerto di Gigliola Cinquetti. Una serata molto bella, come dice, e ringrazia anche per i biglietti ricevuti in regalo proprio da Radio Latte Miele.
2: Donata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Porcinari e Aprati, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese e Appulo Sannitico è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Spot.
0: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
12: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Scampi di giornata, confezione da 375 grammi, 6,40 euro a confezione. Code di rospo medie, senza pelle, congelate a bordo, 17,90 euro al chilo.
1: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con il grande Adriano Celentano, il molleggiato, il ragazzo della via Gluck dal 1966, e poi andiamo nel 1981 con Alberto Camerini, Rock and Roll Robot.

Con Rock and Roll Robot, Alberto Camerini arriva su Radio Latte Miele a confermare che maggio è un mese ricco di compleanni, anche insomma della musica italiana, perché anche lui compie gli anni proprio oggi, tra l'altro Tondi, 75. Tanti auguri da parte di Latte Miele, 75 come l'artista che ascolteremo tra pochissimo, sempre nel nostro viaggio nel tempo della musica. Torniamo invece ai giorni nostri, perché c'è una norma che nelle ultime ore ha scatenato un po' di scompiglio in Italia e in diverse città, quella che riguarda i monopattini elettrici, quest'obbligo di targa che scade oggi in sostanza, ma c'è il rischio di ritardi in varie città. Allora, cosa succede? Entro oggi i proprietari di monopattini elettrici dovrebbero dotarsi della targa proprio per il monopattino. Chi non si adegua rischia multe fino a 400 euro. Si tratta in sostanza di un contrassegno identificativo da richiedere sul portale dell'automobilista, costa 35 euro, però si stanno mobilitando anche le associazioni. Per esempio Assoutenti chiede al Ministero dei Trasporti di spiegare se si può circolare comunque in attesa di questo contrassegno senza ricevere le multe. C'è anche un obbligo di assicurazione per i monopattini che invece è stato prorogato di 2 mesi e scatterà quindi dal 16 luglio, c'è un po' più di tempo. Sono norme interessanti, importanti, anche perché i monopattini sono sempre più presenti sulle nostre strade. Oh, arriva un altro artista che compie gli anni oggi,

Sulle note di Mille giorni di te e di me con Claudio Baglioni su Radio Latte Miele dal 1990, rinnovando gli auguri per il suo compleanno che cade proprio oggi, il sabato 16 maggio, insieme al compleanno di Laura Pausini, Dolce Nera, Camerini. Insomma, abbiamo fatto gli auguri a tutta la musica italiana oggi praticamente, e torno a chiedervi se maggio è davvero un mese così ricco di compleanni o è solo una percezione. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Apriamo anche la terza pagina, come se fossimo un giornale vero e proprio, quindi la pagina della cultura, con alcune segnalazioni, alcuni spunti. Partiamo dal Festival di Cannes con John Travolta, che riceve a sorpresa la palma d'oro d'onore proprio del festival. Non se l'aspettava, ha detto questo grandissimo attore, che se la meritava. Poi veniamo in Italia invece, perché in

0: scorso il Salone Internazionale del Libro di Torino, e quindi per chi ama la lettura, i libri, ma non solo, la cultura in generale, è un grandissimo evento. E ora invece proviamo insieme a immaginare una città piena di pianoforti ovunque, tutti pronti a suonare, a essere suonati. E sono i giorni di Piano City Milano, che è un evento promosso dall'associazione Piano City Milano insieme al comune del Meneghino, anche con il sostegno del Ministero della Cultura. Questa è la 16ª edizione, conta oltre 250 concerti in tutta la città, e non solo, perché ci sono anche delle esibizioni fuori porta. Sono coinvolti più di 250 artisti italiani e internazionali che si esibiscono in oltre 140 luoghi. Giusto per fare una segnalazione sul programma di oggi, c'è Ingrid Carbone, che suona proprio a Milano e tiene una piano lesson sull'universo femminile tra i grandi compositori della storia. Lei è un personaggio interessante perché sia pianista sia matematica, anche divulgatrice di musica e cultura, quindi un artista davvero interessante.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
8: Le Fiorentini.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Spot.
12: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Inter Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
13: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
14: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
15: Latte e miele.

0: In Negramaro dal 2005 con il brano Estate su Radio Latte Miele. E proprio a proposito di estate, manca un mese all'inizio del tour della band salentina. Ecco, Umbertino ha fatto partire la partita di tennis, anche se ci vorrebbe anche il suono della pioggia in questo caso, Umbertino, perché agli internazionali di tennis, insomma, la pioggia si è fatta sentire al punto, eccola, da far sospendere al Foro Italico più o meno dalle 21:45 di ieri sera la partita tra Jannik Sinner e Medvedev. È importante perché è la seconda semifinale e erano al terzo set più o meno dopo 2 ore e 20 di gioco. Il punteggio era di 6-2, 5-7 e 4-2 nel terzo set, comunque a favore del nostro Sinner. E però dopo oltre un'ora di sospensione la pioggia non calava e quindi si è deciso di interrompere. Si continua a giocare proprio oggi. Nel frattempo però sappiamo che non ci sarà un derby italiano in finale in ogni caso, perché Dardery ha perso contro il norvegese Casper Ruud. Insomma, era probabilmente anche un po' stanco il nostro Dardery e insomma è stato sconfitto in 2 set. Anche in questo caso la gara era stata interrotta per 2 ore proprio a causa della pioggia.
1: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
4: Saremo io e te. Per sempre.
3: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
4: Per sempre sì.
3: Nove in punto.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Volevo capire con Marrakesh, il titolo del brano e anche del duetto di Madame, l'abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele. Tra l'altro lei è tra gli artisti che sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È successo per la prima volta in quasi 150 anni di storia, la SIAE è stata ricevuta ufficialmente al Quirinale dal Capo dello Stato, quindi un momento storico anche per i cantanti. Inizia così la seconda ora di Tutti Amano il Weekend. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie a Umbertino Aniceto in regia. Ricordiamo anche un importantissimo appuntamento musicale di oggi, l'Eurovision Song Contest. Sappiamo qual è la scaletta di questo gran finale. Allora, Sal Da Vinci con la sua Per Sempre Sì canterà per l'Italia alla posizione numero 22 tra Cipro e Norvegia, questo dice la scaletta ufficiale della finale di oggi. Allora, è considerata una posizione favorevole anche perché nella parte finale della serata, un po' come se fosse il gran finale. Tra i favoriti per la vittoria c'è anche la Finlandia, che si esibirà per 17esima, la Grecia per 6ª, l'Australia per 8ª. Ad aprire la serata ci penserà la Danimarca, mentre l'Austria, che è il paese ospitante, chiuderà la competizione in 25esima posizione. Questo per quanto riguarda l'Eurovision, facendo un grande in bocca al lupo a Sal Da Vinci. Poi ci sono i vostri messaggi al 335-787-1910. Vi ho chiesto se secondo voi maggio è un mese davvero particolarmente ricco di compleanni, come dimostrano i tanti auguri alla musica italiana che abbiamo fatto oggi da Laura Pausini a Claudio Baglioni. Giacomo ci scrive: non so dire se maggio è il mese in cui ci sono più nascite, ma sicuramente nella mia famiglia siamo in due a festeggiare, e quindi vedi che un po' confermi.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
6: Spot. 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
7: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
6: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
7: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
6: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
10: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
5: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.

0: fate miei.
1: Dentro di me ho un cuore di farfalla.
0: Latte miele.
2: In America lo sai che coccodrilli vengono fuori dalla doccia.
0: Latte miele, la tua musica italiana. Ne

Aranciata, l'ultimo singolo di Fra Quintale, che in effetti ha un po' il gusto dell'estate. Lo abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele, Tutti Amano il Weekend, sabato 16 maggio, con Francesco Carruba, Umbertino Aniceto in regia. Guardiamo un attimo al Regno Unito, perché in queste ore c'è un po' di attesa. Il premier Starmer potrebbe dimettersi. L'avevamo già accennato forse proprio lo scorso weekend, perché è da qualche tempo, insomma, che va avanti questa vicenda delle possibili dimissioni del primo ministro inglese, e lui potrebbe appunto dimettersi a favore del sindaco di Manchester, Burnham. Tutto questo lo dicono i media inglesi, in particolare il Daily Telegraph. Cosa è successo? Già da qualche tempo Burnham ha annunciato che potrebbe candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni, e quindi il suo partito, il Partito Laburista, ha già approvato la candidatura. Se verrà eletto in Parlamento, a quel punto Burnham potrà aspirare appunto alla carica di Premier. Sempre i media, la stampa, dicono che Starmer sta quindi valutando tutte le opzioni disponibili sul tavolo, potrebbe effettivamente dimettersi, e questo sarà possibile se tutte le correnti dei laburisti si uniranno attorno al nome di Burnham. E quindi questo conferma che le correnti all'interno dei partiti ci sono un po' in tutto il mondo, e non solo in Italia. C'è un nuovo singolo da ascoltare insieme su Radio Latte.

Le atmosfere di Mace, la produzione, le voci di Salmo e Colapesce in questo nuovo singolo Cattive Abitudini su Radio Latte Miele, un brano particolare anche perché oltre alla produzione del bravissimo Mace si intrecciano queste due voci apparentemente diverse che però poi si legano benissimo, quindi le strofe taglienti, graffianti di Salmo, che è soprattutto un rapper, e poi invece le note più oniriche che sognanti di Colapesce, insomma, uniti in questo brano che tra l'altro era stato presentato in anteprima in un concerto davanti a 12.000 persone al Forum di Milano circa 2 settimane fa, il 30 aprile. Il Forum era sold out per l'occasione, in questa serata che si intitolava Out of Body Experience 2, perché l'universo di Mace è così, è molto particolare. Sul palco c'era Salmo, c'era Marco Mengoni, Jemmy, Tights, Vene Russernia, insomma Colapesce ovviamente, anche Fra Quintale che abbiamo ascoltato poco fa, Samurai J, veramente tanti artisti tutti diversi per una grande serata in cui è stato presentato anche questo brano.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre

0: Plus. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno in camera di letto. Elettrodomestici in camera da letto. E non è se ti cambi da prezzo. Se ti cambi da prezzo. Casa. Febalcasa, Febalcasa. Più info su febalcasa.com.
1: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore, con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
8: Domenica 17 maggio a Palmiano, Ascoli Piceno, Spara Trap.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Latte e miele.

Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica passa per due grandissime canzoni con sfumature diverse e anni diversi. Partiamo dal 68 con Applausi dei Camaleonti e poi Futura di Lucio Dalla dal 1986.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Lucio Dalla dal 1986 su Radio Latte Miele con Futura, una grandissima canzone. A proposito di futuro, una piccola notizia, un aggiornamento delle ultime ore che ci fa ben sperare comunque per la situazione italiana, perché Standard & Poor's ha aggiornato il nostro rating, la valutazione economica del nostro paese, lo lascia a livello BBB+, e questo conferma l'outlook positivo, si chiama così, sono le prospettive dell'economia italiana in generale per il prossimo periodo. È un dato abbastanza importante perché viene confermato da diverso tempo. Già a fine gennaio c'era stato un primo aggiornamento con la conferma di questo livello, che viene in realtà confermato ormai già dall'anno scorso, era stato confermato già ad ottobre e poi anche ad aprile. Quindi insomma, l'economia italiana in questo momento è abbastanza stabile, diciamo quasi solida, e questo un po' ci rassicura viste tutte le incertezze anche internazionali che ci circondano. C'è un altro compleanno della musica italiana da festeggiare, quello di Niccolò Fabi, che come Claudio Baglioni, Laura Pausini, Dolce Nera, Camerini, tanti artisti che abbiamo ascoltato insieme questa mattina, festeggia il suo compleanno, 58 anni, anzi 58 primavere, estati, autunni e inverni.

Dica è una delle prime canzoni con cui abbiamo scoperto Niccolò Fabi, è del 1996, quindi è un brano che compie 30 anni, lo abbiamo riascoltato insieme su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica. Dicevo delle 58 primavere, estati, autunni e inverni di Niccolò, è perché è proprio lui che si è autodedicato un post nel giorno del suo 58esimo compleanno. Ancora tanti auguri da parte di Latte Miele. Parliamo anche dell'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Credo che Niccolò Fabi sia più un calciatore che un ciclista, però non lo so, magari ha abbracciato anche la bicicletta negli ultimi anni, non lo so. C'è una frazione impegnativa oggi, l'ottava tappa, la Chieti Fermo, 156 km, si parte nel primissimo pomeriggio poco dopo le 13

0: generale in Italia, ma per questo arrivano gli aggiornamenti del meteo.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettricità.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
2: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
3: Latte e miele.

Anche No Stress con Marco Mengoni nel nostro sabato insieme su Radio Latte Miele. In chiusura un aggiornamento ancora sulla vicenda delle Maldive, perché le autorità lì hanno sospeso a tempo indeterminato la licenza operativa della nave Safari che si chiama MV Duke of York, dopo quello che è successo ai sub italiani proprio nell'atollo di Vavu durante un'immersione. Quindi è stata avviata un'indagine approfondita. La sicurezza è responsabilità collettiva e gli operatori del settore devono rispettare le normative rigorosamente, dicono le autorità del luogo. E il governo delle Maldive ha anche chiesto assistenza internazionale proprio sul caso. Quindi sono in arrivo dall'Italia esperti, ma anche attrezzature, perché le ricerche dei corpi sono molto complesse, come dicevamo nella nostra prima ora, sia a causa del meteo sia a causa della profondità a cui si trovano questi corpi. Si parla di 60 metri di profondità. Arrivano mezzi e risorse anche dal Regno Unito e dall'Australia.

0: puntata è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
2: Saremo io e te per sempre.
1: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
2: Per sempre sì.
1: Dieci e due.
3: In questo sabato 16 maggio, pieno di compleanni anche nella musica italiana, diamo subito il benvenuto, il buongiorno a Guido Monti e Dania Cericola.
4: Ma buongiorno Francesco, buongiorno, buon sabato, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
3: Grazie, come state?
4: Ma direi abbastanza bene, abbastanza bene.
5: È il weekend dell'Eurofestival.
4: Oh, è vero.
3: Lo state seguendo?
4: No, sinceramente
5: non tanto, No, ho visto un paio di cose divertenti ci sono,
3: Sì.
5: Bangaranga.
3: Ah, vedi, beh, allora qualcosa ti è rimasto.
5: Sì, qualcosa è rimasto. Rimane sempre qualcosa.
3: Da questo spettacolo, un grande circo, insomma, pieno di
4: luci. Un altro circo, sì, un po' come il nostro Festival di Sanremo, un po' un circo, sì, dai.
3: Sì. Facciamo in bocca al lupo all'Italia per la finale di questa sera con Salda Vinci, Per Sempre Sì. E adesso tocca a voi. Fino alle 13 su Radio Latte Miele vi lascio anche Umbertino Aniceto in regia, così ve lo regalo.
4: Ma grazie, grazie infinite, grazie Francesco.
5: Un petit cadeau.
3: E a domani allora. Ciao.
4: A domani, ciao Francesco.
5: Ciao, grazie.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da.
6: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
7: Le stelle di sabato 16 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, lavoro e questioni pratiche occupano tutti i pensieri. Serve capire chi ti sostiene davvero. Possibili vecchi problemi, contenziosi da risolvere, ma ricordo che da luglio Giove inizia un transito spettacolare. Saturno è già nel segno, insomma, progetti partiti lentamente avranno successo. Toro, soprattutto i nati del segno che hanno vissuto negli ultimi due anni problemi d'amore o magari anche separazioni, ora possono recuperare perché è un periodo positivo per le relazioni, per gli affetti. Maggio favorisce riconciliazioni e incontri, occasioni importanti da non sprecare. Per i gemelli, Mercurio favorisce dialogo, trattative. Mercurio è il pianeta guida di questo segno zodiacale, ecco perché è il momento ideale per fare pace anche dopo litigi passati. Possibili soluzioni nel lavoro, persino se si è chiusa una porta, si aprirà un portone, magari per tirare avanti o per perfezionare la propria attività, c'è chi assumerà due mansioni, accetterà due ruoli. Cancro, Venere porterà una fase molto favorevole, cresce il desiderio di amare, di conferme emotive, un'amicizia, un incontro recente possono diventare importanti, sensibilità, emozioni molto intense. Leone, giornata stancante, fisicamente un po' sottotono, stress legato a soldi, accordi economici, ma questo non limita assolutamente la tua capacità di vincere le sfide, e ancora di più perché Giove tra poche settimane sarà proprio nel tuo segno. In amore comandi tu. Vergine, dopo l'attesa arrivano segnali positivi, idee e progetti iniziano a muoversi e tra l'altro è possibile anche una tregua in tutte quelle situazioni tese che soprattutto a marzo hanno determinato uno stallo. Dalla prossima settimana ancora meglio. Bilancia, hai bisogno di sentirti sostenuto nei rapporti, abbiamo visto che gli ultimi due mesi sono stati un po' complicati, c'è persino chi ha dovuto riaprire pagine non proprio chiare della propria vita, soprattutto se ci sono stati contenziosi, problemi. Comunque, fine maggio porta revisioni di accordi e collaborazioni, alcuni legami sembrano poco affidabili, in amore ci vuole pazienza. Scorpione, inizia a preparare un piano di azione per giugno, perché quello sarà un mese di recupero e crescita. Intanto l'amore ha bisogno di un po' più di tranquillità. Queste sono giornate stancanti, soprattutto per chi si occupa della famiglia o ha avuto un problema personale che deve risolvere. Sagittario, evita problemi inutili, reazioni impulsive. Adesso devi essere molto attento ai dettagli, anche perché è vero, la giornata può portare un ritardo, un cambio di programma, ma se io guardo le stelle della seconda parte di maggio, di giugno, dico sei tra i vincitori, giorni più sereni in arrivo, prima di fare scelte drastiche, pensaci bene. Capricorno, sabato attivo, domenica più tranquilla, hai bisogno di recuperare equilibrio, calma, dopo le vicissitudini degli ultimi mesi. Le tensioni recenti però iniziano a sciogliersi e tra l'altro più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio andrà. Acquario, settimana pesante, piena di responsabilità, c'è anche chi ha firmato un accordo e poi se n'è pentito, insomma una fase di stress che necessita di eliminare ciò che non conta davvero, possibili ripensamenti su accordi anche d'amore. Pesci, ti senti vulnerabile, facilmente colpito, necessità di chiarire problemi nei rapporti, soprattutto se qualcuno ti accusa. Giove protegge fino alla fine di giugno, quindi se ci sono problemi, se bisogna recuperare equilibrio, calma, risolvere un contenzioso, meglio agire entro la fine del prossimo mese. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: non vi è dubbio.
1: Ma non vi è dubbio, buongiorno, buon sabato, buon sabato.
0: Buongiorno, è il 16 di maggio, siamo insieme anche stamattina qui in diretta per Radio Latte Miele, siamo collegati dal nostro appartamento.
1: Sì,
0: vi casa, diciamo, vi diciamo buongiorno, con piacere.
1: Casa mia, casa tua, tu sei ospite, come al solito, certo.
0: Sono
1: certo,
0: sempre
1: certo.
0: Ospite qua.
1: Sai una cosa?
0: Che l'ospite dopo tre giorni è convenzisce.
1: Non è il tuo caso, dai, no, non è il tuo caso. No, volevo dirti una cosa: manca poco il mio compleanno.
0: Ah, già, è vero.
1: Ragazzi.
0: Adesso c'è l'altro tormentone.
1: Sì, fra venerdì prossimo è una giornata importante.
0: Vabbè,
1: così volevo. Dai, gioco, dai.
0: Guarda, facciamo gli auguri oggi.
1: No,
0: perché
1: non si può.
0: Allora non si può. Domani
1: non si può.
0: No, prima non va bene.
1: E prima non va bene.
0: Allora gli auguri te li facciamo a posteriori.
1: Esatto.
0: Siamo in onda solo durante il fine settimana. Vi auguriamo una buona giornata. Vi ricordiamo che potete, se volete mettervi in contatto con noi, utilizzare un numero di WhatsApp.
1: Lo sparo lì subito: 335-787-1910.
0: Sì, vi diciamo anche che questo numero, tenetelo da conto perché potrà servirvi più in là. C'è l'appuntamento a proposito di sparo lì subito.
1: Esatto.
0: Con il colpo secco, ma questo sarà più avanti.
1: Sì, fra un po'.
0: Bene, allora ci lasciamo alle nostre spalle Francesco Carrubba.
1: Sì.
0: Gaia, che si è presentata bene con Bossa Nostra. E invece di fronte a noi abbiamo una lunga passeggiata fino alle 13. Subito la linea alla redazione.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato morto del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la settima tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1:05 dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la Chieti Fermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot.
10: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vacuum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
14: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Baccalà alla napoletana, confezione da 700 grammi, 7,90 euro a confezione. Baccalà con verdurine, confezione da 600 grammi, 6,90 euro a confezione.
15: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche e Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
16: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
17: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
18: La legge del dono fatto da amico ad amico è che l'uno dimentichi presto di aver dato e l'altro ricordi sempre di aver ricevuto.

0: Uno dei successi di questo periodo è Canzone estiva di Annalisa, e l'abbiamo ritrovata stamane qui su Radio Latte Miele.
1: Buongiorno.
0: In diretta, buongiorno.
1: Ci sono.
0: Da casa di Dania siamo qui per accompagnarvi in questo sabato mattina. Ci sono persone che sono naturalmente affaccendate.
1: Al lavoro, certo. A fare la spesa, come al solito.
0: No, ma anche persone che lavorano, che hanno impegni di carattere lavorativo, e noi, insomma, in sottofondo, senza disturbare troppo, vi teniamo compagnia. E questa cosa peraltro ci riempie di gioia, perché c'è un riscontro che verifichiamo e vediamo non solo dai dati d'ascolto,
1: ma
0: anche proprio con il contatto tra di voi e noi, ed è bellissimo.
1: È una meraviglia. Questo non vederci ma ascoltarci è qualcosa di magico, vero?
0: Sì. Sai com'è? Cioè, ormai c'è questo trip della radiovisione, no?
1: Sì, invece no, noi siamo nascosti, non,
0: ancora
1: non
0: così.
1: Anche perché se ci vedeste,
0: no, lascia stare.
1: Sarebbe mostruoso.
0: Lascia stare.
1: Io in pigiama.
0: Lascia stare.
1: Stamattina in particolare, cari ascoltatori, non mi sono svegliata. E quindi quando ho aperto l'occhiolino era un po' tarduccio e ho detto: oh mio Dio, che cosa è successo, devo correre
0: presto
1: che è tardi. Arrivata, sono qua un po' in pigiama, ma ci sono.
0: Ma guarda che non è una gara,
1: lo so che non è una gara,
0: perché adesso siamo tutti un po' mentalizzati sull'Eurovision Song Contest,
1: ma io non tantissimo, però fa niente, cioè.
0: Allora se tu ti defili, ci sono 25 paesi in gara,
1: lo so.
0: Siamo tra quelli,
1: lo so, e stasera vado a teatro, figuriamoci.
0: Dania non seguirà niente dalla Wiener Stadthalle.
1: No, sono a teatro, mi spiace.
0: Si defili.

0: la nuova di Rama su Radio Latte e Miele.
1: Un po' spagnoleggiante.
0: Molto.
1: Un pochino, sì. Ti da
0: carina, guarda che ce la porteremo in là per l'estate, sì. Per, proprio la, la ascolteremo molto sulle spiagge.
1: Sì.
0: Senti, dicevo, tu ti defili perché stasera vai a vedere una cosa che peraltro ha un carattere anche
1: di beneficenza,
0: diciamo, una cosa molto interessante,
1: sì.
0: Della quale ne abbiamo parlato la scorsa settimana.
1: Sì.
0: Radio Latte Miele è media partner ufficiale.
1: Esatto.
0: Stasera dove vai?
1: Fammi capire. Al
0: dove
1: Teatro
0: vai.
1: Reporter, che è alle porte di Milano.
0: Repower.
1: Ah già, cosa ho detto? Reporter.
0: Reporter, sì.
1: No, ti prego.
0: Perché alle porte.
1: Repower, ma che cavolo sto dicendo? Vedete ragazzi, stamattina non mi sono svegliata.
0: Sì.
1: Cosa ho detto? Teatro Reporter.
0: Sì.
1: Reporter.
0: Sì.
1: Sono impazzita. Benissimo, perfetto. Repower, scusate.
0: Ma comunque, cosa vai a vedere?
1: Vado a vedere Alibi.
0: Ah, il nuovo, quello, sì.
1: È uno spettacolo, sinceramente non so come sia composto questo spettacolo, non ho idea della scaletta, è una sorpresa, ma la cosa che mi fa piacere dirvi è che la nostra amica Beatrice Carbone, la nostra ballerina che ogni tanto appunto interagisce con noi raccontandoci delle cose particolari del balletto,
0: sarà in scena,
1: ma dopo parecchi anni dalla sua andata in pensione. Quindi non ballava, lei insegna, ovviamente insegna in un modo straordinario, ma in scena non ci va da parecchi anni. Quindi è, anche per lei è un'emozione grandissima.
0: Allora sei lì stasera?
1: Sono lì.
0: Un delitto, 150 performer e una domanda che riguarda ognuno di noi. Alibi.
1: Nuovo
0: spettacolo di Talibale, sa teatro Repower a Milano.
1: Repower, non Reporter. Ma cosa ho detto?
0: Con Radio Latte e Miele Media Partner.
1: Ragazzi, mi vergogno. Cavolo dico?
0: Non ti vergognare.
1: Ho detto Reporter anziché che Repower.
0: Defilati.
1: Mi defilo, è meglio. Sto zitto.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
12: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti. Veicoli commerciali e furgoni frigo.
11: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
12: E per il tuo matrimonio?
11: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
13: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
14: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
15: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
14: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
16: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
17: Latte e miele.

0: Cerco il mio sorriso. L'ho fatto cadere qui, da qualche parte, in mezzo ai fatti e alle parole. Blaga Dimitrova.
1: A proposito di sorrisi, tanta voglia di

0: Certamente uno dei momenti che preferisco della programmazione di Radio Latiniele è quando si intraprende questo viaggio nel tempo.
1: Eh sì.
0: Allora siamo tornati al 1971 addirittura.
1: Wow, mamma mia.
0: Con i Pooh di Tanta Voglia di Lei, poi Raff a sottolineare invece quasi la chiusura di un decennio, perché era il 1988.
1: 88.
0: E poi adesso incontreremo anche Gianna Nannini ed Edoardo Bennato con un classico degli anni 90 che era Un'estate italiana. Prima però c'è un messaggio della signora Naso.
1: Sentiamo.
0: Che era sparita, no?
1: Era
0: un po',
1: sparita.
0: E che evidentemente è riapparsa.
1: Sentiamo.
0: Cosa da dirci.
2: Nadia e Guido,
1: eccola di nuovo.
2: Buongiorno, okay. Come
1: buongiorno.
2: Va? Tutto bene?
0: Noi sì.
2: Perché non ci vediamo insieme?
0: No.
2: L'Eurovision,
1: eccola.
2: Il contest lì, la musica,
0: quello
2: che è
0: lì, quello
2: che c'è. Salvinci lì, che canta le canzoni.
0: Salvinci.
2: Ci vediamo? Dai, organizziamo con un po' di gente, però l'avvocato non può venire e non possiamo neanche parlare di lui in questi giorni.
0: No, certo.
2: Poi vi spiego perché.
1: Va bene?
2: Dai, veniamo su stasera. Organizziamoci, così sentiamo un po' di musica insieme.
1: Non ci sono, signora Naso, io
2: dai,
1: non ci sono.
2: Saremo una ventina. Viene anche mia nipote, col fidanzato.
1: No, vabbè, io non ci sono, mi defilo, quindi proprio, vedi tu.
0: Io invece.
1: Tu cosa fai?
0: Non apro.
1: Ecco.

0: musica italiana, quella di Radio Latte Miele, quella di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato,
1: sì,
0: quella dei ricordi di quell'estate.
1: Mamma mia,
0: magica,
1: davvero, davvero. Davvero. Scusa, anno hai detto, me lo dici di nuovo l'anno?
0: Credo che sia il 90.
1: 90 era, sì, era 90, sì, sì, sì. Perché ho un ricordo di un altro mondiale.
0: Mm.
1: Dove appunto l'Italia vinse e si scatenò un pandemonio,
0: sì.
1: Ti ricordi? C'era,
0: sì,
1: addirittura mia mamma, che non seguiva il calcio, che era stata coinvolta in questa cosa, anch'io,
0: dall'emozione
1: guardavamo, e alla fine insomma abbiamo preso dei coperchi, delle padelle, ci siamo messi a fare rumore sul bar. Ma era una roba, è stata un'emozione, devo dire.
0: Stavo pensando che, sì, le nuove generazioni
1: queste cose
0: che ormai sono tre volte che non si va in mondiale,
1: lo so.
0: Dai, stasera c'è l'appuntamento con l'Eurovision Song Contest, non credo che Radio Natasu verrà su.
1: Non penso proprio.
0: Stavo pensando che Salda Vinci,
1: sì,
0: uscirà sul palco con il numero 22, cioè sarà il 22esimo.
1: È il giorno del mio compleanno,
0: esatto,
1: 22 maggio,
0: esatto.
1: Lo porto bene.
0: Sì, ma nella smorfia napoletana,
1: sì,
0: il numero 22, sai a cosa corrisponde?
1: No, non lo so.
0: A O Pazzo.
1: Ah, O Pazzo.
0: E ho detto tutto.
1: Vedi? Anch'io, vedi?
0: Ho detto tutto.
1: Infatti, vedi, anch'io so pazza.
0: Naso?
1: Io so pazza.
0: Signora Naso?
1: Signora Naso?
2: Ah, dimenticavo! Se volete, adesso finite la trasmissione e io vengo su.
3: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie dal Tamula?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
6: Fiorentini.
7: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
13: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
12: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
13: Globo Biancheria, per la tua casa.
12: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
13: Un euro per l'elettronica.

0: Maturità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.

0: Che brava che è Elisa e molto. Che bella piega prende il sabato mattina quando c'è la sua musica.
1: È vero, sono d'accordo.
0: State bene, siete con noi, siete con Radio Latte e Miele, è tutto sotto controllo, tutto a posto.
1: Nulla in ordine, chiaramente.
0: Se volete sentirvi meglio,
1: sì.
0: Perché è una cosa che fa star bene altri, ma fa star bene poi anche noi.
1: È vero.
0: Magari quest'anno per il 5 per 1000, no, ve lo dico perché il periodo è quello lì. Potete dedicare il vostro 5 per 1000 a Riscilpi, che è una onlus della quale non vi abbiamo mai parlato.
1: No, infatti.
0: Però
1: è, vero.
0: È un'organizzazione che si occupa dei bambini,
1: sì.
0: Sostanzialmente adozioni di bambini a distanza.
1: A distanza, sì.
0: Sono bambini
1: infatti.
0: Del Bangladesh e del Madagascar e
1: sì.
0: Stanno lavorando molto bene. Io vi direi che insomma potete approfittare del
1: si
0: periodo.
1: Può diventare un genitore a distanza, giusto?
0: Sì, vabbè, volendo sì.
1: Cioè. Puoi adottare un bambino o una bambina e praticamente offrirgli una vita migliore e un'istruzione. Praticamente questi signori aiutano le famiglie e i bambini a studiare, a diventare adulti,
0: certo.
1: Fino alla maggiore età.
0: Certo, sì, è un'istruzione.
1: Sì.
0: Anche perché andare a scuola e i villaggi sono molto
1: lontani. Sono lontanissimi,
0: quindi,
1: certo,
0: insomma,
1: infatti.
0: È una cosa un po' complicata.
1: No, è una
0: quindi,
1: cosa molto bella e molto seria, ragazzi.
0: Questi bambini che insomma vengono abbandonati e qui hanno un ritorno vero alla speranza. Riscilpi, ve l'ho detto, non ve lo diciamo più, ma ve l'ho detto con piacere e con gioia.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026.

0: settimana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi. Undici e quattro.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La nuova di The Colors, peraltro, è in testa alla classifica qui a Radio Latte Miele, una delle canzoni più suonate che ci porteremo in là durante le vacanze. E certo che sì.
1: Certo che sì. Le vacanze, mamma mia, già si pensa alle vacanze.
0: Ma no, ma perché noi siamo sempre un po' proiettati altrove.
1: È vero.
0: Diciamo che siamo qui, ma non ci viviamo l'attimo.
1: È vero.
0: E andiamo invece avanti con la mente, con la testa. E soprattutto pensiamo troppo, secondo me, al futuro.
1: È vero, verissimo. Sai che questa teoria del godersi il momento è veramente difficile?
0: Sì, ma non è una teoria, è una cosa da mettere in pratica. Cioè,
1: sì, sì, una
0: se
1: teoria.
0: Se tu riesci a vivere l'attimo,
1: chiaramente,
0: vivi
1: bisogna
0: il momento,
1: vivere il momento, esatto.
0: Godi però di più, perché cioè, il futuro diventa pieno di momenti uno via l'altro importanti. Peraltro, le azioni sono importanti, no?
1: Sì.
0: Ma non bastano. C'è un livello un po' più sottile, se vogliamo, che precede l'azione, che è quello dei pensieri,
1: esatto,
0: e dello stato interiore. E allora, se noi ci muoviamo e siamo orientati verso un futuro, magari mossi dalla paura, dalla rabbia, dall'angoscia, anche le azioni più virtuose rischiano di portare quelle vibrazioni lì con te, no? Cioè...
1: Lo so, è questa la parte più difficile, cercare di girare tutto in positivo.
0: Sì.
1: È molto difficile perché il mondo che ci circonda non ci aiuta, ovviamente, no?
0: No, ma io sai perché ti stavo facendo questo discorso?
1: Perché? Dimmi.
0: Perché c'è quella teoria di cui mi hai parlato, di Jean-Pierre Garnier-Mallet.
1: Sì, esatto.
0: Che mi sembra molto interessante.
1: Molto interessante.
0: Perché cosa consiste?
1: Lui dice che il tempo non verrebbe percepito allo stesso modo da tutta la materia esistente. Alcuni processi, inclusa la coscienza umana, potrebbero funzionare a velocità temporali differenti.
0: Ma dai, ma qui è fisica quantistica pura.
1: È abbastanza complicato. Sostiene che ogni individuo possiede una sorta di doppio, una versione di sé capace di muoversi attraverso differenti potenziali temporali e raccogliere informazioni provenienti da possibilità future. Cioè lui dice che le intuizioni improvvise, le sensazioni inspiegabili, i presentimenti, le decisioni istintive, oppure quella sensazione di sapere qualcosa prima che accada, dipende da questa situazione, cioè il doppio. Durante il riposo il cervello entrerebbe in uno stato particolare in cui questo doppio potrebbe elaborare dati, esplorare scenari futuri e riportare informazioni utili alla coscienza dell'individuo.
0: È fortissima sta cosa.
1: Questa cosa è molto interessante, è una teoria che potrebbe essere vera.
0: Cioè, quindi in questa prospettiva il futuro non è una traiettoria già determinata, ma un insieme di possibilità.
1: Cioè praticamente il nostro cervello, mentre si dorme, si sdoppia.
0: Ah, quindi questa cosa
1: no,
0: è collegata al sonno.
1: È collegata al sonno. Lui dice che durante il riposo il cervello entra in uno stato particolare in cui si sdoppia, in questo doppio va in un'altra dimensione, che è il futuro, che è.
0: Certo.
1: E lì ecco che raccoglie delle informazioni che poi nella realtà tu percepisci come una sensazione spiegabile, un'intuizione, sai, quando dici sento che sta per arrivare qualcosa. È come se il nostro cervello fosse già andato nel futuro, il nostro, insomma, una parte di noi, non so, l'anima, il cervello, non te lo so dire, una parte di noi si sdoppia, va là, riceve questa informazione, torna e dice,
0: le ispirazioni.
1: Esatto, hai capito?
0: Capisci perché a me piace prendere sonno?
1: Eccolo là, lo sapevo.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Spot. Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
12: Domenica 17 maggio a Palmiano, Ascoli Piceno, Spara Trap.
13: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
14: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
13: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
14: E per il tuo matrimonio?
13: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
15: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
16: Il dono più grande che una persona può farti è il concederti la libertà di essere spudoratamente te stesso, senza inibizioni, senza limiti, senza filtri, senza finzioni, senza giudizi. Ilaria, da oggi.

0: domenica.
1: Papà, buona domenica e anche buon sabato, perché no?
2: Colpo secco.
3: Colpo secco.
2: Colpo secco.
0: È arrivato il nostro momento, cioè, il nostro scontro musicale, caro, sì, ma il mio caro Guido.
1: È una gara, cara la mia cara
0: sì,
1: Dania.
0: Sì, è una gara. Sì,
1: che facciamo
0: sì,
1: qui
0: sì.
1: a Radio Latte Miele tutte le mattine, sia sabato sia domenica. Sostanzialmente apriamo la capsula del tempo, ognuno sì. di noi è munito della propria capsula del tempo.
0: Sì.
1: E quindi abbiamo messo all'interno della capsula del tempo delle canzoni che in qualche modo rappresentano qualcosa di importante per noi. Le mettiamo in gara.
0: In gara, sì.
1: Voi vi abbinate all'uno o all'altra attraverso un numero che è quello di WhatsApp.
0: Che vi ripeto, 335-787-1910.
1: E poi tra tutte le persone che si sono abbinate, la redazione ne sceglierà alcune perché siano premiate con i gadget della Radio Latte Miele. Qual è il tuo colpo secco di oggi?
0: Siete pronti? Siete pronti? Ah, che bello! È Electroshock, Mattia Bazar, 1983.

0: Beh, che dire, Antonella Ruggero ha una voce che è pazzesca, sì. Pazzesca. Notevole. Questo era il mio spara spara, elettroshock, Mattia Basà. Il mio spara spara, il mio colpo secco, il mio spara spara. Vabbè, dai, uguale, spara spara, sì, colpo secco, sta, dai, dai. Sta. Allora, elettroshock, Mattia Basà, 1983. Se volete abbinarvi a questo mio pezzo, il numero è 335-787-1910. Se volete abbinarvi invece a quello del mio ospite qua, Guido Monti, il numero è sempre quello, 335-787-1910.
1: Lo so. Allora, cosa tu hai scelto tu? Una canzone molto piacevole, sì, di Mattia Basà con tanta elettronica, come hai sentito.
0: Sì, sì,
1: anch'io,
0: sì,
1: ho scelto una cosa un po' strana, Il Genio 2008, pop pop pop pop pop pop pop porno.

0: Ma senti, sarà anche una canzone datata, ma sì, io non la conoscevo.
1: Sì, ma beh, vedi, nelle capsule del tempo si trovano anche cose che magari
0: veramente
1: non vengono programmate tanto. Questo è il genio pop porno. Abbinatevi alla canzone che ho scelto io, se volete, oppure
0: se volete,
1: a quella che ha scelto Dania, se preferite,
0: al 335 787 1910.
1: Oggi è una battle molto elettropop.
0: È vero.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Da Giorgio Mare, con una spesa superiore a 25 euro, con l'aggiunta di 1,50 euro, puoi avere una confezione da 500 grammi di pasta montagna Le Caserecce.
9: Scarica la nostra app Latte e Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
10: Il dono più bello della natura è che è un piacere guardarsi intorno e cercare di comprendere ciò che vediamo. Albert Einstein.
11: C'è la musica italiana al centro del sabato mattina. C'è Gino Paoli. Che cosa c'è? Gino Paoli.

0: Viaggio nel tempo qui a Radio Latte Miele. Gino Paoli, che cosa c'è? Gli anni 60 e poi 1980 per esattezza, con questa canzone che è Colpa d'Alfredo, che fece anche abbastanza scandalo ai tempi.
1: Ti piacciono i cavalli? A me tanto, tantissimo.
0: Sì, no, mi piace la relazione tra
1: Colpa d'Alfredo e il cavallo. Ma no, niente, stavo leggendo e tu parlavi, io già ero pronta per proporti una cosa che ho trovato molto interessante.
0: Anche a me piacciono tanto.
1: Mi fanno un po' paura, devo dire la verità, ma perché non li conosco. Mi piacciono molto vederli, guardarli, sono animali meravigliosi. Ma
0: serve un mulo che faccia le presentazioni prima.
1: Un mulo?
0: Beh, non so, pensavo.
1: Ma cosa dici?
0: Un altro animale che presenta, questa è Dania.
1: Questa è Dania.
0: Lui è.
1: No, guarda, in realtà è proprio perché io non li ho mai avvicinati tanto e quindi mi fanno un po' paura per la loro grandezza, per la loro, no? Però i cavalli, sapete, hanno un organo che si chiama vomero nasale, detto anche organo di Jacobson. Praticamente è un sensore chimico dedicato esclusivamente alla comunicazione sociale. Con questo organo lui legge feromoni, riconosce l'identità, registra lo stato di salute, decodifica gerarchie.
0: Ma è nel naso?
1: Nel naso. Ah. Praticamente lui, per conoscerti, avvicina il suo naso a te e soffia. Soffia. Questo soffio praticamente in pochi secondi ha già fatto capire al cavallo chi sei, come stai e dove ti collochi. Ti collochi, hai capito? Cioè praticamente quando si avvicina all'essere umano,
0: come se fosse uno scanner.
1: Esatto, noi lo scambiamo per un bacino. In realtà non è
0: non
1: un bacino.
0: È un bacetto, no.
1: Lui ti sta collocando, ti sta facendo uno scanner praticamente, e capisce che sei un essere umano, che lui non deve avere paura di te, e sente delle vibrazioni praticamente. Anche quando si trovano i cavalli selvaggi praticamente, nei gruppi di cavalli selvaggi esiste la stessa cosa. Se due cavalli, per esempio, non si conoscono, si incontrano, si soffiano nel naso e a questo punto i due cavalli decodificano l'uno e l'altro.
0: È come se mostrassero la carta d'identità.
1: Esatto, la carta d'identità in questo organo che
0: questa
1: si chiama vomero nasale.
0: Questa proprio
1: ho
0: non
1: detto
0: la sapevo.
1: Anche organo di Jacobson.

0: com'è delicata, eh?
1: Bellissima, bellissima.
0: Adatta,
1: Mario Venuti.
0: Adatta al sabato mattina.
1: Ma dove è finito Mario Venuti?
0: Non lo so, non ho idea.
1: Ma sai che era proprio bravo, cioè sì, è sì, bravo, e non so che cosa faccia adesso, ma mi piaceva proprio tanto.
0: Vabbè. Noi facciamo spesso viaggi nel tempo, ogni tanto incontriamo anche artisti che magari stanno facendo altro
1: vita, certo. Bene.
0: Allora, si parla molto di Eurovision Song Contest, c'è sì, stata anche un po' di polemica sì, per la presenza di Israele,
1: certo,
0: perché insomma queste polemiche non si placano con l'aggiunta del carico d'accento di Pedro Sanchez, il premier sì, spagnolo sì, che in un video che ha pubblicato sui social ha difeso la decisione della Spagna di non partecipare alla manifestazione per la presenza di Israele.
1: Certo,
0: e
1: certo,
0: ha detto: di fronte a una guerra illegale, a un genocidio, il silenzio non è un'opzione e non possiamo rimanere indifferenti a ciò che continua ad accadere a Gaza e in Libano. Uh-huh. È una questione di coerenza, responsabilità e umanità.
1: Certo.
0: Beh, l'ha toccata piano, l'ha toccata piano.
1: Insomma, comunque non so dire se, cioè, ha ragione, perché ha ragione, però non lo so, in un contesto così cosa dici tu?
0: E dico che le cose sono complesse, ma
1: sono
0: che,
1: complesse,
0: ma che bisognerebbe
1: sì,
0: prendersi qualche responsabilità. A proposito
1: esatto,
0: di Eurovision Song Contest.
1: Sì, abbiamo DJ Aldo, ma non mi dire.
2: Sì, amici, scusate, vi chiamo da Vienna, sono qui fuori dalla Wienerstadthalle per l'Eurosong Festival e non mi fanno entrare. Certo, non è che voi con i vostri contatti lì, le radio, la musica italiana, Saldavici, potete fare qualcosa?
0: No,
2: perché questo qui, no, sentite un po' questo qui cosa dice?
0: Incazzato.
1: Oh, mamma mia, arrabbiatissimo. Leggermente.
2: Non mi fa entrare, ho detto forse ho fatto un errore, ho detto che ero con San Marino, questi sono stati eliminati. E allora adesso aspetta, di qua riesco a passare. Ecco. Oh, cacchio, c'è una. Scusi!
3: Sai, ma su cacchio in ordine, Einstein, tu faul!
2: Fermo! Oh! Mi lasci, aiuto!
1: Cosa sta combinando?
0: So,
1: ma cosa ha combinato?
0: Sta rischiando
1: rosso.
0: Duro.
1: Ma è matto.
0: Senti, ma tu racconta che lavori a Radio Latte e Miele, magari ti aiutano.
4: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
5: Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
11: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
12: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 57 93 012, 335 57 93 012.
13: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai

0: io te l'ho detto.
1: Ma sai che è proprio carina sta
2: carinissima,
1: canzone?
2: Certo.
1: E anche questa non la sentivo da tanto tanto tempo.
2: Se l'abbiamo scelta ci sarà un motivo.
1: Max Gazzè.
2: Sì, il solito sesso su Radio Latte Miele. Latte Miele a casa mia, il programma che stai ascoltando. Abbiamo dei vari personaggi che interagiscono con noi, abbiamo un bel po' di musica italiana.
1: Ancora ce n'è tanta, giocarci, sì.
2: Insomma, è un po' la nostra partita per farvi compagnia nel migliore dei modi anche al sabato mattina. Adesso che cosa abbiamo in serbo per gli amici che ci ascoltano?
1: Che cosa abbiamo? Vai!
2: Dove vado?
1: Annuncia!
2: No, volevo parlare di Manica Reti.
1: Ah,
2: che annuncia?
1: Ma io pensavo volessi annunciare la canzone.
2: No, ma cosa abbiamo? Per chi ci ascolta, abbiamo la sagra del Manicaretto.
1: Ecco, bravo.
2: Allora, volevo capire che cosa stai per preparare oggi.
1: Niente.
2: Siamo in avvicinamento all'ora di pranzo.
1: Come al solito, va bene, d'accordo. Non lo so, sorpresa.
2: Sì, ma questo non lo so, come lo fai? Al forno?
1: Sì, con le patate.
3: Esatta è offerta da
4: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera in diretta dalle 21 tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
5: Saremo io e te per sempre.
4: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su Eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
5: Per sempre sì.
4: Dodici e 5.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: po' di funky italiano, summer funk.
1: Sì,
0: ciao bello, Francesco bello. Gabbani su Radio Latte Miele, buona giornata, buon sabato. Abbiamo parlato un attimo di Manicaretti, abbiamo capito che
1: ci arrangeremo come al solito, dai, su che... vabbè, è così.
0: No, anche perché io oggi pomeriggio volevo uscire.
1: Ah, dove volevi andare?
0: Volevo andare a Linate, perché c'è all'aeroporto di Linate l'open day dell'aeronautica.
1: È vero.
0: Sono 101 anni dell'insediamento del primo comando aeronautico in città, e
1: è vero.
0: Questa cosa è aperta al pubblico, vai lì, ti vedi gli aerei, ci sono gli elicotteri militari, ci sono anche quelli da combattimento, cioè veicoli tattici, ma soprattutto oltre allo stand informativi e alle aree gastronomiche.
1: Eccolo là, volevo capire dove.
0: Soprattutto ci sono i simulatori di volo.
1: Ah, quello mi piace.
0: Quindi io ti porterei lì, ti piazzerei su un simulatore di volo e ti direi bon voyage.
1: Io che ho il terrore di volare, magari
0: è per quello, lo
1: faccio passare con i simulatori di volo.
0: Sì, secondo me sì.
1: Sì, può anche
0: secondo
1: essere,
0: me può essere un aiuto importante. Senti, ci sono le notizie?
1: Ma va?
0: E allora la linea va alla redazione.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, Spazio, la penultima di Serie A dopo le tante polemiche. La decisione finale è che si giocherà alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
3: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
4: Non vorrei farmi commuovere
5: con quella musica lì, con quel vocione lì,
4: e neppure solleticarmi con quelle battute.
5: Non vorrei mica proiettarmi in un colossal.
4: Non vorrei mica farmi sognare. Invece.
5: Allora usa la radio. Vai su laradiorende.it. Non te lo ripeto.
4: Che poi mi emoziono.
6: Sarà perché la radio emoziona in ogni momento. Ma la pubblicità in radio arriva al cuore di tutti in un istante.
5: La radio rende
6: indimenticabili. Occhio.
5: Anzi,
7: orecchio.
8: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
9: Latte Miele.

0: Parole diverse, ma stesso universo. Sorry, scusa, lo sento. La nuova dei pinguini tattici nucleari che è stata pubblicata ieri.
1: È stata pubblicata ieri.
0: Sì, è stata pubblicata ieri e che stamattina l'abbiamo riascoltata subito, per la prima volta l'abbiamo ascoltata insieme qui su Radio Latte Miele. E a proposito di cose nuove, sai che c'è anche la nuova di Francesca Michelin? Si chiama Una

0: Su Radio Latte Miele c'è Francesca Michelin e c'è anche il signor Relli.
1: Davvero?
0: Un po' stordito, un po' stordito.
1: Un po' tanto,
0: però...
1: sentiamo.
2: Buonasera Dani e Guido.
1: Buonasera.
2: Come va? Tutto bene?
1: Sì.
2: Ho sentito la signora nel naso, però volevo sentire da voi. È vero che stasera ci vediamo insieme l'Euro Contest Video Music?
1: No,
2: il Salda Vinci. Fatemi sapere che così vengo su con la moglie, va bene?
1: Ecco.
2: Grazie.
1: Prego.
2: A stasera allora.
0: Certo. Ecco,
2: devo portare qualcosa? Devo preparare un pesce, un qualcosa?
1: No, grazie, non è proprio il caso. Io non ci sono questa sera.
0: Io non apro.
1: E lui non apre.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Spot.
8: Giulia Nova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulia Nova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
9: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
12: Da Giorgio Mare, con una spesa superiore a 50 euro, con l'aggiunta di 4 euro, puoi avere una confezione a 700 grammi di preparato ravioli del Plin allo scoglio.
7: Latte e miele.
13: Ma mi trovo a ridere da solo.
14: È relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio. Sarà felicissimo di sapere che ha ancora 7 anni di disgrazie. Albert Einstein.
0: Che carino, molto,
14: molto.
0: Carino. A proposito di cose carine, tuffo nel passato con i New Trolls.

0: la Fior d'Aliso non sopporta più questa canzone.
1: Non la sopporta più, l'ha detto anche nella nostra.
0: Le chiedono sempre questo.
1: Esatto, nella nostra telefonata di domenicale con i nostri amici.
0: Ho chiacchierato un po' con lei, chissà se è partita, doveva partire per l'Australia.
1: Forse è partita, adesso
0: sarà
1: non
0: là,
1: lo so.
0: Sarà là.
1: Se non è là, la salutiamo. Ciao Fiore.
0: Ciao. Senti, volevi parlare di Piano City?
1: Piano City,
0: No, io volevo parlare di un'altra cosa. Però,
1: ah no, vabbè,
0: però Piano City è in questi giorni a Milano.
1: Sì.
0: Ci sono oltre 250 concerti in giro per la città. Quindi se siete
1: da
0: queste parti, fateci un salto, perché la musica rende più leggera la metropoli.
1: Assolutamente d'accordo.
0: Se invece siete a Verona, andate assolutamente, io se fossi lì andrei, andate a visitare quella che è considerata la gioielleria più piccola del mondo.
1: È vero.
0: È
1: sì.
0: Una gioielleria che peraltro nasconde anche un giardino segreto fiabesco.
1: Ma che bello!
0: È la gioielleria Porta Borsari, che è situata proprio accanto alla chiesa di San Giovanni in Foro. Pensa che è così piccola che la gente non può neanche
1: entrare. Non può entrare, certo.
0: Sono 3,78 metri quadrati.
1: Incredibile, bellissimo.
0: Ed è il primato di gioielleria più piccola del mondo, pensa te.
1: Bellissimo, però loro poi hanno l'atelier vicino, insomma, praticamente.
0: Diciamo che è una vetrina minuscola,
1: messa lì
0: incastonata tra le pietre di una chiesa del 1200.
1: Ma che meraviglia!
0: I clienti non riescono a entrare, infatti vengono accolti dal personale che poi
1: li accompagnerà allo showroom.
0: La cosa divertente è che c'è anche a pochi passi dalla vetrina principale, entrando in questo cortile storico, c'è anche Giulietta Secrets, il giardino segreto, uno spazio all'interno di un antico chiostro che è stato trasformato in un giardino romantico e fiabesco.
1: Ah, che bello!
0: Con tantissime piante curate e un'atmosfera veramente sospesa nel tempo.
1: Vorrei essere lì.
0: Ma adesso, proprio adesso, in questo momento?
1: Sì, vorrei essere lì.
0: Io invece ci andrei a Natale, perché?
1: Natale?
0: No, perché la vetrina esterna
1: cambia a seconda delle stagioni,
0: decorata in modo diverso.
1: Non mi dire niente, Natale sai che per me è una meraviglia. Andiamo a Natale.
0: Lo dico, è instagrammabile. A Verona.
2: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, che

0: io prima ho consigliato di fare un salto a Verona a vedere questa vetrina di la più piccola gioielleria del mondo. Tu invece dove ci porti?
1: Io vi porto a Bologna.
0: Perché caro il mio mostriciato, avrai preparato una mostra.
1: Certo.
0: Mostra la mostra, mostra, mostra.
1: A Bologna, mostro. Alla Pinacoteca.
0: Mostro.
1: Basta.
0: Mostro.
1: Oh mamma mia. Ragazzi, ragazzi, è durissima. Beh, vi porto a Bologna alla Pinacoteca Nazionale nella Sala Clementina, dove c'è la mostra Albrecht Dürer Apocalisse. È una mostra dedicata alle xilografie dell'artista tedesco create per

0: Di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: tempo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
3: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e il canale social.
7: Domenica 17 maggio a Pagliano, Ascoli Piceno, a Pagliano,

0: quando si dice artiste, mamma mia, con la A maiuscola.
1: Che brivido, ragazzi, che brivido.
0: Ornella e Mina insieme.
1: Mamma mia, meravigliose.
0: Amiche mai, ma in realtà erano molto amiche.
1: Ma sì, certo.
0: Va bene,
1: certo.
0: va bene. Siamo arrivati al momento dei ringraziamenti, certo. E anche della segnalazione di chi ha vinto tra questa gara,
1: sì,
0: all'acqua di rose,
1: ma
0: che
1: certo.
0: Si consuma tra me e te in ogni nostro incontro con il colpo scelto.
1: È un gioco e questa volta sarai contento, hai vinto tu.
0: Sì, ci sono state più le persone che si sono abbinate a quella che ho scelto io.
1: Vai, grazie. Applauso.
0: La canzone era Pop Porno, il genio, e tu invece avevi scelto Electroshock dei
1: Mattia Bazar. Sì, sì. Vabbè, ma io sono contenta, come
0: domani
1: sempre.
0: Domani mattina si rigioca e si rimette in palio il premio.
1: Benissimo. Allora vogliamo ringraziare?
0: Sì, dai, qualche ringraziamento. Oggi va al nostro regista, in primis Umberto, che ci sta seguendo da stamattina ed è ovviamente esausto.
1: È esausto, sì, è poverino, è stanco, non vede l'ora di andare a riposare.
0: Va bene. No, non è vero. Poi un grazie ad Alex Peroni che ha interpretato DJ Aldo.
1: E poi invece Maurice Modica, che invece è la signora Naso e il signor Relli.
0: Il signor Relli. Grazie a tutti voi. Oggi sono stati pochi i messaggi che sono arrivati, al di là di quelli di colpo secco, però so che ci seguite lo stesso. Si vede che eravate impegnati, che vi devo dire?
1: Ma si vede che eravate impegnati. Ma va bene così.
0: Grazie comunque a chi ci scrive e anche a chi non lo fa.

0: esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
2: Saremo io e te per sempre.
1: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
2: Per sempre sì.
3: Beh, allora ciao caro. Abbiamo
4: finito le nostre tre ore.
3: Speso tutto il tempo a disposizione. E beh, speriamo che siano sopravvissuti all'ascolto.
4: Speriamo di sì.
3: Vi diciamo grazie, buon sabato, buona continuazione di giornata e vi diamo appuntamento, se volete, con Latte Miele a casa mia per domattina alle 10.
4: Io vi voglio salutare. Ciao caro, vi voglio salutare. Oggi è dura, ragazzi.
3: È dura.
4: Meno male che è finita qui, ragazzi.
3: Ciao, mostro.
4: Voglio salutarvi con un pensiero di Karen Blixen. Alle ragazze dalle labbra rosa e dal piede leggero. A tutte quelle come me che non sono più ragazze ma credono che esista ancora un posto per provare ad esserlo, che ridono spostando il capo ed accendono gli occhi, che hanno ancora un sasso stretto dentro al pugno da lanciare, che aspettano una sfida e una scommessa ancora da vincere. Ciao, a domani.

0: Comuni immortali, Achille Lauro su Radio Latte Miele in questo pomeriggio 16 di maggio. Benvenuti alla Dolce Vita.
1: La Dolce Vita.
0: E bentrovati e bentrovate amiche e amici di Radio Latte Miele, ben ritrovati qua in questo pomeriggio di sabato 16 di maggio. E siamo ancora insieme per queste tre ore, in questo weekend in cui questa sera ci sarà la proclamazione del vincitore dell'Eurovision Song Contest 2026, quindi ovviamente poi domani vi renderò conto di quello che è successo questa sera. Nel frattempo sapete che noi cominciamo sempre con un'abitudine che ha a che vedere con la nostra salute e noi ci ascoltiamo le news che arrivano dalla redazione di OK Salute.
2: Libera la tua emozione. Rumore BIM Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebimfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: OK Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci chiediamo se sia meglio il caffè o il tè per la salute delle ossa. Allora, per moltissime donne la giornata non può iniziare senza una tazza fumante, eppure quella che sembra una semplice preferenza quotidiana potrebbe nel corso degli anni fare una differenza enorme sulla salute dello scheletro. Qual è la miglior bevanda per la salute delle ossa? Con l'arrivo della menopausa, il calo degli estrogeni espone le donne a un rischio concreto di osteoporosi, una malattia che rende le ossa fragili, porose e drammaticamente esposte a fratture difficili da rimarginare. Oggi una nuova ricerca della Flinders University in Australia suggerisce che un prezioso alleato o un potenziale nemico potrebbe nascondersi proprio nella nostra tazza preferita. I ricercatori hanno analizzato i dati relativi a circa 9.700 donne ultra 65 anni, monitorando le loro abitudini di consumo di tè e caffè per un periodo di circa 10 anni e misurando regolarmente la loro densità minerale ossea a livello del femore e dell'anca. I risultati hanno riservato una bellissima sorpresa per le amanti del tè. Chi consuma regolarmente questa bevanda presenta una densità ossea significativamente più alta a livello dell'anca. Il merito scientifico va alle catechine, potenti composti antiossidanti contenuti nel tè, che sembrano in grado di stimolare attivamente le cellule responsabili della costruzione e della rigenerazione del tessuto osseo, gli osteoblasti per intenderci. Questo effetto protettivo è risultato ancora più marcato ed evidente nelle donne in condizione di obesità. Anche piccoli miglioramenti nella densità ossea si traducono in un numero significativamente inferiore di fratture quando parliamo di grandi fette di popolazione, ha spiegato l'epidemiologo Mvu Liu, che è autore principale di questo studio. Se il tè riceve una promozione a pieni voti, il discorso si fa più complesso per il caffè. La ricerca ha infatti evidenziato che superare le 5 tazze di caffè al giorno è associato a una minore densità minerale ossea. La caffeina in dosi massicce infatti interferisce negativamente con l'assorbimento del calcio, minerale pilastro dello scheletro. Il rischio di indebolimento osseo, in particolare nella delicata zona del collo del femore, si impenna per le donne che consumano caffè e che hanno avuto nell'arco della vita un consumo di alcol medio-alto. La combinazione di queste due sostanze sembra amplificare l'effetto dannoso sulle ossa. I ricercatori sottolineano quindi che lo studio non deve spingere a drastici estremismi, non serve bandire il caffè o iniziare a bere litri di tè contro voglia. La parola chiave, come sempre nella salute a tavola, è moderazione. Se il calcio e la vitamina D restano i guardiani indiscussi della salute scheletrica, arricchire la giornata con una tazza di tè può essere un gesto d'amore semplice, economico e piacevole per proteggere il proprio futuro motorio. Se siete curiosi, si possono leggere i risultati di questo studio sulla rivista scientifica Nutrients. Vi ricordo che comunque sono 5 tazzine di caffè al giorno quelle che potrebbero interferire, quindi bevetelo serenamente il caffè. Grazie per essere stati con noi.
5: Spot.
3: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno come non l'hai mai visto.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
7: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche e Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.

0: Latte e miele.
1: Voglio andare a casa.
2: A casa dov'è?
1: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Gianni Morandi con Monghi d'Oro su Radio Latte e Miele. È arrivato il momento, come sempre, di aprire la nostra puntata con le news della settimana.
1: News della settimana.
0: E questa settimana, tra le tante cose che sono state al centro della scena, naturalmente le due semifinali di Eurovision, ma aspettiamo domani per capire chi sarà il vincitore, e poi invece la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Pechino, che si è conclusa il 15 maggio ed ha segnato un po' di punti, e ci sono state degli scambi di opinioni a proposito proprio degli scambi commerciali con la Cina per cercare di riequilibrare la bilancia commerciale, ma è rimasto un nodo irrisolto, che è il nodo di Taiwan, che è un po' la linea rossa della Cina. Xi Jinping, il presidente cinese, ha ribadito che lo status di Taiwan rappresenta il nucleo degli affari interni cinesi e una linea invalicabile. Dall'altro lato, Donald Trump ha mantenuto sul tavolo la questione delle vendite di armi a Taipei e ha sollevato il problema dei diritti umani. Diciamo che si sono parlati, ma non siamo andati molto avanti con la situazione. Staremo a vedere se ci saranno degli sviluppi. Ovviamente adesso sta la diplomazia a portare avanti i discorsi che sono rimasti ancora in sospeso.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Facciamoci Eugenio in via di gioia su Radio Latte Miele, continuiamo a parlare delle news della settimana, andando purtroppo a darvi conto di una tragedia che riguarda cinque subacquei italiani, che si è consumata nella mattinata di giovedì 14 nell'atollo di Vavu alle Maldive. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita a grandi linee. L'immersione di questo gruppo che è sceso in mare partendo da una barca safari Duco Pio nei pressi delle isole Alimatà, e poi i sub si sono spinti all'interno di alcune grotte sottomarine posizionate ad una profondità compresa tra i 50 e i 60 metri. Ovviamente tutto questo poi è risultato in un allarme, perché ci sono stati problemi a recuperare i contatti con i cinque malcapitati che hanno purtroppo perso la vita. Naturalmente adesso c'è un'indagine in corso, bisogna capire se le condizioni del mare erano particolarmente rischiose, se le operazioni sono state svolte in sicurezza, quali possano essere le eventuali implicazioni. Naturalmente da parte di tutta la nostra famiglia di Radio Latte Miele va il cordoglio alle famiglie delle persone che si sono trovate coinvolte e che hanno perso dei cari in questa tragedia avvenuta alle Maldive.

0: Riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ancarano e di Spinetoli, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Ascoli-Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme, in provincia di Ascoli-Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Latte e miele.
5: In arrivo il nostro ospite di copertina, ma prima, come sempre, due pezzi di quelli veramente importanti della storia della nostra musica. Cominciamo con Loredana Bertè, nel 79 cantava E la luna bussò, e poi Franco Battiato, 81, Bandiera bianca.

0: Bandiera Bianca è la voce di Franco Battiato dagli anni Ottanta su Radio Latte Miele. Invece è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro ospite di copertina. Sulla copertina della Dolce Vita di questa settimana c'è il suo nome, ma anche un viso che non è il suo. E qui con me per raccontare la storia di Anna Marchesini do il benvenuto a Nicola Lucchi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Nicola, e grazie di essere venuto a trovarci. È stato irresistibile per un ragazzo che come me durante gli anni d'oro del trio li guardava affamatissimo, dei Promessi Sposi, di tutte le loro gag eccetera. Quando ho visto che c'era in libreria il tuo libro ho pensato subito: devo assolutamente intervistarlo. Allora volevo capire innanzitutto da dove è partita la voglia di raccontare la storia di Anna Marchesini.
1: Ma il merito è di Mariangela Galotto, che ha realizzato questo libro con me, che si è presentata un giorno con decine di interviste ad amici e colleghi di Anna Marchesini, chiedendomi un po' aiuto per scrivere questo libro, cosa che ho accolto immediatamente perché ero un grandissimo fan di Anna Marchesini.
0: Quindi anche tu sei della nostra schiera, di quelli che ripeteva a memoria le gag della sessuologa, di tutte le varie la cameriera secca dei signori Montagnè, insomma tutti quei personaggi che lei ha interpretato. E quindi ti sei trovato insieme a Mariangela Galotto e da lì è partita la voglia di raccontare questa storia. Resta qui con noi, abbiamo un sacco di tempo per chiacchierarne ancora, perché sono curioso di capire qual è stata la prima cosa di lei che hai voluto raccontare e poi ovviamente che cosa hai scoperto di questa grande artista. State su Radio Latte Miele.

0: poi l'incontro magico con Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Ma tu da dove sei partito in questo racconto, Nicola?
1: Ma questo racconto ripercorre tutta la vita artistica di Anna Marchesini, suddiviso in tre parti, diciamo. Blocco legato alla sua vita prima del trio, la parte col trio che è forse quella più nota al grande pubblico, e la vita da artista solista, diciamo, dopo il periodo del trio. E quindi si sviluppa quindi in aree tematiche, televisione, teatro, quando da solista anche libri, perché lei era una grandissima scrittrice, ma anche cronologico. Quindi si parte dalla sua infanzia, quindi dalla scoperta di questo suo talento già da bambina, quando con la sorella Teresa giocavano a fare le imitazioni, giocavano a recitare, a fare le facce allo specchio. Teresa nel libro racconta proprio di questo talento innato di Anna, e si arriva poi naturalmente alla scoperta di Anna, da parte di Anna, dei provini per entrare all'Accademia D'Amico. Che poi frequenterà e alla quale, tra l'altro, curiosità, verrà bocciata più di una volta.
2: Beh, Einstein insegna, no? che non è esatto. Detto che la scuola riesca subito a riconoscere la grandezza del talento. Quindi partiamo da questo momento, diciamo, con il teatro nella vita da solista, della quale ci racconterai tra poco, e poi ovviamente racconteremo anche dell'incontro con gli altri due componenti del trio. State con noi.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Spot.
5: Giulia Nova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulia Nova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.

0: relativo.
1: Tiziano Ferro con Rosso Relativo, siamo nei primi anni 2000 e noi qui invece nei nostri studi di Milano abbiamo ospite Nicola Lucchi che insieme a Mariangela Galotto ha scritto Anna Marchesini, la voce e l'arte, che racconta la storia di questa grandissima artista in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa. Sono già passati 10 anni da quando l'è venuta.
2: Sì, era a luglio 2016, purtroppo.
1: Sì, un sacco di tempo, e in realtà lei è rimasta talmente viva anche per il tanto materiale televisivo che ha prodotto, e quindi ce l'ha, continuiamo a godere nonostante ovviamente ci manchi la sua presenza. Dicevamo, la parte del teatro, cosa è successo brevemente in quei primi anni da solista?
2: Ma da solista lei scopre uno degli eventi più interessanti dal mio punto di vista, e scopre grazie al critico teatrale Rodolfo Di Gianmarco Bennett. Mm-hmm. E quindi inizia a portare sul palco da sola alcune opere di Bennett nelle quali si riconosce, e Bennett, per chi lo conosce, insomma è un drammaturgo che è proprio esattamente sui toni di Anna Marchesini, e quindi porta un po' di anche dei suoi personaggi, naturalmente continua a interpretare i ruoli che ha sempre portato in televisione anche col trio, e poi da solista diciamo arriva anche in televisione, molto famoso le sue apparizioni da Fazio, con Fazio, a quelli che è il calcio, come tifosa della Lazio. E,
1: sì, questo sì. Però avviene già successivamente. Perché in là in mezzo c'è il boom del trio, perché Fazio con quelli che è il calcio siamo alla fine degli anni 90.
2: Sì, ma solista è dopo il trio.
1: Ah, dopo il trio, questo tu intendevi. Sì, no, certo, va bene, questo poi lo raccontiamo in un secondo momento. Adesso mi interessa nel prossimo blocco raccontare del momento invece dell'incontro con gli altri due componenti che poi diventeranno insieme a lei il trio forse quello più famoso della televisione italiana. State con noi.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
2: Saremo io e te per sempre.
1: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
2: Per sempre sì.
1: Quattordici e uno.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il tuo profumo Arisa in uno dei suoi ultimi lavori qui del 2026. Noi invece siamo ancora insieme in compagnia con Nicola Lucchi per raccontare la storia di Anna Marchesini. Il titolo del libro è Anna Marchesini, la voce e l'arte, scritto a quattro mani con Mariangela Galotto. E abbiamo raccontato dell'inizio e poi fatto un salto in avanti negli anni in cui lei poi da solista, negli ultimi anni da solista, dopo che il trio non si è mai veramente sciolto, ma diciamo si è preso una pausa. Ci manca il pezzo, diciamo forse quello che l'ha resa famosa negli anni 80 insieme a Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che è appunto il trio. Come è avvenuto l'incontro?
1: Ma diciamo che dopo l'Accademia, dopo gli spettacoli derivati da questi studi, Anna inizia a lavorare nel doppiaggio e doppia tra l'altro alcuni dei film, quasi tutti i film di Judy Garland, da Judy Garland giovanissima a Judy Garland più grande, quindi dimostrando anche un'estensione vocale, una capacità interpretativa incredibile. E sul doppiaggio incontra Massimo Lopez,
0: sì.
1: E si racconta anche nel libro di queste loro sedute di doppiaggio nelle quali non riuscivano quasi a terminare il doppiaggio dei cartoni animati o delle serie che doppiavano, perché scoppiavano a ridere. Insomma, c'è questa alchimia incredibile tra loro due e nasce subito una collaborazione quando in un secondo momento Anna conosce anche Tullio durante la registrazione di un programma di una TV svizzera. Tullio la invita a realizzare con lui un programma radiofonico che sarà, sì, poi Elsa Popping, ed è lei a coinvolgere a questo punto Massimo Lopez, e qua nasce il trio, anche se loro, diciamolo, non si sono mai definiti il trio.
0: Sì, il non trio... hanno mai avuto neanche un nome, no,
1: esatto.
0: Come tanti gruppi hanno un nome corale, diciamo.
1: È stata, diciamo, la stampa, il pubblico, sì, a definirli il trio, ma loro non hanno mai voluto, cioè non hanno mai deciso di chiamarsi il trio.
0: Sono sempre rimasti tre nomi autonomi tra di loro, che però lavoravano insieme, hanno lavorato collezionando grandissimi successi, di cui parleremo tra poco. State qua.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
4: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via Strada Statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook.

0: Niente da perdere, Fabrizio Moro su Radio Latte Miele. Noi continuiamo a parlare invece della storia di Anna Marchesini. Siamo arrivati al momento in cui scocca la scintilla intorno ad Anna, perché Anna che fa l'elemento, diciamo, che collega Massimo Lopez e Tullio Solenghi e poi se li in qualche modo se li porta dietro e cominciano a lavorare tantissimo, loro sono dappertutto, fanno anche un grandissimo scandalo a Sanremo perché uno si presenta vestito da santo con il remo in mano, si sollevano polemiche. Qual è, secondo te, la cosa più importante che hanno fatto?
1: Ma secondo me, ma questo è legato anche alla mia infanzia, io ho scoperto Anna e mi sono innamorato di Anna con I Promessi Sposi.
0: Certo.
1: L'ho scoperta grazie a mia madre, che era una grandissima fan, e quindi per me in qualche modo restano I Promessi Sposi. Credo che comunque anche a teatro, alle cinture di sicurezza, non esiste più La Mezza Stagione, cioè si tratta di spettacoli straordinari che dimostrano davvero,
0: che si trovano anche sulle piattaforme,
1: si trovano anche sulle piattaforme, sì,
0: quindi
1: sì,
0: volendo si possono,
1: ma anche I Promessi Sposi c'è su RaiPlay, si può trovare,
0: sì. Quindi, tra l'altro I Promessi Sposi è un investimento monumentale della Rai, perché hanno ricostruito negli studi Rai di Torino tutta la scenografia, cioè la Rai ci ha creduto in questa.
1: Ci ha creduto molto e non da subito. In realtà anche lì Tullio racconta di alcuni stratagemmi attuati per suscitare l'interesse della Rai. Quindi hanno un po' bleffato facendo credere che magari c'era qualcun altro interessato. Poi c'era un po' il timore, no? Di, come dire, violare Manzoni.
0: Sì.
1: Che era un po', tra l'altro era appena uscito un prodotto televisivo di Salvatore Nocita sui Promessi Sposi, quindi c'era un po' il timore,
0: un po' il diritto di lesa maestà, diciamo,
1: esatto, e quindi da parte della Rai c'era un po' questo timore. Poi in realtà hanno investito e direi che
0: i risultati sono stati adesso, senza nulla togliere a Salvatore Nocita e la grandezza ovviamente del romanzo dei Promessi Sposi, però la versione, diciamo, un po' non dico la presa in giro, ma insomma la versione un po', la parodia fatta dal trio è stata meravigliosa e ancora oggi se ne parla, ancora oggi ce l'andiamo a cercare. Cercate I Promessi Sposi del trio, lo trovate su RaiPlay. Noi continuiamo comunque a raccontare la storia di Anna Marchesini. State qua.

0: domenica.
1: Buona domenica, il disco weekend di questa settimana, Saif è la voce che lo canta e noi abbiamo gli ultimi minuti in compagnia di Nicola Lucchi, che vi ricordo, se siete stati o siete fan di Anna Marchesini e della sua grande capacità di divertirci, intrattenerci, ma anche di toccare temi alle volte anche molto sensibili con la sua ironia, trovate in libreria Anna Marchesini, la voce e l'arte di Nicola Lucchi con Mariangela Galotto, il sottotitolo è molto bello, è una citazione. Nella mia vita avrei costruito cattedrali di grazia e bellezza.
2: Sì, sì, l'hai lasciata frase, in intervista. Sì, sì.
1: È una frase sua. Qual è l'ultima apparizione di Anna Marchesini? Perché poi c'è stato il capitolo della malattia, sì, che lei non ha nascosto.
2: Non ha mai nascosto, no, infatti l'ultima è da Fazio, che è un grande amico, era un grande amico di Anna, e non l'ha mai nascosta, e anzi secondo me ha anche trasmesso insomma un messaggio importante in qualche modo, perché non ha mai parlato pubblicamente, però non si è mai nascosta,
1: era anche molto visibile, perché
2: era anche molto visibile,
1: l'ha cambiata fisicamente,
2: esatto, pure. Ma non ha mai mollato fino in fondo. C'è un'espressione molto bella che usa sua sorella Teresa nel libro, dove racconta che lei ha continuato a scrivere e fin quando è riuscita a tenere la penna in mano, quindi aveva un carattere fortissimo, amava talmente tanto il teatro, la recitazione. Lei ha insegnato negli ultimi anni all'Accademia, quindi ha chiuso un cerchio, la stessa Accademia dove aveva l'asilo d'amico, dove aveva imparato l'arte teatrale,
1: dove l'avevano bocciata,
2: perché poi vabbè, chiaramente viene ammessa,
1: certo.
2: E lei, innamorata dell'Accademia, torna a insegnare lì, e c'è questa bellissima toccante, questo bellissimo episodio che raccontano i suoi allievi in uno degli ultimi capitoli del libro, dove lei ormai la malattia la impediva quasi ormai di uscire di casa, era molto fragile, e quando non poteva andare in Accademia a fare lezione, invitava tutti gli studenti a casa sua e faceva lezioni in casa sua.
1: Beh, è stata un grande privilegio per quegli studenti, essere presenti.
2: Precisamente.
1: Per sommi capi l'abbiamo raccontata, la storia di Anna Marchesini, una grande artista, e come vi ho già annunciato il libro si intitola Anna Marchesini, la voce e l'arte, se volete lo trovate in libreria. Io intanto ringrazio Nicola Lucchi che insieme a Mariangela Galotto l'ha voluto scrivere e ce l'ha raccontato qui a Radio Latte Miele. Grazie Nicola.
2: Grazie a te, grazie a voi.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Porcinari e Aprati, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese e Appulo Sannitico è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
6: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
7: Latte e miele.

E tra poco arriva il nostro collegamento con il cinema, ma lo sapete che prima c'è un po' di musica che arriva dal passato. Andiamo con l'Equipe 84, 1969, e cantiamo Tutta mia la città, e poi ci sarà Zucchero, 1985.

0: Zucchero su Radio Latte e Miele con Donne, grandissimo successo del 1985. Naturalmente a questo punto della nostra puntata voi sapete che sfogliando la nostra rivista di pagina in pagina arriviamo alle pagine che noi dedichiamo al cinema, ed è per questo che tutte le settimane ci colleghiamo con il direttore di Hotcorn, la piattaforma più informata su tutte le novità che arrivano proprio dal mondo della celluloide. E buongiorno e ben ritrovato al nostro amico Dario Cangemi.
1: Ciao Matteo e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Oggi consigli di Hotcorn partono proprio da quella che è una icona impossibile da imitare. Parliamo di Isabella Rossellini, che riceverà proprio l'Excellence Award a Locarno 79, il famoso festival del cinema che si tiene appunto a Locarno ad agosto. Dal cinema di Lynch alla Chimera, passando per moda, ironia e trasformismo, devo dire che il Locarno Film Festival proprio da poche ore ha deciso di celebrare una delle presenze più libere del cinema contemporaneo. Isabella Rossellini la conosciamo come attrice, modella, autrice, presenza veramente magnetica sullo schermo. Il premio verrà consegnato il 5 agosto nella cornice che gli amanti sicuramente del cinema conoscono, quelli di Piazza Grande, durante appunto la serata inaugurale del Festival Svizzero, festival che guarda sempre, diciamo, al cinema d'autore, è un certo cinema anche indipendente. Lei, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, Isabella Rossellini avrebbe potuto vivere di eredità, invece ha costruito un percorso completamente suo, fatto di scelte spesso eccentriche, mai sicuramente accomodanti. La ricordiamo, come dicevo prima, un volto iconico grazie soprattutto a Blue Velvet di David Lynch, dove il suo personaggio fragile e tormentato è entrato nell'immaginario davvero collettivo di tutti noi.
2: Hai ragione, in prigione!

0: Allora all'inizio la Giovanotti con Radio Baccano era il 1993 e io personalmente ancora non avevo cominciato a fare Baccani in radio, ho cominciato molto dopo, però insomma qua stiamo per raccontarvi un po' di cose che arrivano anche dal mondo del cinema. Abbiamo scoperto di questo premio che verrà assegnato a Isabella Rossellini, vediamo dove ci porta adesso Dario Cangemi.
1: Da chi la storia l'ha fatta, probabilmente continuerà anche a farla, a chi la sta facendo, parliamo del regista, autore, indipendente americano Sean Baker, perché appunto ci sarà una collection dedicata al regista statunitense in esclusiva dai primi di giugno su Raro Video Channel, che appunto pubblicherà i primi 4 film inediti in Italia del regista indipendente americano. È una scelta che probabilmente come dire tende a rendere disponibile in modo completamente esclusivo i primi 4 lungometraggi finora inediti in Italia. I film saranno proposti in versione originale sottotitolata e offriranno al pubblico italiano l'occasione per la prima volta di riscoprire gli esordi di uno degli autori al momento, dobbiamo dire, più importanti del cinema indipendente contemporaneo. Lo ricordiamo per la vittoria degli Oscar di 2 anni fa. Il percorso partirà con Four Letter Words, che è il suo esordio cinematografico, costruito appunto attorno a una notte tra giovani ventenni alle prese con inquietudini, dialoghi e noia. Seguirà poi Take Out, poi ci sarà anche Prince of Broadway, per terminare la collection con Starlet, che è il titolo che sicuramente ha definitivamente imposto il regista all'attenzione della critica internazionale. Insomma, una collection per chi ama il film, il cinema d'autore, il cinema indipendente, e per conoscere uno dei registi che fa già parlare da tanti anni di sé e continuerà a far parlare.

0: costruito sull'ipotenusa.
1: Il quadrotto?
0: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
2: Spot. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
5: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
6: Latte e miele.

0: Emma Lazza su Radio Latte Miele con Amore Cane, e noi siamo arrivati agli ultimi minuti, la conclusione del nostro spazio con il cinema, sempre in compagnia di Dario Cangemi.
1: Da volti e personaggi ci spostiamo per concludere a un consiglio di un film uscito in sala lo scorso giovedì, veramente un film particolare, si chiama Il Principe della Follia, film diretto da Dario D'Ambrosi, noto per il suo attivismo anche con il teatro patologico, che ha inizio in una notte come tante, cioè ciò che sembra una solita routine, questa è un po' la logline del film, si trasforma in un viaggio perturbante tra memorie, rimorsi e segreti di famiglia. Era stato presentato in anteprima alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Rona, nella sezione Special Screening, e la storia è tratta, tra l'altro, la cosa interessante, da un incontro realmente avvenuto nel 1979 durante il ricovero dell'autore e regista Dario D'Ambrosi nel manicomio Paolo Pini di Milano, dove conobbe lo stesso regista un giovane uomo affetto da gravi disabilità psichiche e fisiche, segnato chiaramente da una profonda sofferenza interiore, ma capace di trasmettere una forza struggente. Nel ruolo da protagonista nel Principe della Follia, questo nuovo film diretto da D'Ambrosi, il regista ha scelto proprio Stefano Zazzera, che è stato un uomo colpito dal morbo di Parkinson a soli 40 anni. Nel cast troviamo anche Andrea Roncato, ma davvero un film particolare e personalmente anche uno dei film più belli che ho visto italiani negli ultimi mesi, perché qui Dario D'Ambrosi ha proprio osato, parlavamo prima di Lynch, ci sono anche dei rimandi probabilmente a Lynch, e io consiglio assolutamente la visione. Ciao a tutti!
0: Ciao Dario, grazie, ricordo a tutti i nostri ascoltatori che su hotcorn.com trovate tutte le informazioni di cui Dario ci dà dei piccoli assaggi nell'appuntamento settimanale, ovviamente approfondite. Con il cinema ci ritroveremo la prossima settimana, invece noi ci ritroviamo qui tra poco.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera in diretta dalle 21 tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
2: Saremo io e te per sempre.
1: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
2: Per sempre sì.
1: Quindici e uno.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Blanco insieme ad Elisa con Ricordi, e questa è Radio Latte Miele, che i ricordi ve li fa venire a galla portandovi indietro nel tempo. Ancora un po' di pazienza e poi arriverà la Hit Parade del 1973.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot. 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
4: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
3: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
4: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
3: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
7: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717. Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
8: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
9: Latte Miele.

0: latte e miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Bossa Nostra per la voce di Gaia, questa è Radio Latte e Miele, siamo pronti per tornare veramente indietro nel tempo, facciamo un tuffo. Nel 1973 abbiamo la Hit Parade che come al solito parte dalla decima posizione.
1: Come ti amo.
0: Falsetti che si sprecano, alla decima posizione ci sono i Camaleonti con Perché ti amo, sentiamo la nona.
2: Starry, starry night. Paint your palette blue and gray.
0: Grande successo di Don McLean, il titolo è Vincent, nona posizione nel 1973, sentiamo l'ottava. Today's People, che fine avranno fatto? Non si sono persi di vista. He è il titolo di questa canzone che sta all'ottava posizione e noi andiamo alla settima. Per altri giorni sono i Pooh alla settima posizione che ci portano al momento in cui noi ci ascoltiamo con tutta la calma che ci vuole una canzone che è stata veramente un pezzo importantissimo della storia della nostra musica italiana. Alla sesta posizione nel 1973 c'è Mia Martini che ci canta Minuetto.
3: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

grandissimo pezzo scritto per Mia Martini da Franco Califano, si dice in un pomeriggio dopo un incontro in cui si sono conosciuti, lui poi le ha fatto avere il testo di questa canzone bellissima. Minuetto era la sesta posizione della nostra classifica del 1973 e cominciamo a salire verso la vetta con la quinta posizione. Primi grandi successi di Sir Elton John, all'epoca ancora non Sir, ma grande artista, che ci canta Crocodile Rock, e noi andiamo a sentire chi c'è alla quarta posizione.

0: Lucio Battisti in terza posizione con Il mio canto libero. Sentiamo chi c'è alla seconda.
1: Un sorriso che non ha né.
0: E ancora Lucio Battisti con La collina dei ciliegi, che è rimasta un po' meno rispetto a Il mio canto libero nella storia poi di tutti noi, nelle orecchie di tutti noi, ma è arrivato il momento di scoprire chi c'è in vetta. In vetta c'è la grandissima Mina, 1973, con E poi. Questa era la classifica di questo anno. Tra poco racconteremo anche qualcosa che è successo in quello stesso anno. State con noi.

0: quello si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica,

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Inter Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
4: È ancora chiusa la nostra partita con il 1973, mancano ancora un po' di cose da raccontare, ma prima ci ascoltiamo musica che arriva dal 77 con Bella da morire, Homo Sapiens, e ancora Sanremo con Albano e Romina, ci sarà 1984.

0: Ci sarà Albano e Romina, era il 1984 quando cantavano questa canzone a Sanremo, e grande coppia che poi sappiamo, l'abbiamo ritrovata anche di recente in una querelle, diciamo, tra ospitate in diversi programmi televisivi. Purtroppo che i grandi amori finiscono. Noi torniamo al 1973 e lo facciamo con uno degli eventi cinematografici più importanti della nostra storia.
1: Gli farò un'offerta che non può rifiutare. Ora vattene fuori, divertiti.
0: Il Padrino, il Padrino vince l'Oscar come miglior film, è il capolavoro imperdibile di Francis Ford Coppola con Marlon Brando nel ruolo che gli è valso l'Oscar come miglior attore, è il protagonista, il patriarca della famiglia Corleone, e sappiamo tutti più o meno qual è la storia, sappiamo che poi ci furono anche dei sequel, insomma un grandissimo successo, e lui una prova da attore veramente magistrale. Rimaniamo sempre nel 1973 perché il 27 di gennaio ci sono gli accordi di pace che vengono firmati a Parigi per porre fine alla guerra nel Vietnam, in cambio della restituzione di un cospicuo numero di prigionieri da parte del Vietnam del Nord. Gli Stati Uniti accettano di ritirarsi completamente dal Vietnam del Sud, determinando in questo modo la fine di una guerra lunga, molto discussa, che ha sempre raccolto grandi dissensi anche in patria. Questa era Duarte Miele, state con noi. Andava.

andavano i falsetti nel 1973, l'abbiamo ascoltato nella classifica, l'abbiamo ascoltato anche con i Cugini di Campagna, la loro Anima Mia, grandissimo successo. Devo dire che il loro ritorno a Sanremo è stata anche un'occasione per conoscerli, incontrarli di persona, ci siamo divertiti tantissimo, sono veramente una banda di matti, di ragazzi tra l'altro, anche se proprio non più giovanissimi dal punto di vista anagrafico. Rimaniamo nel 1973, rimaniamo in tema di musica, andiamo sulla scena internazionale perché succede qualcosa di eclatante.

0: è il 24 settembre 1973 e ufficialmente negli Stati Uniti d'America nasce il gruppo musicale Kiss. La formazione originale era composta da Gene Simmons al basso, Paul Stanley chitarra e voce, Ace Frehley alla chitarra e Peter Criss alla batteria. Oltre 150 milioni di copie di dischi venduti in tutto il mondo, i Kiss sono riconosciuti da tutti come una delle formazioni rock più iconiche del XX secolo. Ovviamente stanno nella Wall of Fame, ovviamente tutti quanti abbiamo incrociato i loro poster con questo make-up. Io non ho mai visto... hai mai visto tu già? No, nessuno ha mai visto la faccia del cantante senza il make-up. Anche adesso che, insomma, sono passati tanti anni, non sono mai trapelate foto, diciamo così, scappate fuori questi leaks che ogni tanto ci sono. Era il 1973, noi abbiamo ancora qualche minuto insieme per i saluti finali. State su Radio Latte Miele.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
1: Da Giorgio Mare trovi una vasta scelta di preparati, panati e pastellati, verdure pronte a cuocere e dolci a prezzi convenienti.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
1: Domenica 17 maggio a Palmiano, Ascoli Piceno, Spara Trap.
5: Buongiorno, buongiorno.

Ed è così che siamo arrivati al momento in cui ci diamo l'arrivederci. Ovviamente Radio Latte e Miele non chiude i battenti, anzi arriva Vaschi con la sua classifica e poi tutta la nostra programmazione come di consueto. L'appuntamento con noi invece è per domani, tra di noi è per domani, quando saranno da poco passate le 13 e avremo altre 3 ore insieme per raccontarci quello che succede intorno a noi e anche un po' quello che succede dentro di noi. Grazie per il vostro ascolto e per il vostro affetto. La puntata è finita. Ciao.

0: 15:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Grazie Matteo Osso, inizia la classifica.
2: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: È vero, inizia la classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, buon weekend. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18 ogni sabato, ogni domenica, ascoltando 25 canzoni non prese così a caso, ma sono quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele. Ora, ovviamente per ogni entrata ci sono delle uscite, quindi dalla settimana scorsa salutiamo Ossessione di Samurai J, ultima canzone oltretutto presente al Festival di Sanremo, insieme anche a Per Sempre Sì di Sal Da Vinci, che comunque ascolteremo all'Eurovision Song Contest. Anzi, abbiamo ascoltato all'Eurovision Song Contest Il Tuo Profumo di Arisa, poi Farfalle di Cioffi e Noemi e Prima Donna di Clara. Ok, non lasciamo completamente la settimana scorsa, perché dobbiamo ascoltare al volissimo il podio, dove trovavamo la posizione numero 3, canzone estiva di Annalisa. E non

Chissà se anche se questa settimana saranno primi The Colors, che settimana scorsa si portavano a casa la medaglia d'oro proprio con Rolling Stones. Partiamo con la classifica di questa settimana con un Biagio Antonacci che è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, dove si è parlato anche di un bacio tra i due quando erano giovani. Noi invece torniamo ad oggi, infatti lo troviamo alla posizione numero 25 con You and Me.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Troviamo la posizione numero 24, Gianni Morandi con la sua Monghidoro, questo ragazzo di 81 anni, età dove solitamente si va in pensione, ma anche da un pezzo in realtà, ma lui no. A parte aver pubblicato Monghidoro, si sta preparando Gianni al suo tour C'era un ragazzo, Gianni Morandi Story, giro d'Italia che inizierà ad Este, in provincia di Padova, il 31 di agosto, per poi girare una buona parte della nazione a settembre e finire il tour il 4 ottobre a Locarno in Svizzera. Un altro che sarà in giro quest'estate è Blanco, che inizierà il suo tour estivo a Marostica il 29 giugno. Intanto oggi lo troviamo insieme ad Elisa alla posizione numero 23 con Ricordi.

0: Tanti auguri a Rocco Hunt, che è diventato padre per la seconda volta. Intanto lo troviamo alla posizione numero 22 della classifica di Radio Latte e Miele con La più bella del mondo.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Start! Nuovi arrivi! Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguru, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
3: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Glovo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
7: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
8: E mangio pane, pane e sale.

0: miei.
1: La tua musica italiana.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
3: All'inizio della classifica di Radio Latte e Miele, ciao a tutti, benvenuti. Questa è la classifica delle 25 canzoni che hanno che ci sono piaciute di più quest'ultima settimana. Ne abbiamo ascoltate ben 4. Ora passiamo alla numero 21 ed è molto bello vedere che in classifica spesso entrano ragazzi giovani e sempre di più stanno prendendo la scena, non tanto quando sono davanti al microfono, ma quando sono magari dietro a un mixer. Sempre di più stiamo parlando per esempio di produttori come Giuli, che non cantano, non suonano, ma danno senso alla voce di molti cantanti, tanto che ha pubblicato un album dove hanno cantato alcuni dei migliori cantanti della discografia italiana moderna, quelli che sono in circolazione, quelli che sono più in voga, come dicono i giovani. L'album si chiama Solito Cinema e può vantare canzoni con le voci di Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Biagio Antonacci, Franco 126, Emma e Delisa, oltretutto in una canzone che hanno fatto insieme. Tra i vari c'è anche Coez, con cui ha prodotto Quelli come me, che troviamo alla posizione numero 21 della classifica. C'è Giuli.
4: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: La classifica di latte e miele. Numero 20.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo

0: insieme a te.
1: È bello lì trovare gli Eugenio in via di gioia nella classifica con Baciamoci alla posizione numero 20 con i ragazzi che hanno presentato questo weekend il loro libro Storie di una band che non si è ancora sciolta, in concomitanza con il loro nuovo singolo Baciamoci che abbiamo appena ascoltato. Infatti loro si stanno anche preparando al loro primo forum, infatti il 5 maggio si esibiranno al forum di Assago a Milano, e non sto sbagliando, proprio il 5 maggio, ma non ovviamente del 2026 ma del 2027, tra circa un anno li potremo ascoltare a Milano. Lei non si è esibita al forum di Assago, ma si esibirà il 1 dicembre un pochino più a nord di Milano, al teatro Arcimboldi. Sto parlando di Francesca Michelin, che troviamo alla 19.

0: Un ragazzo che soffre di inglesismi è Francesco Gabbani, che troviamo alla posizione 18 della classifica di Radio Latte e Miele con Summer Funk.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Spot.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
6: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793 012, 335 5793 012.
5: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma, l'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Filetto di merluzzo d'Alaska, 9,90 euro al chilo. Gamberetti crudi sgusciati, 9,90 euro al chilo.
9: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: È vero, la classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18 ascoltando tante belle canzoni, quelle più moderne, quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. E ultimamente parliamo spesso di eventi e di concerti durante le festività. Per esempio il 1° maggio abbiamo parlato del concertone, Capodanno ai concerti in giro per l'Italia, oltretutto abbiamo parlato molto spesso di Sardegna con grandi nomi, e a Como il 2 giugno ci sarà un concerto per la Festa della Repubblica. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia ci sarà Sam Italian, serata di musica a pochi passi dal lago di Como, organizzata proprio dalla squadra di calcio insieme al comune. Ci sarà anche un bel trio a cantare, quello composto da Samurai J, Seif e anche Arcomi, che magari porterà un'amica al concerto, tipo Emma? Noi non lo sappiamo. Intanto lui con Emma, Arcomi, lo troviamo alla 17 con Vacipiano nella classifica di Latte e Miele.
10: Scusa se ancora

0: senza di te.
1: È molto bello trovare anche Willy Peyote nella classifica, alla posizione numero 16 con Kodak, canzone che anticipa il suo nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, album che è uscito proprio questo venerdì. Kodak racconta di un pomeriggio d'estate calmo e solitario e si fa strada verso un'estate che ancora cerca il suo tormentone. Noi pensavamo che fosse Ossessione di Samurai J, però a quanto pare è passato un po' troppo tempo dal Festival di Sanremo, un'estate che sta arrivando. Un altro che, a proposito di tormentoni, si mette in lizza per la canzone estiva del 2026, ai Seif, che troviamo alla posizione 15 con Buona Domenica.

0: Si chiama esattamente così la canzone alla posizione 14 della classifica di Radio Latte e Miele delle bambole di Pezza. Porno!
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni, numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Massime fresche per il periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Nuovo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore

0: di 40 anni del Toro Auto. Vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
1: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info @medicalcentertortoreto.it.

0: lumi.
1: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lumi.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

le canzoni più ascoltate della tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele. Numero 13.

0: Alla posizione 13 della classifica di Radio Latte e Miele c'è Fulminacci con Maledetto Me, subito prima del giro di boa che prevede il riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate.
1: Numero 25. Così.

0: Ne abbiamo ascoltate 13, ne mancano 12.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: È vero, benvenuti nella classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi. Ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18, ascoltando il sabato e la domenica le 25 canzoni che ci sono piaciute di più, che secondo Ear One hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana. E ogni tanto, ovviamente, parlando degli artisti che fanno parte della classifica, parliamo delle invasioni di campo che fanno loro in vari ambiti. Ha fatto una piccola invasione di campo Nicolò Filippucci, che si esibito alla Nuvola dell'Euro a Roma a Forma 2026, evento di moda dedicato all'incontro tra varie accademie di moda. Infatti proprio di moda ha parlato Nicolò, dicendo che la moda è molto vicino alla musica come forma d'arte, e infatti ha ragione. Infatti spesso parliamo dell'outfit degli artisti durante i grandi eventi musicali. Uno su tutti, per esempio, è il Festival di Sanremo, che lui ha vinto tra le nuove proposte. Infatti alla 12 stabile c'è lui con Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. C'è Nicolò Filippucci.

C'è qualcuno che secondo me sta strizzando l'occhio all'estate che sta arrivando. Sono LDIH7 che troviamo alla 11, una nuova entrata con Santa, canzone molto con questo stile caraibico che magari pian piano si sta accingendo a essere uno dei tormentoni estivi di quest'estate 2026. Comunque la canzone è leggera ma parla un po' di temi importanti, intensi, come per esempio la fine di una relazione. Però così, insieme, cerchiamo di unire i puntini, perché relazione finita, ritmi estivi e il momento di divertirsi, forse ci vogliono dire qualcosa LDIH7. Cosa ci voglia dire a Madame? Lo capiamo insieme a Marrakesh. Alla 10 troviamo Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh.

0: Numero tondo, il 10, quello che occupano di posizione Madame Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, la showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
6: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
4: È vero, c'è la classifica. Ciao a tutti, ascoltiamo insieme 25 canzoni, ne abbiamo ascoltate ben 15 e infatti siamo alla numero 9. Come ho detto qualche minuto fa, ogni tanto i nostri artisti della classifica fanno delle piccole invasioni di campo in altri ambiti. Prima abbiamo parlato di Nicolò Filippucci che ha parlato di moda e ora parliamo di Paola Yates e quell'irreprensibile rapporto che ha con la televisione. A parte ovviamente essere una delle giudici confermate di X Factor, Paola è stata anche alla Jalapas Show come conduttrice insieme al Mago Forest e ha tirato fuori la sua vena ironica facendo anche una simpatica imitazione di Anna Oxa. Molto brava Paola Yezzi, che troviamo alla posizione numero 9 della classifica con Stessa direzione.

0: piace immensamente di Laura Pausini alla posizione 8 della classifica. E ultimamente hanno fatto notizia le situazioni che si sono create durante i suoi live. Più che altro non tanto quello che succede, quello che canta, ma il rapporto che Laura Pausini ha con il pubblico, che talvolta si sono visti un po', si sono dimostrati un po' fuori luogo. Ovviamente sto parlando del pubblico, non di Laura. Tornando a parlare della musica dei suoi live, ha fatto il giro del mondo a Città del Messico il live di Laura che si è esibita con Lauro ma Achille cantando 16 de Marco in spagnolo, non in romano, perché sennò sarebbe 16 de marzo. Sappiamo bene il rapporto che Laura ha con la lingua spagnola e il popolo latino. Magari potrebbe portare Achille Lauro a fare qualche canzone in spagnolo. No, noi oggi lo ascoltiamo in italiano perché è proprio sua. La canzone alla posizione numero 7 è Comuni Immortali. C'è Achille Lauro alla posizione 6 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: E ciao a

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
0: Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 6.

Serena Brancale, Levante e Delia alla posizione numero 6 della classifica con Al mio paese. Noi spesso durante la classifica parliamo dei live dei nostri artisti davanti a platee di migliaia di persone paganti, ma con Levante il discorso un po' cambia, perché è stata molto bella l'iniziativa della cantante Sicula, che ha fatto un piccolo concerto a sorpresa all'ospedale Regina Margherita di Torino per piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica. Ha visitato i piccoli pazienti e gli ha fatto anche una bella serenata con la chitarra poco prima del concerto che ha fatto in serata a Venaria. Bellissimo gesto. Andiamo più al sud, precisamente in Sud America, in Brasile. Ci andiamo insieme a Gaia e la sua Bossa Nostra alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte e Miele.

0: Un po' di Sud America, c'è Gaia con Bossa Nostra alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte Miele.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 579 3012, 335 579 3012.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Latte e miele.

0: Ratatatata. Finisce così Aranciata di Fra Quintala alla posizione numero 4 della classifica, e proprio questa canzone Aranciata di Fra Quintala parla della fine di una relazione. Dico anche perché prima abbiamo ascoltato Santa di H7 e Lady A che parla di una fine di una relazione. Poi tutte queste canzoni uscite ultimamente hanno questi ritmi caraibici, un po' mediterranei, dove si parla di mare. Quindi finisce una relazione, inizia l'estate e quindi le avventure divertenti e frivole iniziano, giustamente? Ecco, prendiamo l'esempio anche di altri due giovinastri. In realtà loro non hanno fatto una canzone proprio estiva, hanno fatto una bella canzone. Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Li troviamo alla posizione 3 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: ci ha preso gusto con questi duetti, tanto che per festeggiare i 25 anni di Perdono ha prodotto un'altra canzone, si chiama XX Dono, quindi per perdono, e l'ha cantata insieme a Lazza. È uscita questo venerdì ed è un bel duetto e secondo gli esperti si candida a essere uno dei tormentoni dell'estate 2026. L'ambiente era quello giusto, è stata registrata a Los Angeles ripartendo da zero, quindi hanno preso la canzone e hanno detto ok, prendiamo spunto da questa, ma li rifacciamo da nulla, dal zero. Vedremo se sarà la canzone di quest'estate. Dalla canzone di quest'estate a una canzone estiva, quella di Annalisa, alla 2.
1: Quando

In salita rispetto alla settimana scorsa troviamo Canzone estiva di Annalisa, medaglia d'argento per lei, poco prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate durante la classifica di Radio Latte e Miele.

0: abbiamo ascoltate ben 24, manca solamente la numero 1.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.

0: beve lui.
1: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
2: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
3: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15.30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele,
1: dove è molto difficile, se non impossibile, creare della suspense su chi occuperà la posizione più alta del podio questo weekend, perché per la quarta settimana di fila, l'avete capito ovviamente, la medaglia d'oro parla in napoletano. I The Colors sono primi in classifica anche questa settimana, e di settimana in settimana arricchiscono il loro tour estivo di date. The Colors Live 2026, un nuovo appuntamento il 13 agosto all'Arena Alpe Adria a Lignano Sabbiadoro, quindi state attenti, cercate di aggiornare su Google il nome The Colors Tour, perché in questi giorni c'è rischio che ne aggiungano altre di date. Intanto li troviamo alla posizione numero uno con questa musica un po' reggeggiante, con questo stile un po' giamaicano che non pensavamo potesse appartenere a The Colors, ma loro lo calzano a pennello. C'è Rolling Stones e The Colors.

0: Anche questa settimana la posizione più alta del podio la occupano i The Colors con Rolling Stones. La classifica è finita, vi auguro un buonissimo pomeriggio, ciao a tutti da Vaschi, ci sentiamo alla prossima, ciao!
1: L'ora esatta è offerta da
2: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
3: Saremo io e te per sempre.
2: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su Eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
3: Per sempre sì.
2: Diciotto e sette.
4: Mi fai stare bene. Il lato pop del benessere.
5: Sono tornata a tenervi compagnia in questo sabato 16 di maggio. Siamo nel bel mezzo di questo mese e io torno a parlarvi di benessere. Sono Cristiana Banchetti, ho preparato per voi tante belle notizie, secondo me carine e interessanti, per intrattenervi sino alle ore 21, perché il programma dura ben 3 ore e qui passeranno ospiti, ci collegheremo al telefono, parleremo di cibo, parleremo di relazioni, di come è cambiato il mondo del networking, di come le relazioni siano sempre più importanti anche nel mondo del lavoro e siano un fattore che influisce tantissimo sul nostro benessere. Questo lo faremo nella seconda ora, però, con la nostra ospite Monia Polizzi, che ci racconterà per l'appunto della sua struttura, perché lei è founder di Connecta ed esperta in community, relazioni e networking. E poi parleremo di cibo nella nostra rubrica Cibo e Chiacchiere con Alessandro Panizzolo, chef, e che va anche in televisione. Oggi, tra l'altro, gli ho chiesto di darci una ricetta con gli asparagi, non vedo l'ora perché mi piacciono moltissimo. Voleremo in Giappone, perché sapete che io attingo sempre tanto da questa filosofia che amo particolarmente. Poi nella terza ora tante altre belle notizie. La musica italiana può mai mancare su Radio Latte Miele? Certo che no. E allora direi di iniziare subito, e qui ne abbiamo ben 3 di cantanti, perché Al mio paese la cantano Serena Brancale, Levante ed Elia.
6: Mi

0: mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia su Radio Latte Miele hanno dato il via a questa kermesse che parlerà di benessere, quindi tra poco torniamo, vi invito a rimanere con noi.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
3: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte Miele, media partner.
4: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Filetto di egle fino congelato a bordo, 9,90 euro al chilo. Paella ai frutti di mare, confezione da 1,5 kg, 9,90 euro a confezione.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Latte Miele.
9: Si può scivolare, se così si può dire, questi umidi cuori.
8: Latte Miele.
10: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
11: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga. Ebbene, torniamo e voliamo subito, vi riporto subito dall'altra parte, in Giappone. E vi chiedo, siete riusciti mai a spegnere il rumore mentale? Vi è mai capitato di avere questo fastidio e non sapere come fare a così a togliervelo dalla testa? Beh, devo dire che i giapponesi sono sempre un grande spunto per noi, per la nostra filosofia. Allora, Anami è una parola che probabilmente a tanti non dirà nulla, come a me, ma quando ho letto questo articolo devo dire che mi ha dato un po' di speranza e positività. Quando la natura insegna a spegnere il rumore mentale. Pensate che c'è una tradizione giapponese legata ai fiori di ciliegio che oggi è diventata un'ispirazione per il benessere mentale, quello questo nostro contemporaneo. Per l'appunto è l'anami ed è molto di più che un semplice guardare i fiori. Allora, in Giappone, durante la fioritura dei ciliegi, che peraltro è famosissima, insomma Instagram e i social si riempiono di queste foto meravigliose, le persone si fermano nei parchi, si riuniscono sotto gli alberi e osservano i fiori. Ma il gesto non è solo estetico. È un vero e proprio rito collettivo di presenza. Pensate che meraviglia la cultura giapponese. Anami significa guardare i fiori, ma nella sua essenza è un invito a fermarsi, a rallentare, a lasciare che lo sguardo si appoggi su qualcosa di naturale, senza fretta e senza obiettivi. C'è una filosofia profonda dietro questa pratica. Tutto ciò che esiste è transitorio, perché? Perché i fiori sbocciano, raggiungono il loro massimo splendore e poi cadono. E proprio questa breve durata diventa una lezione di consapevolezza.

su Radio Latte Miele, mentre stiamo parlando di filosofia giapponese e in particolar modo del hanami. Abbiamo detto che è una tradizione per l'appunto giapponese legata ai fiori di ciliegio, che oggi è diventata per tante persone un'ispirazione per il benessere mentale, no? Ed è molto di più che guardare i fiori, perché la parola hanami significa guardare i fiori, no? Però va oltre a questo, abbiamo detto che è qualcosa che ci fa fermare, rallentare, che con consapevolezza ci fa rimanere nel tempo presente. Ma la domanda a questo punto che mi sono posta è: come facciamo a portare lo spirito dello hanami nella vita di tutti i giorni, anche quando i ciliegi in fiore non ci sono? Eh? Allora, la risposta in realtà pare sia più semplice di quanto sembri. Non serve un luogo speciale, ma serve in realtà una qualità diversa del nostro sguardo. Lo hanami può diventare una pratica quotidiana di attenzione, cioè significa scegliere di fermarsi anche solo per pochi minuti e osservare qualcosa che normalmente ignoriamo. Una pianta, la luce che cambia durante il giorno, il movimento dell'aria, oppure semplicemente un momento di silenzio. Cioè, in questa prospettiva non è importante cosa si osserva, ma come lo si osserva, senza giudizi, senza distrazioni e senza l'urgenza di passare subito oltre. Questo tipo di presenza ha un effetto molto concreto sul nostro sistema mentale, per quello io vi invito a provare, perché riduce la sovrastimolazione, riporta l'equilibrio e crea uno spazio interno molto più calmo. In realtà ne abbiamo anche un po' parlato, si avvicina molto al concetto di mindfulness, se ricordate, vi ricordate il qui ed ora cambiando il nostro sguardo.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettricità.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Latte e miele.

Torniamo insieme nel 1980 quando i Decibel ci cantavano Contessa, ma subito dal 1975 la voce del grande Claudio Baglioni con Sabato pomeriggio.

sì. Ma ora torniamo in questo 2026, soprattutto in questo sabato 16 di maggio, perché tra poco avremo il nostro ospite, dal momento che sta arrivando la rubrica dedicata al cibo, cibo e chiacchiere. Quest'oggi avremo con noi Alessandro Panizzolo, lui è chef, insegnante, l'abbiamo visto anche in televisione, pensate che va anche a cucinare a casa delle persone come personal chef, insomma veramente da scoprire. Peraltro oggi ci darà una buonissima ricetta e anche molto facile, dove saranno protagonisti gli asparagi. Quindi vi do tempo di prendere carta e penna e di tornare con noi.

0: Siamo tornati nel 1990 con Fiordaliso e la sua Cosa ti farei. Ma cosa ti farei, Alessandro Panizzolo? Lui il nostro
1: ma
0: personal
1: cosa ti
0: chef.
1: Farei io, Cristiana, felice di essere in tua compagnia anche oggi. Grazie per avermi invitato nuovamente.
0: Per me è un piacere, però aspetta, per chi si fosse perso la puntata precedente, Alessandro Panizzolo, personaggio televisivo, personal chef, insegnante di cucina, è colui che ci porta nel mondo della cucina sana, healthy, veloce e facile, giusto?
1: Esatto, perché insomma deve essere alla portata di tutti, insomma, questa cucina fruibile ma anche di gusto.
0: Sono d'accordo. Senti, oggi che ingredienti hai scelto per la nostra ricetta?
1: Principe della primavera, l'asparago.
0: Buono.
1: Sì, ho scelto l'asparago perché lo amo in primis e poi perché dopo l'inverno, secondo me, che porta, come ben sai, un po' di sedentarietà, un po' di sgarri anche a tavola, insomma, ci concediamo qualcosina in più, è perfetto proprio per depurare l'organismo, ci sgonfia, ci permette di sgonfiare quelli che sono i tessuti e ritrovare anche un po' quella vitalità. E anche in questo caso, oltre a scegliere naturalmente il colore, perché non so se lo sai, ma oltre al verde o al bianco ne abbiamo anche una, diciamo, variante violacea.
0: Davvero?
1: Sì, certo. Ti preparerò un piattino anche con questa variante.
0: L'hai
1: sono
0: detto,
1: tutte molto buone.
0: L'hai detto, è registrata questa cosa.
1: Promesso, promesso. E va poi bene. Anche l'asparago è una verdura che è veramente ricca di un sacco di qualità, perché abbiamo intanto l'asparagina, che è questo amminoacido che agisce come diuretico. Sono ricchissimi di potassio, ma nello stesso qual modo sono poverissimi di sodio, quindi quel senso proprio di gonfiore, quel senso di pesantezza lo andiamo proprio a dimenticare. In più migliorano la circolazione linfatica e poi sono super ricche di vitamina B9, che è l'acido folico, sai che è importantissimo, sì, per la sintesi proteica. E poi, non da meno, il glutanione, che è il re degli antiossidanti, e questo aiuta proprio il fegato a neutralizzare quelle cose fastidiose chiamate radicali liberi.
0: Wow, e quindi, allora non ci resta che mangiarli, e per questo ci serve la tua ricetta. Quindi sei pronto?
1: Prontissimo per la ricetta.
0: Torno da te tra poco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
4: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque, con il vortice che si allontanerà definitivamente dall'Italia. Nella mattinata di domani il tempo risulterà di nuovo stabile quasi ovunque, con un soleggiamento pieno. Da segnalare solo lievi disturbi con isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica meridionale e in Sicilia. In giornata qualche temporale sugli Appennini del Sud e sulle zone immediatamente adiacenti. Altrove bel tempo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Spot. Giulianova si

0: Cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 17 maggio. Sugo di rana pescatrice, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Misto scoglio, 10,90 euro al chilo.
5: Latte e miele.

0: 2003, mamma mia, ero una ragazzina. Ma adesso torniamo a noi in questo sabato 16 di maggio. Stiamo parlando con Alessandro Panizzolo, personal chef. L'abbiamo visto anche in TV, sbirciatelo sul suo profilo Instagram, perché non è solo bravo ma è anche bello. E oggi ci dà una ricetta con gli asparagi che mi ha promesso essere facile e veloce.
1: Esatto, Cristiana, troppo buona comunque.
0: È vero, però è vero.
1: Complimenti. Allora, ricettina con gli asparagi di oggi. Prendiamo degli asparagi bianchi e verdi, o se preferiamo uno dei due, della feta greca, delle nocciole, fragole, e poi ci servirà del basilico e dell'olio. Come procediamo? Andiamo a pelare per bene i nostri asparagi in modo da far perdere quella parte esterna coriacea, filamentosa, che è sempre un po' fastidiosa. Li andiamo a grigliare semplicemente con un po' di sale, pochissimo. Una volta grigliati, li andiamo a disporre in un bel piatto da portata. Ci sbricioliamo la feta greca, delle nocciole se sono già tostate, altrimenti le tostiamo leggermente in un padellino, perché sono belle se sono scrocchiarelle, se fanno crunch sotto i denti.
0: Vero.
1: Delle fragole o a fettine, oppure una bella concassè, quindi dei cubettini di fragola. E poi, se avete tempo, ci prepariamo un olio al basilico, semplicissimo: foglie di basilico abbondante, olio buono delicato, frulliamo tutto assieme e giriamo un bel giro di olio al basilico, che è importante perché le vitamine sono liposolubili, quindi un po' d'olio ci sta da Dio.
0: Ma noi siamo
1: piaciuti.
0: Ma non solo ci ha fatto venire fame, ma la concassè ce l'eravamo persa. Abbiamo imparato una cosa nuova. Ma
1: I tecnicismi legati alla cucina, insomma, non mancano.
0: Me la gioco anch'io con gli amici, adesso vi farò una concassè.
1: Esatto.
0: Senti, Alessandro Panizzolo, noi ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi su Radio Latte Miele, e ovviamente torna quando vuoi.
1: È stato un grande piacere, spero di tornare presto con altre idee golose, naturalmente facili.
0: Funziona così: adesso Umberto le prova e se vengono bene puoi tornare.
1: Va bene, ci sto, accetto la sfida.
0: Siamo sicuri. Alessandro Panizzolo, grazie, buona serata e a presto.
1: Grazie, ciao a voi, un bacione.
0: Ciao.
2: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Eurofestivalnews.com. Notizie e aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
5: Saremo io e te per sempre.
4: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
5: Per sempre sì.
4: '19:06
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: È lui, Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, ed è così che iniziamo questa seconda ora di Mi Fai Stare Bene in compagnia della nostra ospite. Io vi ho già preannunciato che sarebbe stata con me Monia Polizzi, lei è fondatrice di Connecta, esperta in community, relazioni e networking, ma soprattutto ci parlerà di come le relazioni siano sempre un elemento centrale del nostro benessere. È molto emozionata, io le do subito il benvenuto. Ciao Monia.
1: Ciao Cristiana, grazie.
0: Come stai?
1: Molto bene, adesso meglio, sai.
0: Abbiamo rotto il ghiaccio.
1: Sì.
0: Senti, dai, rompiamolo ancora di più questo ghiaccio. Raccontaci un po' di te, di quello che fai. Presentati un po' alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando.
1: Sai che questa è una delle domande più difficili che tu potevi fare.
0: Lo so, ma so che tu puoi.
1: Però posso, proverò a essere anche sintetica. No, in realtà hai detto molto bene, perché io fondamentalmente lavoro per creare benessere attraverso un nuovo modo di fare networking, quindi più umano, più trasformativo, direi anche più proattivo. E appunto, grazie a Connecta, la startup che ho cofondato, l'idea è quella di creare, anzi abbiamo già creato, una community nazionale 100% offline. Ci tengo molto a questo aspetto dell'offline.
0: Poi ne parleremo dell'offline.
1: Esatto.
0: Però tu ti concentri sulle relazioni.
1: Sulle relazioni, infatti connette professionisti, chi fa impresa, ma anche manager d'azienda, appunto attraverso meetup ed eventi offline, ciascuno nella propria città, nel proprio hub di interesse.
0: Quindi offline ci si torna dal vivo, cioè ci si ritrova.
1: Sembra banale, ed è un qualcosa che negli ultimi anni abbiamo completamente perso, ok? Offline, quando diciamo offline, incontro dal vivo, è un qualcosa, un concetto che le persone, anzi tutti noi, ci stiamo dimenticando come esseri umani, ma soprattutto anche come professionisti.
0: Ma io devo dire che voi siete tornati, no, a riportare l'attenzione a queste relazioni, e siccome è una cosa molto interessante, andrò ad approfondirla nel prossimo intervento, se sei d'accordo.
1: D'accordissimo.
0: Andate.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo, ultimi giorni per il Salone del Libro di Torino, che fa dominare in questo weekend i temi editoriali, e come di consueto a fotografare lo stato del settore sono arrivati i numeri dell'AIA presentati proprio al Salone. Gerardo De Vivo.
7: Effetto traino del bonus biblioteche che spinge il sud, le librerie indipendenti e gli editori più piccoli. Il mercato del libro viaggia ancora in chiaroscuro, secondo l'analisi dell'Associazione Italiana Editori, che ha presentato l'andamento dei primi quattro mesi del 2026. Migliorano i numeri, con un balzo secondo solo alla Spagna a livello europeo. Le librerie fisiche hanno fatto registrare un più 7,5% a valore, mentre l'online si mantiene stabile, la grande distribuzione subisce una flessione del 14,6%. Migliorano nel complesso le librerie indipendenti, che incrementano le vendite a copie del più 11,3%, pari a 448.000 copie. A trainare il settore sono la narrativa di genere, romance in testa, graphic novel e i libri per la prima infanzia, mentre spicca anche il dato sui fumetti, più 14% nei primi mesi di quest'anno. Il bonus interviene in un anno difficile, ci auguriamo sia confermato e stabilizzato al partire dal 2027, sottolinea il presidente dell'AIE Cipolletta. Cala intanto la domanda sui testi universitari e nella saggistica.
6: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.
8: Spot. Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
9: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Entro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
10: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
11: Domenica 17 maggio a Palmiano, Ascoli Piceno, Spara Trap.

0: di notte.
1: Latte e miele.
2: La gente della notte fa lavori strani. Certi nascono oggi e vinto.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: La voce di Clara, prima donna qui su Radio Latte Miele, mentre stiamo chiacchierando con Monia Polizzi, che ci sta portando nel mondo delle relazioni e ci sta spiegando di come siano un aspetto fondamentale per il nostro benessere. Allora Monia, tu prima hai toccato un argomento molto interessante, che è quello dell'offline, un nuovo modo di fare networking in un'epoca però dominata dal digitale. E allora illuminaci, perché la scelta dell'offline?
1: Qua c'è sia prontemone, però anche qua provo ad essere sintetica. Il primo aspetto, lo hai detto anche tu molto bene prima, la soglia dell'attenzione. Cioè noi ormai, attraverso il mondo dei social e il web in generale, abbiamo drasticamente abbassato, calato la nostra soglia dell'attenzione, che fino a poco tempo fa era di 7 secondi, adesso ti direi neanche 0,5.
0: Mamma mia, preoccupante.
1: Molto, molto preoccupante. Quindi c'è da un lato questo aspetto, soglia dell'attenzione praticamente ridotta a zero. Dall'altro lato le persone però si ostinano ancora ad essere online, ad essere iperconnessi. Cerchiamo questa perenne connessione attraverso il web, attraverso i social, che fondamentalmente erano nati anche per questo. Poi ad un certo punto le persone stanno iniziando a sentire e a sperimentare, ahimè, una bruttissima solitudine del digitale data dall'iperconnessione.
0: Pensa.
1: Quindi c'è un paradosso: da un lato siamo iperconnessi, dall'altra parte ci sentiamo da soli. E quindi come possiamo colmare questo gap? Ritornando all'offline, ritornando, ricercando la relazione che solamente dal vivo tu puoi creare. Cioè in questo momento io e te ci stiamo guardando negli occhi, si crea quell'empatia e si crea anche quel momento memorabile che quella persona poi si porta a casa dopo magari un meetup, un evento o semplicemente anche un caffè con una persona interessante.
0: Che è tutta un'altra cosa rispetto a vedersi su un reel, su un post, insomma comunque sul digitale.
1: Assolutamente sì. Tu crei un momento veramente che la persona si ricorda. Ok, io e te magari stiamo parlando adesso di determinate cose, poi magari ci andiamo a prendere anche un caffè, ma se io ti dovessi chiedere: Cristiana, tu ti ricordi il post che hai visto la settimana scorsa o il 5 aprile? È un po' complesso. Sono certa che anche chi ci ascolta da casa sicuramente non saprà rispondere a questa domanda, ma è normale. Siamo bombardati da tanti stimoli, 60.000 post o comunque informazioni passano sul nostro feed. È impossibile.
0: Mentre ti ricordi di una persona, ti ricordi di uno sguardo, di un caffè condiviso, delle cose importanti. Torniamo a parlare di relazioni come elemento centrale del nostro benessere, lo facciamo tra poco, sempre con Monia Polizzi.

0: L'energia di Annalisa con canzone estiva e l'energia anche di Monia Polizzi che ci parla di relazioni e di benessere. L'abbiamo qui con noi in studio e ho pronta una domanda che mi piace moltissimo e di cui non vedo l'ora di scoprire la tua risposta. Allora, noi parliamo di relazioni come elemento centrale del nostro benessere, però qui anche in questo programma noi parliamo di benessere, di alimentazione, di sonno, di attività fisica, ma meno della qualità delle persone che invece noi frequentiamo. E allora, quanto incide davvero la nostra dieta sociale sul benessere professionale, personale, sulla nostra longevità?
1: È uno dei miei argomenti preferiti.
0: Bene.
1: Possiamo parlare un'ora. Guarda, io inizio a risponderti a questa domanda parlandoti di uno studio che a me affascina tantissimo. È uno degli studi più longevi, anzi forse il più longevo, che mi è stato fatto all'Harvard Business Review. Parliamo di uno studio che è iniziato nel 1938 e pensa che è ancora in corso, e questo studio ha preso un gruppo di adulti molto numeroso, tra cui, curiosità, anche il presidente Kennedy ai tempi, esatto, e ha analizzato determinate variabili per capire quella o quelle che fossero direttamente collegate al benessere di una persona, quindi quoziente intellettivo, status sociale, ricchezza, notorietà, fattori genetici, eccetera. Ma tu sai, alla fine di tutto questo studio, che ripeto è ancora in corso, qual è la variabile? Ok, che determina, che influenza direttamente la nostra longevità, benessere, ma anche performance lavorativa e carriera. Sono le relazioni. Non ci pensiamo. Pensiamo che sia una cosa, come dire, da sottovalutare, eppure è qualcosa che abbiamo veramente sotto mano tutti i giorni.
0: A me consola molto comunque questa cosa, meno male che sono ancora le relazioni, no?
1: Anche a me. E infatti le relazioni sono direttamente collegate, che poi c'è da dire anche una cosa, non parliamo di relazioni a caso, cioè non è valida la tesi per cui quante più persone conosco, certo, allora vivo bene, vivo più a lungo, assolutamente no. Relazioni di qualità, quindi qualità versus quantità.
0: Questa è un'altra bella domanda che potremmo indagare meglio, che dici? Però torniamo a parlarne tra poco, rimanete con noi.

0: Riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
6: Latte
7: e miele.
8: Continuiamo a viaggiare nel tempo su Radio Latte Miele, torniamo al 1988 con Antonello Venditti e In questo mondo di ladri. Ma subito l'energia di Edoardo Bennato ci riporta al 1973 con la sua Non farti cadere.

0: In questo mondo di ladri, Antonello Venditti ci ha riportato nel 1988, ma noi torniamo pronti e presenti qui in questo sabato 16 di maggio in compagnia di Monia Polizzi, che ci sta raccontando tante cose interessanti inerenti le relazioni e il mondo del lavoro. Mondo del lavoro che è inevitabile, è sotto gli occhi di tutti, Monia, sta cambiando e anche tanto.
1: In continua evoluzione. Il mondo delle relazioni, che è un po' quello che dicevamo anche prima, è un fattore determinante anche in questo. Prima ti parlavo dello studio, e lo studio dice che se tu ti crei il giusto ecosistema relazionale di qualità, non di quantità, tu hai anche un avanzamento di carriera molto più veloce. Proprio l'altro giorno leggevo uno studio molto interessante che diceva che il 96% delle opportunità lavorative reali avviene grazie alle relazioni, solo il 4% avviene tramite i social.
0: Il 96% è una percentuale altissima.
1: È tantissimo, e se ci pensi è una cosa talmente naturale, ma che ci siamo completamente dimenticati. E torna il discorso dell'offline, cioè se una persona, che è un po' anche la filosofia di Connecta, se tu inizi a frequentare le giuste persone e magari anche crei più occasioni di confronto attraverso un meetup, attraverso un evento di networking, tu con quella persona ci crei prima una connessione, poi una relazione, che sono due cose completamente diverse. E attraverso la frequenza, quindi l'abitudine, crei questa sana abitudine di incontrarti offline con le persone, crei anche opportunità lavorative.
0: Cioè, incredibile, è un po' un back to basic.
1: È un back to
0: basic.
1: Vero? Esatto.
0: Possiamo un po' riassumerlo così, cioè io torno a prendermi cura delle mie relazioni. E questo ha a cascata tutta una serie di benefici su altri settori della mia vita.
1: Il mondo ormai è AI centric.
0: AI. Più questo. Io lo trovo affascinante ed è per quello che oggi ti ho voluto qui, perché secondo me il messaggio che portate con Connecta, ma anche il lavoro che fate tu e Samuele, giusto?
1: L'altro, esatto,
0: fondatore
1: Samuele,
0: di Connecta,
1: sì.
0: Samuele Scarpulla. Ho detto giusto?
1: Giustissimo.
0: Ah, meno male. Insomma, avete fatto questo lavoro e secondo me era giusto dargli lustro.
1: Grazie.
0: Ora, una canzone che mi pare sia di Ramazzotti, peraltro, mi piace anche molto. Un'altra te e poi torniamo.

0: La voce di Eros Ramazzotti, Un'altra Tera, al 1993. Eravamo piccoline.
1: Piccolissime.
0: Va bene. Cambiamo discorso, che meglio torniamo a parlare di relazioni, di benessere, di networking e di lavoro. Senti, per anni, Monia, il networking è stato attribuito a un significato un po' negativo, no? Oggi invece emerge il bisogno di connessioni sempre più autentiche. Quali sono, secondo te, le caratteristiche di una relazione professionale sana, che possa generare delle opportunità vere, reali, concrete e autentiche?
1: Questa è una domandona. Qua parto. Questa è una domandona perché è quello di cui parlo tutti i giorni, ma soprattutto vedo tutti i giorni attraverso la community. È vero, il networking esiste dalla notte dei tempi. È un concetto, poi anche una pratica che soprattutto l'abbiamo anche importata dall'America, che effettivamente funziona, ok?
0: Ok.
1: Però quello che diciamo noi portiamo anche con Connecta è una filosofia un po' diversa. Relazioni, cioè prima della transazione, io non parlo con Cristiana perché gli voglio vendere il mio prodotto, il mio servizio, ma perché voglio creare una relazione con lei. Anche perché nel lungo periodo è molto più, diciamo, dà molto più valore,
0: certo,
1: al rapporto. C'è anche da dire che ci sono delle caratteristiche ben precise che una persona deve tener conto per creare una vera connessione, quindi una relazione professionale
0: e quali
1: sana.
0: Sono?
1: Allora, te ne dico una fra su tutte, che è il periodo anche giusto per parlarne. Dare valore,
0: sì,
1: ok? Prima di aspettarsi qualcosa in cambio. Perché noi cosa facciamo? In maniera anche quasi, no, istintiva. Io mi aspetto prima qualcosa da te e poi nel caso ti do qualcosa io. No. Qua ribaltiamo proprio la prospettiva. Io ti do valore, ma perché poi costruisco una relazione con te, sicuramente poi ci sarà uno scambio più di valore, secondo me, nel lungo periodo.
0: Concetto.
1: La seconda caratteristica è una caratteristica molto importante, anche questa dimenticata, che è l'ascolto attivo. Online l'abbiamo perso.
0: Okay.
1: Ok. L'abbiamo persa, siamo disattenti, però offline, se io riesco a creare un ascolto, ok, attivo nella persona che mi sta parlando, sicuramente creo l'ambiente giusto per
0: attivo tavolare di partecipazione.
1: Certo, e ascoltare quello che dici soprattutto.
0: E non ascoltare quello che dici. Ragazzi, qui io chiuderei e farei una riflessione profonda, perché quanti di noi ascoltano realmente?
1: Zero.
0: Ecco, questo è meno consolante. Comunque, torniamo, perché la nostra chiacchiera è molto interessante e io voglio ancora chiederti qualcosina.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti

0: famiglia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
1: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
2: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
3: Scopri la nuova app di Radio Lattemiele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Lattemiele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
4: Lattemiele.

0: lo stesso, Luca Carboni conclude questa chiacchierata che sto simpaticamente conducendo con Monia Polizzi, che ci ha portato nel mondo delle relazioni e del benessere. Senti Monia, ci serve qualche consiglio. Dedichiamo qualche consiglio a chi si sente solo, disconnesso, sovraccaricato, un po' strano in questo nuovo mondo di vivere il lavoro.
1: Un paio ce li ho.
0: Vai.
1: Un paio ce li ho. Il primo fra tutti, che ho detto anche a me stessa all'inizio, non aspettare di sentire la mancanza, quindi la solitudine, o di sentirsi sovraccaricato o sovraccaricata, ma inizia fin da subito. Inizia a scegliere con cura le persone di cui circondarci e a creare un vero ecosistema relazionale. Cioè, devono essere quelle persone che, se tu adesso alzi il telefono oppure scrivi un WhatsApp, quelle persone ti devono rispondere, o tu devi essere una delle prime persone a cui, appunto, a queste persone viene in mente se c'è un'opportunità o un qualcosa, insomma, di concreto. Quello è il vero network, quello è il vero ecosistema relazionale. Ok, quindi il primo consiglio assolutamente è questo. Il secondo è scegli anche la giusta community e fai tu il primo passo, cioè non aspettare che siano sempre gli altri, ok, a invitarti per un caffè, andare ad un meetup evento insieme, ma prendi anche qua il telefono, scrivi un WhatsApp e invita qualcuno.
0: Un po' di iniziativa.
1: Iniziativa.
0: Oh! Anche questo, ci aspettiamo, invece possiamo essere noi, no? I promotori.
1: Succedono cose meravigliose, sempre. E poi la terza, ho tempo per la terza, sì.
0: Ce l'hai.
1: Non andare ad eventi a caso. Perché a un certo punto ci sentiamo sovraccarichi, no? Vogliamo assolutamente metterci in gioco. Iniziamo ad andare a destra, a sinistra, in maniera compulsiva. Oddio, aspetta, vado nel lato e qua. Bevi un drink di là, due chiacchieri là, ho fatto networking. No, ti sei solo ammazzato.
0: Basta, no. Hai solo sprecato la tua energia.
1: Esatto, hai creato più sovraccarico mentale. No,
0: grazie.
1: Anche qua scegli gli ambienti giusti.
0: Dovremmo approfondirlo di più questo discorso, mi sa che tornerete, perché le relazioni sono fondamentali nel mondo del lavoro, ma insomma sono la base della nostra vita. Senti, dove vi troviamo prima di salutarti?
1: Allora, Instagram, sì? Connecta People, ci trovate appunto come Connecta People, e poi sul
0: con
1: mio
0: la
1: personale,
0: K. Con la K, mi raccomando,
1: sì, la K iniziale Connecta People, oppure sul mio personale Monia Polizzi, sempre su Instagram.
0: Grazie di cuore per questa chiacchierata ispirazionale, e sono certa che ci risentiremo presto.
1: Non vedo l'ora.
0: Alla prossima,
1: ciao.
0: Grazie, ciao.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Eurofestivalnews.com. Notizie, aggiornamenti live da Vienna per seguire la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Questa sera, in diretta dalle 21, tifa insieme a tutta Italia per Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì.
4: Saremo io e te per sempre.
3: Unisciti alla più grande community italiana dedicata all'evento su eurofestivalnews.com/social e vivi l'Eurovision con noi.
4: Per sempre sì.
3: Venti e quattro.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: È arrivato uno dei momenti che preferisco di più, perché non vedo l'ora di sapere da Paolo Fox cosa hanno in serbo le stelle per noi.
3: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Latte, latte stelle.
3: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
8: Buona domenica a tutti. Ariete, periodo di miglioramento, poi da luglio spero veramente che tu abbia ancora di più. Ne parlo da giugno, in quanto se hai dei dubbi, problemi, se vuoi avanzare un'idea, non dovresti fermarti. Chi è insoddisfatto in amore sentirà il bisogno di parlare. Toro, buona domenica, forte energia grazie a Marte, periodo ottimo per quanto riguarda le questioni di carattere pratico, naturalmente dipende da dove si parte, dall'età, però possibili novità già note o in arrivo sono previste da queste stelle. Poi da martedì novità in amore. Gemelli, Venere lascia il tuo segno ma non cancella i benefici di maggio. Poi il lavoro si sblocca, arrivano novità tra fine maggio e giugno grazie anche a Mercurio attivo. Torna la curiosità, possibilità anche di fare due lavori insieme. Cancro, sta arrivando Venere nel segno, svolta importante in amore e maggiore serenità generale. Fine maggio, giugno, molto favorevoli questi periodi anche per le questioni di carattere pratico. Il Leone dovrebbe stare un po' più attento ai soldi, è una raccomandazione che ho già fatto diverse volte. Possibili questioni burocratiche, legali, dipende dall'età, da sistemare, ma nel complesso il cielo è positivo e soprattutto rende vittoriosi, vittorie ancora più importanti con Giove che tra qualche settimana sarà nel tuo segno. Anche chi ha soldi da parte deve stare attento a come amministrarli. La Vergine un po' di nervosismo e di insoddisfazione la sente nell'aria, ma senza veri blocchi. Lavora in cambiamento e l'amore riparte da martedì, anche se i risultati sono ancora scarsi. La Bilancia è in una fase di indecisione e sospensione. Le situazioni si chiariranno meglio tra fine maggio e giugno, ma serve ancora pazienza, soprattutto se è tornato in auge un problema, una difficoltà che sembrava sepolta, annullata, dimenticata da tempo. Scorpione, da martedì Venere torna favorevole, si sbloccano problemi. Io vorrei dare anche un messaggio di forza a tutti i single del segno. Questo è un periodo molto attivo per progetti e iniziative. Giugno da vincitori. Sagittario, qualche tensione iniziale, ma presto Venere non sarà più opposta. E tra l'altro possibili ritorni dal passato in amore, chiarimenti positivi nell'ambito del lavoro. Torna una bella e buona dose di creatività. Capricorno, periodo di recupero ma ancora un po' faticoso. C'è stanchezza, necessità di chiudere rapporti o situazioni pesanti. Nelle relazioni sentimentali inizia una fase di selezione. Se una persona non ti sta bene o non ti capisce, dalla prossima settimana dirai la tua. Acquario, calma e riflessione. Sei tra i segni che ultimamente hanno speso più di quello che hanno guadagnato e quindi bisognerebbe evitare decisioni impulsive. Possibili problemi burocratici da sistemare, una carta firmata, un ripensamento, un annullamento. In amore, situazione che porta verso il bello stabile, soprattutto per i rapporti più giovani. Pesci, sensibilità alta, qualche tensione, probabile che tu ti senta attaccato. È importante chiarire i problemi, magari anche facendosi difendere da qualcuno, perché almeno fino alla fine di giugno avrai Giove a favore. Buone possibilità di incontri e soprattutto per i cuori solitari maggiore apertura verso nuove esperienze. Tra poche ore Venere tornerà favorevole. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Samurai J. Sì, ossessione, era proprio lui. Adesso ci separiamo per una piccola pausa pubblicitaria e torniamo insieme.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: tema. Si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure TREMA, Viaggio nel futuro delle terre del sisma.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

Minacci, stupida sfortuna, mentre torniamo qui in questa terza ora dedicata al benessere che vi accompagnerà sino alle ore 21, sempre in mia compagnia. Io sono Cristiana Banchetti e vi ricordo che potete anche intervenire al 335-787-1910. Allora, sono belle calde queste giornate, eh? Io non vedevo l'ora che arrivassero. Maggio sicuramente uno dei miei mesi preferiti. Mi hanno messo a lavorare con Umberto, il mio regista, che invece ama l'inverno, ma questa è una prova di vita per tutti e due. Ad ogni modo, cambiamo discorso perché mi fate infilare in un cul-de-sac, come si suol dire, e parliamo di idratazione. Perché io lo so che anche se arriva il caldo, ad alcuni di noi non viene proprio in mente di bere. Ma come si fa? Io vedo la mia mamma che mezzo litro ed è a posto. Dico, ma tutto il giorno? No, ragazzi, dobbiamo trovare una soluzione, perché idratarsi è fondamentale per la nostra pelle, per la nostra energia, per la concentrazione, il cervello, insomma, è veramente importante. Quindi dobbiamo trovare qualche piccolo escamotage per bere un pochino di più. Per esempio, le acque aromatizzate potrebbero venirci incontro. Ovviamente è inutile che io vi dica che succhi, bevande gasate, dolcificate, con aromi artificiali, quelle meglio, sarebbe meglio non berle, perché ci fanno venire più sete. Però ragazzi, acqua e frutta possono veramente creare un mix per darci anche quella voglia e quella carica per bere un pochino di più. E adesso vi do qualche ricetta.

0: giustamente Laura Pausini con la sua carica ed energia che ci regala in questo sabato sera. Ma noi stiamo parlando di idratazione perché insomma le temperature si fanno sempre più importanti, andiamo verso l'estate, è vero che siamo tutti più felici, almeno spero, almeno io, però è anche vero che dobbiamo sforzarci di bere un pochino di più. Quando ho capito e saputo che ci sono persone che fanno fatica, si dimenticano addirittura di bere, ho detto: ma come possiamo rendere più appetibile la classica acqua che talvolta è un po' sciapetta, no? Cioè, sapete, quando non sa di niente, non ci viene neanche voglia. E allora rendiamola un pochino più accattivante, cambiamo il modo di vedere l'acqua, no? Perché no? Rendiamola più desiderabile, perché la differenza la fa come viviamo, no? L'acqua, per esempio, aromatizziamola. Prendete la frutta e create dei mix particolari per dar questo gusto un po' più accattivante. Potreste ad esempio, se vi piace come me il limone, fare un mix di limone, menta e zenzero, che ne so, oppure togliete lo zenzero, fate limone e menta, oppure lime, diventa bella rinfrescante, ti dà quel senso di leggerezza, magari un pochino freschina. Oppure potreste col cetriolo e lo zenzero avere un effetto un po' più depurativo. Perché no? O ancora, se vi piacciono i frutti rossi, ci danno quel gusto leggermente dolce, devo dire che ti tolgono anche la voglia di spizzicare qualcosa che non sarebbe meglio non mangiare, eh? E insomma, ce n'è per tutti i gusti, anche arancia e rosmarino, fragole e basilico rendono l'acqua più aromatica e interessante, e devo dire che potrebbero essere un aiuto per chi beve poco. Allora, impegniamoci, è un piccolo gesto quotidiano che però fa la differenza sul nostro benessere. Quindi, subito a comprare un po' di frutta, avete l'acqua, non vi manca niente.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
0: L'ultimo viaggio nel tempo per oggi ci riporta un grande amatissimo Vasco Rossi che nel 1982 cantava Splendida giornata. Ma immediatamente ci ascoltiamo Lucio Battisti che con la sua Perché no era protagonista del 1978.

chiamata Vasco Rossi dal 1982. Che belle quelle del passato di Vasco, anche quelle del passato, devo dire la verità. Allora, come siete messi a pelle in questi giorni in cui le temperature si sono un pochino alzate? C'è qualche imperfezione in più del solito? Avete la zona T un po' più lucida? Avete quella sensazione di pelle che butta fuori, così detto in gergo e volgarmente? Beh, allora non vi preoccupate, perché c'è una nuova tendenza nel mondo di beauty, che è quella di riscoprire ingredienti essenziali, puri e capaci di fare più cose insieme. Ce n'è uno in particolare che è utile in particolar modo per chi ha questa tipologia di pelle, ok? Per chi suda molto, butta fuori la zona T un po' mista, così diciamo. È un estratto naturale ricavato da una pianta mediterranea che ha delle proprietà davvero interessanti, perché è antibatterico, purificante e aiuta la pelle a ritrovare equilibrio. Tradotto significa meno impurità e meno effetto lucido, quindi la pelle appare anche più pulita. Tra l'altro aiuta anche, ho scoperto, per la microcircolazione, la stimola e ti dà proprio quell'effetto più luminoso all'incarnato, più vivo, come se la pelle fosse più ossigenata. Non vi ho ancora detto però di che cosa sto parlando, perché sono andata ad attingere dal mondo dell'aromaterapia e vi sto raccontando dell'olio essenziale di timo, che è un vero concentrato naturale, ma attenzione però, perché è molto potente, quindi lo dovete diluire e restando al fatto che ne bastano poche di gocce. Quindi se volete purificare, riequilibrare e illuminare, provate a usare il timo e poi fatemi sapere.

0: Cercami Renato Zero per la gioia di tutti i sorcini e non solo, devo dire la verità, perché Renato Zero si ascolta sempre molto volentieri. Anzi, lo vorrei vedere anche di più in televisione. Prima si vedeva di più, adesso un pochino meno. Ma Renato, torna da noi. Allora, volete condividere con me qualche piccolo segreto che mettete in atto per addormentarvi, favorire il sonno e dormire meglio la sera? Ce l'avete? Come fate a favorire un sonno più profondo e rigenerante? Beh, ognuno ha la sua, eh? C'è chi medita, chi usa la melatonina, chi ascolta una musica particolare. Beh, c'è anche chi usa un alleato che l'ho trovato un po' inaspettato. Spesso si trova in cucina ed è il cioccolato fondente. Allora, spesso noi il cioccolato lo associamo a un alimento un po' da evitare a volte, non il fondente, devo dire la verità, di cui abbiamo decantato tanti benefici anche in puntate precedenti, però prima di andare a letto è un po' insolito, no? E invece gli esperti ci dicono che se consumato in piccole quantità potrebbe addirittura avere degli effetti interessanti sul rilassamento e sulla qualità del sonno. Perché? Perché il cacao contiene il triptofano, che è un aminoacido che contribuisce alla produzione di serotonina e melatonina. Queste sostanze fondamentali per regolare non solo l'umore ma anche il nostro ritmo di sonno e veglia. In altre parole, aiutano il corpo a prepararsi al riposo notturno. Quindi, perché no? Pezzettino di cioccolato fondente, anche se io ammetto di amare più quello al latte con le nocciole, però il mio Umberto, che è qui con me, il mio regista, ama il fondente. Magari per prendere sonno umbe potresti provare, che ne dici? Lo farò. Bene.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Irama, ovunque sarai, è lui che conclude questo appuntamento con il benessere su Radio Latte Miele, perché si conclude qui questa puntata di sabato 16 oggi, siamo nel bel mezzo del mese, ragazzi, e si conclude qui la puntata di Mi Fai Stare Bene. Insomma, abbiamo parlato di tanti argomenti, come al solito abbiamo avuto ospiti molto interessanti che ci hanno ispirato con le loro storie. Oggi abbiamo parlato di relazioni e di come siano fondamentali per il benessere anche nel nostro campo lavorativo, perché no, abbiamo parlato di cucina e poi tante altre news che seleziono per voi di settimana in settimana. Ora vi lascio i nostri contatti, perché lo sapete che voi siete una parte fondamentale della nostra grande famiglia, pertanto vi invito a seguirci sui nostri social. Abbiamo la pagina Instagram, abbiamo TikTok, abbiamo Facebook e poi abbiamo un sito dove carichiamo anche i nostri podcast. Magari vi siete persi qualche puntata, andate a sbirciare, ci siamo un po' tutti, e magari vedete anche i nostri volti, ci date no, Umberto ha sgranato gli occhi, ha detto forse è meglio di no, vabbè, insomma, fate vobis, va bene, se lo volete. Nel mentre però io vi invito a rimanere in nostra compagnia, perché ovviamente continua la programmazione di Radio Latte Miele, lo fa con uno dei pilastri della nostra radio, che è il nostro Roberto Alessi, che ci intratterrà con Up and Down il suo programma. Io vi auguro un buon proseguimento di serata e ovviamente vi do l'appuntamento a sabato prossimo. Grazie per essere stati con me.

0: 20 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, down. Up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi.
2: Up and down, down. Up and down, Radio Latte e Miele. Siamo qui questo sabato sera. Parto con una bella notizia, perché c'è stata la Biennale di Venezia e ho incontrato Vittorio Sgarbi, che era insieme alla sorella Elisabetta e alla compagna Sabrina Colle. E c'è andato per due motivi. Uno, perché è il curatore del padiglione vietnamita. Cioè, mamma ha spiegato che lui è da tanti anni che è legato agli artisti vietnamiti e per cui ha curato questa mostra per il padiglione vietnamita alla Biennale. Ma soprattutto è andato perché, quando era sottosegretario alla cultura, dove peraltro poi l'hanno costretto alle dimissioni perché era incompatibile il suo ruolo col fatto che lui faceva conferenze o altre collaborazioni in giro, vabbè, comunque non importa, lui si era mosso per salvare quel dipinto di Banksy, che è questo street artist noto in tutto il mondo, credo che sia attualmente l'autore e l'artista più quotato anche da un punto di vista proprio economico, per salvare il bambino migrante, si chiamava, che Banksy aveva in una notte dipinto sulla facciata di una casa proprio ad altezza dell'alta marea e che ovviamente si sarebbe deteriorato, ed era un messaggio che Banksy ha voluto fare proprio per sottolineare come vanno assolutamente tutelati i bambini, soprattutto in questo problema delle migrazioni e degli scafisti. Allora, cosa ha fatto Sgarbi a suo tempo? Ha chiamato un suo amico, che peraltro è il figlio di uno che era mio amico, che non vedo però da tanti anni, Sebastian Fürstem, e c'ha un figlio che si chiama Fürstem, ovviamente anche lui in questo momento non mi ricordo il nome, ma non è così grave, e gli ha detto: senti, tu che sei presidente di una banca, la banca si chiama IFIS, dacci i soldi, cerchiamo di salvare questo dipinto e che così Venezia non perde quest'opera d'arte. La cosa è stata fatta, ma per farla addirittura ha dovuto questo signor Fürstenberg, Ernesto si chiama, ecco, mi è tornato in mente, ha dovuto comprare il palazzetto, che era un palazzetto che stava crollando. E tra l'altro furbissimo, perché si è ritrovato ad aver salvato un dipinto che varrà, fai conto, tipo 30 milioni di euro. Più ha fatto anche un investimento immobiliare, perché a Venezia non si sbaglia mai. Adesso ristruttureranno tutta la cosa. Nel frattempo però, durante la Biennale, questo quadro è stato piazzato su un vaporetto e ha fatto il giro di tutti i canali, così tutti hanno potuto ammirarlo durante la Biennale. L'iniziativa è molto bella, ma la notizia, quella che conta, è che Sgarbi è tornato al lavoro e che sta bene. Allora, non è più lo Sgarbi che mi ricordo io, quello che ti mandava al paese ogni due minuti se c'era qualcosa che non andava con me, tra l'altro non è mai successo niente. Però, insomma, vederlo di nuovo lì, acciaccato, un po' ricurvo, con la voce certo non più così forte e pastosa come quella di un tempo, però mi ha fatto molto molto piacere.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: quello si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: E mangio pane, pane e sale.
6: Latte e miele.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Un'altra bella notizia. Oh, sto sabato sera sono proprio generoso di belle notizie, perché ho parlato tempo fa di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Sono quella coppia che si sono conosciuti al Grande Fratello, si sono innamorati, hanno fatto un bambino che adesso ha tipo un anno e mezzo, che si chiama Kian. Il nome è persiano, perché lei è iraniana, appunto, e, o perlomeno la mamma è iraniana. E purtroppo c'era stato detto, perlomeno c'era scritto in tutto il web, che c'era crisi, rottura, che è finita. Insomma, mi dispiaceva perché la famiglia andava a catapascio. E tra l'altro avevo incontrato degli amici, persone molto vicine alla coppia, che mi avevano confermato. Poi l'altro giorno ho incontrato Pretelli e mi ha detto sì, insomma, qualcosa c'è stato. Si cambia quando si diventa genitori, soprattutto lei è diventata genitore, perché lui ha già un bambino di 9 anni da Arianna Romero, che è una ragazza stupenda che conosco anch'io, che adesso sta insieme a Julio Junior Iglesias, il figlio di Iglesias, e vivono a Miami. Dice: sai, quando arriva un bambino la vita cambia, non è che si è sempre preparati. E così insomma era nato. E adesso comunque, con fatica e con attenzione, stanno rimettendo insieme quello che prima era solo una convivenza passionale, ora è una convivenza fatta anche di panolini, di pappe, di spese da fare, di andare a letto presto, di alzarsi di notte perché il bambino non dorme, e pare che questo proprio non dorma minimamente, ma pazienza. E allora insomma si è creata di nuovo una coppia che funziona, e sono solo ed esclusivamente e totalmente contento per questo. Tra l'altro lui è un ottimo ragazzo e lo conosco un po' meglio perché lo incrocio sempre a Vita in Diretta. Lei è sicuramente una professionista delle più attente ed è anche lei una bravissima ragazza. Insomma, quello che avevo raccomandato loro è: ragazzi, non fate scherzi, perché l'amore è fatto di passione.

0: discesa.
1: Ed ora parlo di un personaggio che è molto famoso, secondo me, ormai, ma nello stesso tempo che non è quel che si dice un personaggio di spettacolo. Parlo di Sara Borruso. Sara Borruso era quella ragazza che peraltro è stata condannata e poi ha anche, coperto la sua pena, era la compagna di Alberto Genovese. Vi ricordate? Alberto Genovese è quell'imprenditore, un genio, pensate, che ha inventato tanti siti, tante app, eccetera, che alcune le ha vendute, ma proprio per decine e decine di milioni di euro, e che poi ha conosciuto la droga, che gli ha preso il cervello, è totalmente andato fuori di sé e ha coinvolto in certi giochi sessuali, di droga, di feste. Aveva fatto in centro a Milano la terrazza Sentimento, dove tutti i ragazzotti e le ragazzotte cretine volevano andarci perché era un sentirsi VIP, dove si consumava cocaina rosa e alcol a gogo. Bene, cosa è successo? Che Sara, una volta finita e scontata la sua pena, è tornata e ha scritto un libro che si chiama Anatomia di un sentimento. Io non l'ho ancora letto questo libro, però mi hanno colpito molto le sue interventi in un podcast. Poi è stata, credo, anche ospite dalla Silvia Tofanina, Canale 5, e ha detto che appunto lei ne è uscita, e che dalla droga intendo anche, e aveva questa relazione tossica, questo amore tossico. Ecco, per me non esistono gli amori tossici, perché se un amore è amore, non può essere tossico, e lui l'aveva proprio un po' manipolata, lei c'era caduta dentro. Credo che sicuramente lui l'avrà pure manipolata, le avrà fatto fare anche la bella vita, probabilmente lei cercava anche un uomo che potesse renderla più sicura o meno, però ne è uscita. Solo una cosa che mi ha colpito, forse l'ha detto proprio la Tofani, lui aveva un po' perso il controllo di se stesso. Ecco, no, non aveva un po' perso il controllo di se stesso, aveva perso il controllo di se stesso totalmente, e sono venuti fuori sentimenti più cattivi e più negativi, al punto che la procuratrice, che ha visto le immagini di Terrazza Sentimento, a una ragazza che è stata sottoposta ad ogni tipo di servizio, dice: trattata come un

30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: In amore, chi la dura la vince. Sono andato a una festa di compleanno di Joe Max Punti, che è un imprenditore veneto, che è vicino a Piacenza, una grande azienda. Pensate, produce piante che se una volta piantate poi nelle radici si formano i tartufi. È una roba che mi ha colpito, insomma, li sta vendendo, insomma, è ricco, fu felice, eccetera. E mi ha invitato a questo suo compleanno, tra l'altro molto carino. E c'era anche Veronica Ruggeri al mio tavolo. Veronica Ruggeri è quella bellissima ragazza, tra l'altro ha fatto anche Miss Italia, mi ricordo, che è una delle presentatrici, delle conduttrici, anzi, di punta di Le Iene, ma ha fatto degli scoop pazzeschi, bravissima. Bene, lei era fidanzata con un suo amico. Un suo amico, insomma, con un ragazzo, sempre un suo collega, ecco, volevo dire, Nicolò De Vitis, che ha avuto una storia anche con Eleonora Pedron prima, ed è stata un po' con lui, eccetera, però insomma non funzionavano granché, e aveva incontrato circa un paio d'anni fa un ragazzo che si chiama Vito Dell'Erba. È solo il cognome, dell'Elba, ecco, dell'Erba, scusate. E lui, insomma, è stato subito attratto, si è tuffato sui suoi capelli per chiedere che shampoo usa. Insomma, questa è una tattica che io non conoscevo. Chiedere dello shampoo non mi è mai successo. Però poi dopo, praticamente dopo circa un anno e mezzo, l'ha ritrovata e gli ha chiesto a questo punto che balsamo usa. Si vede che, insomma, il suo sogno non era quello di fare solo il cantautore, ma di fare anche il parrucchiere, non lo so. E lui non ha mollato il colpo, nel senso che lei nel frattempo si era lasciata con Nicolò De Vitis e lui ci ha riprovato. Lei è stata un po' più sulle sue, chi più ne ha più ne metta, però ripeto, ed è così che sono partito, in amore chi la dura la vince. Ora, innamoratissimo lui, innamoratissima lei, hanno festeggiato appunto lì vicino a Vicenza insieme, e da giudicare da come se le intendevano tra di loro, praticamente non mi hanno mai rivolto la parola. Ho capito che la cosa va molto

0: in salita.
1: Io credevo che nel cinema fosse un pochino più facile per i grandi nomi, perché già tempo fa avevo parlato qui di Gabriele Muccino, il regista, che aveva deciso di fare un film sulla saga dei Gucci, o perlomeno proprio sul l'omicidio di Maurizio Gucci ad opera dei sicari mandati da Patrizia Reggiani, che era la sua ex moglie, e voleva fare appunto questo serial per Sky, prodotto anche da Sky, e io credo che fossero partiti eccetera. Invece proprio in questi giorni Gabriele Muccino ha fatto sapere: finalmente si parte. È stato un incubo, non ne potevo più, però alla fine ce l'ho fatta. Dopo 2 anni di ricerche, dice appunto, e di scrittura cardiopalma, non so cosa vuol dire, per quello che la storia racconta, tra poco inizierò le riprese della nuova miniserie Sky basata sul libro di Allegra Gucci. Allegra Gucci io tra l'altro la conosco perché è una ragazza molto intelligente, decisamente, insomma, fortunata per nascere, ancora prima di nascere era già miliardaria in euro, e per cui poi Gucci è stato venduto, questa qui sta a Benone, e con la sorella c'è addirittura una barca pazzesca che si chiama Criolla e che è conosciuta in tutto il mondo per essere una barca stupenda, case, hanno anche credo una villa pazzesca a St. Moritz, insomma tutto bellissimo, bellissimo però mica tanto, perché poi alla fine c'è sempre un padre che è stato ucciso e una madre che è stata una mandante di un assassino, insomma è una storia un po' terribile. Però tornando a Gabriele Muccino, pensavo che il mondo del cinema fosse tutto più semplice, e invece non è per niente semplice, nemmeno per chi è famoso come lui, anche perché poi c'è un precedente Sky anche coraggioso, perché nello stesso tempo, vi ricordate, Ridley Scott, il grande regista, quello di Blade Runner, quello del Gladiatore eccetera, aveva fatto una House of Gucci, che era questo film che è stato presentato, che è stato girato anche in Italia e che vedeva tra l'altro nei panni di Patrizia Reggiani Lady Gaga. Sulla carta doveva essere un gran successo, invece è stato un flop assoluto.
0: Up and Down con Roberto Alessi.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 22 in punto. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and Down, in discesa.
1: Oh, a quasi 5 anni dalla morte, Raffaella Carrà va a Ruba, e va a Ruba letteralmente, perché a San Benedetto del Tronto c'è stata una mostra dove sono stati esposti 30 abiti e accessori appartenuti a Raffaella Carrà. Una bellissima mostra che assolutamente poteva puntare sugli abiti messi a disposizione da due collezionisti, due proprio che c'avevano la fissa di Raffaella Carrà. Parlo di Giovanni Gioia e di Vincenzo Mola, che sono appunto i proprietari di questa collezione incredibile di abiti di Raffaella. Tra l'altro, ricordo, perché mi piace ricordarlo anche se non c'è più, quasi tutti disegnati e ideati con Raffaella Carrà da Luca Sabatelli, che era un mio amico grandissimo costumista. Bene, cosa è successo? Che la mostra è finita, grande successo, tutti felici eccetera eccetera, e rimettono a posto tutti i capi nei sacchi armadio, negli scatoloni, negli scatoloni armadio, come dicono gli stilisti quando spostano le loro collezioni. Oh, mancavano due cinture di Swarovski, sono state rubate. Da lì appunto, come ho iniziato prima dicendo, Raffaella Carrà va a Ruba. Oltretutto c'è quasi la certezza che non troveranno mai queste cinture, perché tanto dovrebbero controllare il circuito di sicurezza, delle telecamere di sicurezza, se c'erano, prima di tutto. E in più, se l'hanno presi degli amatori, non proprio dei ladri, uno se lo tiene e non li troverai mai più. Insomma, è stato un danno pazzesco, e trovo abbastanza indegno che appunto succedano sta cosa, perché bisognerebbe avere rispetto e non pensare di lucrare, oppure di comunque sia di appropriarsi di un qualcosa che apparteneva a una persona che non c'è più, come Raffaella Carrà, che è un bene nazionale e che soprattutto è stato, credo, comprato a caro prezzo da questi due collezionisti. Peccato che sia andata così, anche perché quando uno poi decide

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Alessi. In salita.
1: Guardo con paura Umberto Cappellato, il mio regista, perché lui non sa, ma sto per parlare di Albano. Praticamente ogni sabato sera io sono qui e cerco di parlare sempre di Albano. C'ho la fissa, come si dice. Perché? Perché è successo che sono andato a Roma, io vado spesso a Roma per lavoro, eccetera, e l'ho incrociato in Rai e mi ha invitato a cena e siamo andati a cena. Lui va in un bellissimo albergo che si chiama Roncavalieri, che domina proprio tutta Roma dall'alto, e lì abbiamo mangiato insieme e ci ha raggiunto Loredana Lecciso, perché pure lei era in Rai per un'altra trasmissione, e per cui ci siamo trovati, e c'era anche Marco Rossi, che è un nostro amico fotografo. Insomma, abbiamo fatto una cenetta, eravamo in quattro, poi ci ha raggiunto anche Jasmine Carrisi. Ovvio che siamo entrati nell'argomento dell'ultima intervista che aveva rilasciato Romina Power, quando è andata dalla Fagnani e ha detto che Albano è mancato nel momento, lei pensava di avere un pilastro al fianco, quando è mancata o perlomeno sparita sua figlia Ilenia, lui si è dato, è andato via, è andato a cantare, a lavorare, eccetera, e lì poi Albano si è girato come pochi, è andato ospite da Mara Venier e nelle lacrime ha raccontato quello che è successo. Dopodiché durante questa cena mi ha sottolineato che per fortuna che nella sua vita è entrata Loredana Lecciso, la quale ce l'avevo proprio alla mia destra ed è stata zitta, non ha detto nulla, molto garbata devo dire, e dice perché sai lei mi ha riportato un po' di serenità, perché questa donna rivolta a Romina me ne ha fatte tante tante tante, e oltretutto non gli va ancora giù il fatto che abbia detto che Felicità, una canzone che ha venduto, credo, una cifra spaventosa, adesso non me la ricordo neanche perché è talmente alta che mi confondo, che oltretutto diviso al 50%, cioè della serie 50 lui, 50 lei, mi ha detto, poi non so se è vero. E la... insomma, sentire proprio sputa nel piatto dove ha mangiato, insomma, lo ha molto molto addolorato. L'unica cosa positiva è che a un certo punto stavo servendomi da bere e mi sono accorto che stavamo passeggiando proprio con un bianco secco ottimo. Sapete come l'ha chiamato? Di Albano, delle tenute di Albano di Celino San Marco, e il titolo è Felicità.

0: in salita.
1: Prima vi ho detto che ero con Albano a Rom Cavalieri, che è questo mega albergo che guarda tutta Roma dall'alto di Monte Mario, e mentre lì io sono sempre, insomma, mi piace sempre parlare con i camerieri, con chi lavora lì, perché intanto sono simpatici, in più ti rendono la vita più facile, più bella. Se hai bisogno di un bicchiere d'acqua te lo portano prima degli altri, perché gli stai simpatico, insomma c'è dell'interesse, e in più anche perché ti danno delle belle notizie. E allora, così parlando, scopro: domani finiscono gli internazionali di tennis e Sinner, Jannik Sinner, ha proprio deciso di stare al Rom Cavalieri. E dico: e com'è? Hanno detto: allora, di una simpatia totale, di una gentilezza assoluta. Ha prenotato, dico, ha preso la camera lui e il suo allenatore, immagino. No! 10 camere da letto, perché lui intanto porta tutto il suo team, sono circa 10 persone, tutte insieme, non è che li fa dormire come succede ad altri, loro in prima classe e gli altri li mandano in economy. No, tutti e 10 erano, anzi sono ancora al settimo piano del Rom Cavalieri. E dice lui, proprio gentilissimo, fa colazione in camera, perché mangia tutte delle robe un po' vegane, un po' no, anche con degli apporti di proteine, insomma fa la colazione in camera. Poi se può va invece giù, c'è cioè un ristorante a piano terra dove tra l'altro si mangia da Dio, perché è lì che sono andato a mangiare con Albano, che si chiama L'Uliveto, e fanno proprio tutta la tavolata, che sono in 10, 12, anche di più, perché man mano arriva magari qualche amico, e stanno tutti insieme, e in più dico: ma che tipo è? Gentilissimo, sorridente, insomma i grandi sono grandi anche per come si comportano col personale di un albergo piuttosto che di un ristorante o di un servizio qualsiasi. E devo dire che lui evidentemente è stato cresciuto molto bene dalla sua famiglia. Complimenti a mamma e a papà.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Samurai J, che è l'interprete di Ossessione, questa canzone di Sanremo, che al momento a me non m'era arrivata subito, adesso mi piace da pazzi, forse è la mia preferita di quelle presentate nel Sanremo 2026, è diventata una star europea. Cosa è successo? È successo che i tassisti molto spesso mettono su questa canzone, i turisti stranieri la sentono, si divertono, addirittura ci sono dei tassisti che mi hanno detto la ballano pure, mentre da seduti naturalmente, però insomma iniziano a gesticolare seguendo questo ritmo che è molto divertente, e poi usano Shazam, che è questa app per capire chi canta e come si chiama la canzone, e quindi poi la scaricano da Spotify. Risultato, poi vanno in giro per l'Europa e fanno sentire sta canzone, e quindi a Samurai J sono arrivate delle proposte dall'estero per le televisioni dell'estero, soprattutto Francia e Germania, perché lo vorrebbero avere ospite nelle loro trasmissioni. Adesso vedremo se potrà andare o meno. Non ho detto che lo cercano dalla Spagna per il semplice fatto che in Spagna Samurai J è già una star, perché gli hanno chiesto di fare una versione spagnola di Ossession, non è molto lontano, togli la E ed è già parli spagnolo, e ha fatto proprio un duetto nella versione spagnola che ha inciso insieme alla cantante Nayara Moreno, e pare che vada alla grandissima questa Ossession con la Moreiro, che io non conosco, che però insomma mi fa grande simpatia, anche perché questo Samurai J, che credo che sia di un paese vicino a Napoli, insomma Gennaro Armatore si chiama il suo vero nome, insomma direi che è un bel riconoscimento per la musica italiana e per un giovane italiano, perché non se ne può più. Oltre a Lugano conoscono solo la Pausini, Bocelli, non sanno manco chi è Vasco Rossi, una vergogna.

0: in salita.
1: E questa notizia l'ho tenuta per ultimo perché devo dire una parolaccia.
2: Che forse però non è una parolaccia per i più, anzi è una delle parole più importanti nella vita di un uomo, a volte anche di una donna. Figa. Perché? Cos'è successo? È successo che Barbara D'Urso ha compiuto 69 anni. Allora ha fatto una bellissima festa dove ha invitato tutti gli amici. C'era anche Massimo Boldi, perché è lui il mio delatore che mi ha raccontato le virgole. E per fare questa festa c'erano gli amici, hanno ballato, lei ha ballato, lei balla divinamente, già ha sempre ballato benissimo. Ma poi con Ballando con le Stelle poi ha fatto il resto. E poi c'è stato il momento della torta. Al momento della torta, una torta chiccissima tra l'altro, devo dire, però magari solo io che non ho gusto, può essere che io sia chiccissimo, ma non importa. Su questa torta c'era una specie di pistolotto centrale con sopra un cartello scritto, sempre di quelli che si possono mangiare, c'era scritto "figa sopra ogni cosa", ed è la frase che lei rispose a Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, quando Selvaggia le aveva detto qualcosa, magari aveva usato anche lei questa parola, e ha detto: no, io sono figa sopra ogni cosa. Qualcuno ha trovato un po' troppo volgare, qualcuno l'ha trovato un po' troppo arrogante. Io a distanza di quasi un anno e mezzo, credo, da quando lo pronunciò in televisione, l'ho trovato un po' anacronistico, poteva evitarsela. Però Massimo Boldi ha tagliato la testa al toro, perché mi ha spiegato che, guarda Roberto, che la D'Urso si può permettere di scrivere questa frase sulla torta perché lei è veramente figa sopra ogni cosa. E se lo dice Massimo Boldi, che è un esperto di settore.
3: Up and down, down, down. Up and down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Buona domenica a tutti. Ariete, periodo di miglioramento, poi da luglio spero veramente che tu abbia ancora di più. Ne parlo da giugno, in quanto se hai dei dubbi, problemi, se vuoi avanzare un'idea, non dovresti fermarti. Chi è insoddisfatto in amore sentirà il bisogno di parlare. Toro, buona domenica, forte energia grazie a Marte, periodo ottimo. Per quanto riguarda le questioni di carattere pratico, naturalmente dipende da dove si parte, dall'età, però possibili novità già note o in arrivo sono previste da queste stelle. Poi da martedì novità in amore. Gemelli, Venere lascia il tuo segno ma non cancella i benefici di maggio. Poi il lavoro si sblocca, arrivano novità tra fine maggio e giugno grazie anche a Mercurio attivo. Torna la curiosità, possibilità anche di fare due lavori insieme. Cancro, sta arrivando Venere nel segno, svolta importante in amore e maggiore serenità generale. Fine maggio, giugno, molto favorevoli questi periodi anche per le questioni di carattere pratico. Il Leone dovrebbe stare un po' più attento ai soldi, è una raccomandazione che ho già fatto diverse volte. Possibili questioni burocratiche, legali, dipende dall'età, da sistemare, ma nel complesso il cielo è positivo e soprattutto rende vittoriosi. Vittorie ancora più importanti con Giove che tra qualche settimana sarà nel tuo segno. Anche chi ha soldi da parte deve stare attento a come amministrarli. La Vergine, un po' di nervosismo e di insoddisfazione la sente nell'aria, ma senza veri blocchi. Il lavoro è in cambiamento e l'amore riparte da martedì, anche se i risultati sono ancora scarsi. La Bilancia è in una fase di indecisione e sospensione. Le situazioni si chiariranno meglio tra fine maggio e giugno, ma serve ancora pazienza, soprattutto se è tornato in auge un problema, una difficoltà che sembrava sepolta, annullata, dimenticata da tempo. Scorpione, da martedì Venere torna favorevole, si sbloccano problemi. Io vorrei dare anche un messaggio di forza a tutti i single del segno. Questo è un periodo molto attivo per progetti e iniziative. Giugno da vincitori. Sagittario, qualche tensione inizia, ma presto Venere non sarà più opposta. E tra l'altro possibili ritorni dal passato in amore, chiarimenti positivi nell'ambito del lavoro, torna una bella e buona dose di creatività. Capricorno, periodo di recupero ma ancora un po' faticoso. C'è stanchezza, necessità di chiudere rapporti o situazioni pesanti. Nelle relazioni sentimentali inizia una fase di selezione. Se una persona non ti sta bene o non ti capisce, dalla prossima settimana dirai la tua. Acquario, calma e riflessione. Sei tra i segni che ultimamente hanno speso più di quello che hanno guadagnato e quindi bisognerebbe evitare decisioni impulsive. Possibili problemi burocratici da sistemare, una carta firmata, un ripensamento, un annullamento. In amore, situazione che porta verso il bello stabile, soprattutto per i rapporti più giovani. Pesci, sensibilità alta, qualche tensione, probabile che tu ti senta attaccato. È importante chiarire i problemi, magari anche facendosi difendere da qualcuno, perché almeno fino alla fine di giugno avrai Giove a favore. Buone possibilità di incontri e soprattutto per i cuori solitari maggiore apertura verso nuove esperienze. Tra poche ore Venere tornerà favorevole. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia su Radio Latte Miele. Noi auguriamo di diventare delle superstar anche ai protagonisti di questo programma, Giovane Fuori Classe.

Ciao a tutti, io mi chiamo Edo e sono la guida di Giovane Fuori Classe, il programma di Radio Latte Miele che ha un solo obiettivo, quello di scoprire prima degli altri i talenti del futuro della scena musicale italiana. Stiamo insieme fino alle 22 con un format ormai consolidato che conoscete, che penso vi stia piacendo, format che prevede nella prima ora un creator, qualcuno che parla di musica sul web, che ci presenta la sua personalissima playlist per la rubrica Give Me 5, e oggi tornano a trovarci ragazzi di At Music e colgo l'occasione per fare i complimenti a Emanuele Sanfelici, che avete conosciuto anche qui su Latte Miele, fondatore e CEO di At Music, che è stato inserito da Forbes nella lista dei 100 under 30 migliori d'Italia, quella lista famosa di Forbes. Lui c'è dentro, questo per farvi capire le collaborazioni che porta avanti questo programma e questa radio. Sono veramente mega fiero di lui, grande Ema, sei il numero uno. Nella seconda ora invece verranno a trovarci due artisti. Il primo è Gabriele Piro, fresco di collaborazione con Boro, un pezzo che si chiama Sincere che ascolteremo, e poi verrà a trovarci per la prima volta anche Giulia Molino, che qualcuno di voi magari si ricorderà da Amici, qualcun altro si ricorderà nel cast di Mare Fuori il musical. Lei è da poco tornata con un pezzo, Capa Fresca, spero si pronunci bene in napoletano, lo chiederò poi direttamente a lei. A far da colonna sonora, a fare da contorno a tutto questo, la nostra selezione musicale, quella su cui puntiamo tantissimo. Il primo pezzo è quello di un artista che ci passa a trovare spesso e volentieri, che non vediamo l'ora di riaccogliere in studio perché questo nuovo singolo ci piace tantissimo.

Andatevi a recuperare la sua esibizione al concerto del 1° maggio, perché prima di cantare l'ultimo ritornello ha fatto un appello che secondo me vale la pena di essere ascoltato. Senza Cri e La mia natura su Radio Latte Miele, la giovane fuori classe, comincia anche questa puntata con la vostra rubrica preferita, Give Me Five. Dimmi chi sei, dimmi chi hai, dimmi che sogni te, give me five.

0: stiamo avviando alla chiusura della stagione, magari per l'anno prossimo penso una sigla un po' meno trap, però non lo so, ormai quest'anno mi andava così. Ciao Vale, bentornata.
1: Ciao, grazie.
0: Lei è la Vale di At Music, se ancora non la conoscete, peggio per voi. Peggio per voi, no, in realtà l'avete vista, penso, su un sacco
1: troppe
0: di video.
1: Volte.
0: Sì, la tua faccia è famosissima ormai. Come stai?
1: Bene, bene, questa allergia mi sta uccidendo,
0: anche
1: però
0: tu sento,
1: sì.
0: Male.
1: Sì, sì, molto male.
0: Cosa sei allergica?
1: Non so, polline è troppo generico come...
0: No, beh, dipende.
1: Polline.
0: Sì, hai fatto le prove? Sai che sono un massacro quelle prove che ti mettono...
1: Sì, devi fare tutto il test per gli allergeni.
0: E ti gratti.
1: No,
0: bruttissimo,
1: no.
0: È bruttissimo. Una cosa che ho fatto poco tempo fa e me ne pento ogni giorno di più.
1: No, sto procrastinando, preferisco rimanere nelle
0: Fallo
1: ignoranze.
0: Tra settembre-ottobre, Vale. Secondo me chiudiamo il cerchio,
1: okay.
0: E ci portiamo a casa... quello di cui sei allergico, comunque anche il primo passo per curarsi.
1: Ok.
0: Questo è proprio
1: Servirò questo consiglio. Buon proposito del 2027.
0: Brava. L'edo medico che c'è in me. E tu e Anto avete scelto 5 brani anche insieme a Emma, che salutiamo. I ragazzi sono super presi da un sacco di robe. Sono molto contento che ci sia tu, anche perché dobbiamo parlare di un nuovo contest che porterà un altro artista
1: qui
0: in studio da noi. Quante cose vi dobbiamo raccontare? Facciamo così: sentiamo intanto il primo pezzo, che è un titolo lunghissimo. Ci rivediamo al capolinea dove la vita ricomincia. Lui è solo.
2: Anche se non vuoi che resti.

0: Non so se è vero che arrivando al capolinea la vita ricomincia, non lo so, cioè di solito quando prendo le tratte delle metro mi fermo per le strade, quindi non lo so. Tu ti fermi mai a capolinea, Vale?
1: Sì, una volta sono arrivata perché mi sono addormentata in metro e sono arrivata al dovevo prendere fra l'altro una biforcazione, quindi okay. Dovevo scendere e cambiare e invece mi sono addormentata, sono arrivata a Rho.
0: Le storie della Vale di Art Music sono queste. Lei di che cosa si occupa? Se ancora non la conosceste, ripeto, peggio per voi. Tu sei volto di tutti quei video che vediamo in cui racconti un sacco di cose.
1: Esatto.
0: Da quanto tempo lo fai?
1: Da gennaio, in realtà sembra molto più tempo, anche perché i contenuti sono stati.
0: Mi sembra di vedersi da un anno.
1: Mi dispiace per te perché avrei visto almeno un video, cioè 7 video durante tutta la settimana. Quindi
0: tantissimo,
1: insomma, le persone saranno piene la mia faccia. Ogni volta qualcuno mi vede e mi dice: ah, ma io ti ho vista su TikTok. Ma anche gente con cui non ho confidenza, che non conosco altro. Quindi dico: dai, dire che.
0: E ti imbarazza questa cosa?
1: Oddio, un pochino sì, più che altro perché prima di lavorare con Hat io non avevo nemmeno un profilo personale su TikTok, quindi passare da questo, quindi dal nulla assoluto al mettere la mia faccia parlando fra l'altro di cose in un settore che non conoscevo benissimo è stato un po' complicato all'inizio, anche perché avevo l'impressione di cioè avevo sempre la paura di poter dire qualcosa di sbagliato e di non corretto parlando magari anche di tecnicismi, quindi all'inizio l'ho preso molto alla larga. Poi in realtà il feedback delle persone è sempre stato molto positivo, ho avuto l'enorme fortuna, conoscendo come sono i social, di non ricevere mai attacchi sul personale, che non è appunto scontato.
0: No, non è scontato effettivamente.
1: Perché le persone sanno essere molto, molto maleducate, soprattutto quelle che non si mostrano mai.
0: Certo.
1: Qualcuno più grande di me direbbe leoni da tastiera. Però ho avuto appunto la fortuna di avere a che fare con una community molto aperta, molto interessata soprattutto al progetto, di ricevere sempre appunto riscontri positivi anche per quello che proponevamo, sia banalmente per il tipo di contenuti, magari fini a se stessi, in cui cercavo di coinvolgere il più possibile le persone, sia per le attività proprio che abbiamo organizzato, come il contest per la radio, il contest per l'intervista, gli eventi in cui facciamo suonare live emergenti, quindi molto fortunata sotto questo punto di vista.
0: Sentiamola un emergente che, se non sbaglio, cantato un vostro evento.
1: Sì, io l'amo.
0: Fame Chimica, questo è il suo nuovo singolo.

0: chimica.
1: Facciamo anche che salutarla Bianel con Fame Chimica su Latte Miele Giovane Fuori Classe e la playlist Give Me Five dei ragazzi di At Music. Oggi c'è la Vale con noi. E Vale, che allora praticamente oltre a fare tutte queste cose social eccetera, si occupa anche attivamente di organizzare cose.
2: Mm-hmm.
1: Avete fatto poco più di una settimana fa l'evento in Santeria di nuovo, sì. Dove praticamente voi cosa fate? Fate cantare un open mic, no?
2: Esatto, allora per farla molto molto breve, noi raccogliamo le candidature per chi si vuole esibire live sulla nostra app, che per chi non la conoscesse si chiama At Music, porta letteralmente il nostro nome, quindi è difficile che ve la scordate, è gratis soprattutto. E raccogliamo le candidature e poi facciamo esibire 5 tra gli artisti e le artiste scelte sul palco. Loro hanno 20-30 minuti di set a testa, per cui possono fare assolutamente quello che vogliono. Chiaramente l'obiettivo di questa serata, che nasce in associazione con il format Fuori Ovunque, che viene organizzato ogni giovedì in Santeria, è di fare scoprire la musica dei cantanti, quindi magari anche cover sono ammesse, però per il futuro eventualmente poche, massimo
1: quindi
2: uno,
1: due. Se vi volete candidare, cover no,
2: cover no, vostra musica sì, anzi è l'obiettivo proprio della serata. Ne abbiamo organizzati due.
1: C'era anche uno speed date, giusto, con
2: questa
1: degli
2: volta, esatto, abbiamo aggiunto un plus, che è quello degli speed date con gli esperti del settore musicale, che erano 6, e tutti i ragazzi che hanno partecipato sono stati contentissimi di queste chiacchierate, anche se brevi, l'hanno trovate molto molto utili, molto proficue.
1: Ci sta, ci sta. Voi fate un sacco di belle cose, ma è il motivo per cui noi collaboriamo. Tra l'altro sfrutto la tua presenza per dire che il contest che permette di avere il brano Passato in Radio è sempre attivo.
2: Sì, sì, sì.
1: E avrà ancora un appuntamento, quello di giugno, quindi mi raccomando, fatevi sotto. Tra poco parliamo anche di un altro contest che porterà uno di voi qui in studio con me. Prima però sentiamo Kalia, Porta Sfortuna. Aspetta.

0: Talia porta sfortuna su Latte Miele a Giovane Fuori Classe, la rubrica Give Me Five, quella che state ascoltando, la playlist di oggi l'hanno scelta i ragazzi di At Music. Piccolo break e poi scopriamo anche gli ultimi due pezzi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Tra poco scopriamo gli ultimi due brani della playlist Give Me Five dei ragazzi di At Music di oggi, venerdì 15 maggio. Prima però il singolo estratto dall'ultima serie di Zero Calcare, Soldi Spicci e Ci Vuole Una Laurea di Coez.

0: farà parte della colonna sonora di Due Spicci, che è la prossima serie di Zero Calcare. Era Ci vuole una laurea di Coez sull'Atteneo alla Giovane Fuoriclasse. Noi adesso riprendiamo un attimo il filo con la Vale di Atte. Di nuovo, ciao Vale.
1: Ciao di nuovo.
0: Allora, dicevamo poco fa che abbiamo aperto da poco, precisamente 5 giorni fa circa, un contest che porterà un artista ad esibirsi, sì, ad esibirsi, a fare intanto suonare il brano.
1: Se vuole,
0: oddio, ci manca
1: dipende
0: solo questo.
1: Dipende da te, guarda.
0: No, se dipende da me siamo rovinati. Allora, a far sentire il suo brano, ma non solo, ad essere intervistato qui su Latte e Miele. Allora, come funziona? Io leggo e poi tu me la contestualizzi.
1: Vai,
0: dove pubblica c'è? Una storia con lo screen di un tuo brano, scrivendo brevemente che cosa significa per te
1: quel brano
0: e cosa vorrei e perché
1: vogliamo vorresti. I vostri sentimentalismi, quindi non vi risparmiate.
0: Ok, perfetto. Ma è proprio testo, cioè una roba testuale. Scrivete proprio.
1: Sì, sì, sì, sì. Loro, cioè, l'importante è che si veda il titolo della canzone, poi il messaggio loro se lo possono strutturare un po' come vogliono.
0: Ottimo, quindi avete libertà. Dovete taggare in modo visibile, vi prego. Vi prego. Cioè,
1: non chiediamo niente, non chiediamo niente.
0: È evidenziato, ragazzi.
1: No, però sono
0: ragazze.
1: Stati molto bravi. L'ultima volta c'era un po' più di confusione su come,
0: esatto.
1: Su come fare.
0: Continuiamo così, con questa concretezza visibile. At Music Radio Latte Miele è facilissimo. Tra l'altro, @musicradio_ Latte Miele, almeno ve lo abbiamo anche detto. Poi la persona con il racconto che ci colpirà di più verrà selezionata e l'intervista andrà in scena qui in questi studi il 10 di giugno, chiuderà il 7 giugno, giusto?
1: L'iscrizione sì,
0: abbiamo, esatto.
1: Quindi
0: abbiamo
1: c'è più o meno un mesetto ancora. Noi faremo varie chiamate per ricordare, ma il post è visibile sia sugli account di At Music sia sugli account di Radio Latte e Miele, quindi rimane.
0: Mi aspettavo
1: lì.
0: Il tuo video per anno, invece questa volta siete andati.
1: Ma sai, guarda, forse lo faccio uscire ora in questi giorni.
0: Vai, perché il content, dovete capire, il content non è valido se non c'è il video di Valentina.
1: Devo mettere
0: presente.
1: Il bollino, il timbro.
0: Brava, esatto, anche perché stiamo già raccogliendo un po' di storie interessanti.
1: Vero, vero.
0: Io non leggo nulla ancora.
1: No, no, faccio lo screening, le raccolgo tutte io.
0: Facci piangere, Vale, mi raccomando, okay. Con le storie, quanto più strappalacrime possibile. Sentiamo adesso una collaborazione che ci avete proposto. Loro sono Evan e Daria Uber. È molto bella la copertina di questo pezzo che si intitola Un attimo di pietra.
2: Un

0: Un attimo di quiete, Evan, con Daria Uber su Latte Mia la giovane fuori classe e la playlist Give Me Five dei ragazzi di At Music, che è una playlist che loro in realtà non è che si inventano, c'è questo form aperto, tra l'altro gratuito sull'app, voi candidate il vostro brano, noi l'ascoltiamo tutte. Tutte, non un po' tutti, le ascoltiamo tutte.
1: Tutte quante.
0: Quindi state tranquilli, non è che tipo è una mail senza risposta.
2: Anzi, no, per carità.
0: Anzi, noi ci impegniamo per rispondere e dare feedback a quante più persone possibile. Tra l'altro ricordiamo che è anche aperta la possibilità di chiedere videochiamate con esperti del settore in qualsiasi momento.
2: Esatto,
0: voi sì. Vogliate.
2: Voi scaricate l'app, che appunto come dice Edoardo è assolutamente gratuita, avete la possibilità di matchare effettivamente grazie a un algoritmo fatto per questo con gli esperti, i professionisti o le figure in generale, anche se cercate altri artisti più adatte a voi in quel momento, alle vostre esigenze, quanto volete spendere, dove siete, cosa volete fare, il vostro stile, insomma è tutto fatto ad hoc, tutto personalizzato.
0: Tra l'altro ci sono anch'io tra
2: ah,
0: queste,
2: sì,
0: tra queste,
2: non lo sapevo.
0: Fa molto ridere, sì, ma io sono una, io offro,
2: tu sei una figura ibrida,
0: sì,
2: sei un po' volatile.
0: Io non chiedo soldi, cioè sono veramente super onesto, regalo volentieri i miei quarto d'ora, le mie mezz'ore agli artisti che hanno modo e tempo di far due chiacchiere. Ne ho già fatte parecchie in realtà.
2: Ah sì, davvero?
0: Sì, sì.
2: Allora te ne portiamo uno.
0: Sono
2: qua.
0: Sono molto forte live. Tra, non so, vado tra, diciamo nel sud Italia, ci sono molti artisti del sud che mi hanno contattato, sono stati super carini in realtà.
2: Fra l'altro approfittiamo anche per fare una piccola chiamata durante questo intervento, perché, lo dico perché hai citato gli artisti del sud.
0: Vai, vai, vai.
2: Noi ora stiamo cercando di uscire proprio dalla Lombardia per quanto riguarda l'organizzazione di attività, iniziative, eventi in generale, quindi se appunto siete del sud, ma parlando dal Lazio in giù insomma, e avete conoscenza di collettivi, persone, organizzazioni che si occupano di organizzare attività nel settore musicale, scriveteci sia su TikTok sia su Instagram, noi rispondiamo a tutti, sulla pagina di At Music, e vediamo se c'è un modo di collaborare insieme.
0: Ci manca live al sud. mi candido per non so cosa c'è da fare, qualcosa ce l'inventiamo. Vai, sentiamo anche l'ultimo brano che ci avete proposto, Francesco Caggiano, Un'alba senza luce.
3: Sentimenti a nebbia, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti, ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari, e tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: Francesco Caggiano, un'alba senza luce sull'Atte Mela Giovane Fuori Classe. Lui è anche venuto a presentarcelo questo pezzo, lo salutiamo, ciao Fra. Qualsiasi cosa tu stia facendo, sono gli ultimi minuti con la Vale, quindi intanto tutto a posto, sei sopravvissuta.
1: Sto contrastando l'allergia con dignità e
0: però non ti cioè non
1: sto contrastando, infatti.
0: Però dai, comunque un'oretta l'hai retta, bene. Cioè la tempra, Vale.
1: Ma loro non sentono quanto sto tirando alla narice sinistra.
0: Ho capito, però cioè ci sono i brani apposta. Il tempra antistaminico e la portiamo a
1: bello
0: casa.
1: Bello sternuto mentre voi non sentite.
0: Ma sì, ma sentiti libera, cioè questa che
1: pensa di libera.
0: Fallo anche adesso, cioè non
1: no,
0: è
1: No.
0: Non è assolutamente
1: poi
0: un problema.
1: Perfetto tutto.
0: Senti, prossimi step, a parte vabbè questa cosa del contest che stiamo portando avanti, vi ricordiamo per favore, fatelo come si deve, quindi screenshot del brano, raccontatelo bene, taggate Atte la
1: visibile, mi raccomando, in modo testuale e visibile.
0: Per favore. E non che vi dobbiamo andare a cercare col lanternino.
1: No, infatti.
0: E poi noi sceglieremo una persona che il 10 giugno sarà qui in studio. Tu, a parte questo programma per l'estate,
1: allora adesso si affaccia la stagione estiva per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi. Ora dobbiamo semplicemente capire a quali dedicarci maggiormente. Vediamo se riorganizzeremo una prossima data in Santeria oppure in qualche altra location che non sia appunto in Santeria. Avevamo detto prima che stiamo cercando di uscire anche fuori dalla Lombardia senza andare troppo lontano, magari spostarci un po' di più in Puglia. Andiamo a fare la Nutella Taranta Fit at Music, bellissimo. Sarebbe super.
0: Qualcuno ci ascolta.
1: O il Polyphonic, insomma, tutta questa serie di.
0: Voi arrivate.
1: Vogliamo alto.
0: Sì, ma voi arrivate con proposte e noi ascoltiamo tutto.
1: Sì. Quindi ora vediamo quali eventi organizzare. Ci piacerebbe appunto farlo fuori dalla Lombardia, cercare qualche località un po' più estiva.
0: Allora, io ti faccio un in bocca al lupo gigante a te, a tutti i ragazzi, Anto e Ema che salutiamo. Noi ci risentiamo ancora il mese prossimo. È ancora aperto il forum per candidare il proprio brano. Sarà l'ultima volta, poi per la stagione prossima. In teoria continuiamo. In pratica vediamo. Vale, grazie mille.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Ricordi Blanco ed Elisa sulla TML Giovane Fuori Classe? Tra l'altro sono stati in settimana al concerto di Blanco, esperienza che consiglio, veramente veramente forte. E posso dirvi con ragionevole certezza che sarò anche il 24 giugno a San Siro al concerto del prossimo artista che sta per cantare. Lui uscirà il 22 maggio finalmente col suo nuovo disco, si chiama Ryan Ted Mixtape. Lui che ha deciso di far nascere questo mixtape con un obiettivo chiaro, che è spogliare la musica di ogni sovrastruttura per tornare all'essenza, perché negli ultimi anni l'abbiamo visto scalare le classifiche con un disco complesso come la sua Divina Commedia. Qui il mood cambia, si torna alla scrittura cruda, senza filtri, quella degli esordi, quella del brano che ha anticipato questo mixtape, pezzo che si chiama Ciuniri. Sto parlando di Tedua.
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Radio Latte Miele.

scena, non ci sta nessun problema. Versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me.

0: Radio Latte e Miele.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Si chiama Canzone Estiva, cantato Annalisa, giovane fuori classe su Latte Miele. Primo ospite di stasera, un artista che abbina a questa figura un lavoro che conosco e che mi piace tantissimo e ti faccio mega complimenti, che è quello dell'Event Manager. Dal 24 aprile fuori con un nuovo pezzo che si chiama Sincera, con un amico tra l'altro mio personale, sì, che è Boro. Quindi Gabriele Firo, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi, grazie, è un grande piacere, un grande onore essere qui.
0: Un grande piacere per me. Sì, con Boro ci conosciamo perché siamo presenti della stessa zona, okay, della provincia di Torino, e capitava che da ragazzini andassimo al mare insieme, sì, serate nelle...
1: Fede, è veramente un bravo ragazzo, lo conosco da poco perché ci siamo beccati in studio il giorno che abbiamo fatto il pezzo per la prima volta.
0: Incredibile, sì, è uno, un bravo ragazzo.
1: È un bravo ragazzo, sì, sì, ci siamo.
0: Tu come stai?
1: Sto bene, voi come state?
0: Bene, ti vedo sempre sorridente, molto bella questa cosa qui. E tra l'altro di recente, sempre tornando a questa cosa dell'Event Manager, è andato in scena un tuo festival.
1: Sì, sì, sì.
0: Che il tuo music festival a Praia a Mare.
1: Noi abbiamo fatto la prima edizione al Lago Negro,
0: che è il tuo paese.
1: Che è il mio paese, in Basilicata, il Lago Negro Music Festival. E poi da lì abbiamo aperto uno scenario che è il Music Festival Italia, che portiamo in tutta l'Italia. Diciamo, adesso abbiamo fatto la prima tappa a Praia a Mare, c'erano un po' di ospiti, un po' di amici, e c'è anche un po' di gente, siamo stati intorno ai 6-7 mila persone.
0: Ma infatti ho visto i video, tra l'altro, perché poi sono andato a curiosare, certo, nelle pagine. È veramente bello quello che fate, è bello perché, diciamo che questa cosa del mettersi anche sul palco, non solo sozzo, sì, cioè tu hai fatto tutte e due le cose.
1: Sai, credo che in questo modo riesco a cacciare tutto quello che voglio. Tengo un mese, anzi di più, uno o due mesi di lavoro tutti i giorni, dalla mattina alla sera, poi arrivo sul palco, voglio fare, ma io non è che faccio l'apertura pure, capito?
0: Sì, sì, non è che dici mi metto headline
1: no. Infatti c'è mio padre che mi dice: ma stai lavorando da 3 mesi, no? Almeno mettiti quando c'è il clou dell'evento,
0: perché
1: no?
0: L'event manager sai, comunque non è scontato avere questa umiltà, quando si fanno le cose.
1: Ma sai, io credo che alla fine l'umiltà è l'unica chance che abbiamo per andare avanti ad oggi, quindi rimanere umili sempre e comunque la cosa più bella che ci sia. Sai da chi l'ho presa sta cosa? Innanzitutto da Pino Mango, che è di Lago Negro. E poi in questi giorni io sono stato con Francesco Da Vinci, che è il figlio di Sal.
0: Sì.
1: Ma Sal è una delle persone più simpatiche e umili che abbia mai conosciuto in vita mia.
0: Ma sai che l'abbiamo incontrato a Sanremo
1: e da lì ho capito che allora... Cioè io come tanti altri artisti non possiamo permetterci di non essere umili se uno come lui lo è, quindi.
0: Che bella cosa che hai detto. Cominciamo ad ascoltare anche la tua musica. Allora tra poco c'è Good Vibes insieme a Iangucci.

0: latte e miele.
1: Ed è malinconia a farti compagnia.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: latte e miele.
1: Se mi sognerai.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Pensate stanotte.

0: Good Vibes, Gabriele Piro con Young Gucci. Gabriele Piro è con noi stasera. Ho trovato questo pezzo, un po' un pezzo apripista nel tuo percorso, perché tu sei un cantautore,
1: sì,
0: e unisci a questa cosa la sensibilità dell'urban. Ed è strano associare all'urban il concetto di sensibilità.
1: Guarda, è vero, sono pienamente d'accordo con te, ma questo brano che è stato un po' l'apripista, perché io qualche anno fa, che io canto da un po', avevo un progetto con un altro ragazzo, poi è finito e diciamo sono ripartito da solo piano piano. Good Vibes nasce proprio come apripista e soprattutto nasce per quello che mi hai detto tu, quindi il mettere insieme l'urban con queste sonorità un po' più, anzi con un testo un po' più, diciamo, sentimentale. Ed è quello che abbiamo voluto fare io e Gabriele, io e Gucci.
0: Perché poi i rapper sono dei poeti alla fine, se ci giriamo intorno, a volte usano un linguaggio un pochino più sopra le righe, però di base sono molto diretti, ecco, forse una cosa che aiuta, in cui aiutano i rapper a essere diretti in quello che si vuole dire.
1: Ma sì, credo di sì, ed è questo forse quello che contraddistingue un po' il rapper dal cantautore vero, cioè dal Vasco di turno, no?
0: Certo.
1: Perché magari Vasco, lo nomino lui perché credo sia uno dei più grandi, lui crea una storia attorno a quello che vuole raccontare. Invece noi siamo tanto tanto diretti su quello che vogliamo dire.
0: E ci sta, è una chiave di lettura. Ho letto che quella che hai iniziato a vivere è una tua fase artistica più matura, ecco, più riconoscibile. Come sei arrivato a questa consapevolezza?
1: Sono arrivato con l'esigenza di essere più maturo e più consapevole, perché ho sempre fatto roba, ho sempre fatto musica, però era più una cosa che facevo forse per gli altri, forse per quello che volevano le persone, per quello che cercava il mercato attuale della musica. Però a un certo punto ho fatto un attimo i conti con me stesso, ho detto però devo farlo anche per me, quindi mi sono messo, ho studiato tanto quello che volevo fare e quello che volevo raccontare, e alla fine sono arrivato a questa conclusione con questi brani, che ovviamente ce ne saranno tanti tanti altri in cantiere.
0: E come sei riuscito ad abbinare a questa consapevolezza che stavi raggiungendo, che hai detto comunque ti ha portato via del tempo, il lavoro, perché comunque quello dell'organizzare eventi è un lavoro a tutti gli effetti, l'hai detto anche tu poco fa, porta via dei mesi. E tu com'è la tua giornata tipo, diciamo?
1: Alla mia giornata, quando sto in organizzazione di eventi, però sai, mi piace troppo, cioè io mi sveglio la mattina, lavoro per gli eventi, lavoro il pomeriggio per gli eventi, la notte va di studio, tutta la notte.
0: E fai musica.
1: Faccio musica, 2-3 ore di sonno, festival, musica.
0: E quindi tu porti avanti queste due cose in parallelo, perché mi sembra che ti piacciono tantissimo entrambe.
1: Mi levano tanto tanto tempo, ma sono tanto orgoglioso, onorato di farmi togliere del tempo da questa roba.
0: E come hai iniziato con il festival, con la musica, e come hai capito che si potevano abbinare le due cose?
1: Allora, parto dall'ultima domanda. Si potevano abbinare perché, come abbiamo detto anche prima, io mi esibisco anche nell'evento, e questo mi fa capire che evidentemente tutto quello che vediamo anche attorno ai festival grossi, no? Noi ci possiamo piano piano arrivare, quindi si abbinano in questo modo, nel senso io lavoro per fare l'evento, per poi arrivare lì e cacciare tutto quello che... quasi
0: una liberazione
1: quando sali sul palco.
0: Bello.
1: È nata che praticamente volevo fare un concerto nel mio paese, cioè mi avevano chiamato per fare un concerto nel mio paese, però ho detto vorrei creare una roba con qualche altro artista attorno, e quindi lì poi ho chiamato un po' di amici che sono esibiti, tipo Lele Blade, Enzo Dong, Peppe Sox,
0: certo, tutti
1: Tormento.
0: Che nome grosso.
1: Tormento venne al Lago Negro con la conduzione di Pierpaolo Pretelli, che è uno dei miei più grandi amici. E lì è andata la prima edizione del Lago Negro, ho avuto una risposta, poi noi lo facciamo gratuito, c'è un evento gratuito
0: tra
1: in piazza.
0: Che bella cosa.
1: Perché crediamo, abbiamo sempre pensato e crediamo che la musica sia per tutti. Quindi farlo, che poi ovviamente uno può fare anche conti con quello che si fa, però ad oggi abbiamo l'idea di continuare a renderlo gratuito, perché un ragazzo magari di 12 anni, 13 anni, 14 anni che non ha la possibilità di andare a un concerto, vuol dire... là ci posso andare, quindi siamo tanto tanto curiosi di farli venire.
0: Che grande cosa che hai detto, Gabri. Allora lo ascoltiamo, il tuo ultimo singolo, Sincera, con Boro sul Latte Miele.

0: Si chiama Sincera, è l'ultimo singolo di Gabriele Piro in collaborazione con Boro, che prima era Boroboro, adesso era Boroboro, è solo più Boro. È uscito il 24 aprile questo pezzo. Anche questo parla di relazioni in chiave vostra.
1: Sì, sì, sì. Abbiamo messo insieme quello che avevamo bisogno di raccontare io e Federico, quindi sicuramente parla di una relazione, ma parla anche di un punto di svolta, del fatto che non si trova mai poi alla fine una conclusione vera e propria tra le due parti, però alla fine un punto di svolta la si trova, almeno per uno dei due.
0: E quindi tu, quando hai scritto, hai finito il pezzo, hai subito pensato a lui?
1: Io ristudio da lui, tra l'altro, però lui non c'era, che io lavoro con Coco, che è il mio produttore, insieme a Danti, che sono due miei produttori. Ero con Coco, faccio due o tre brani, appena concludo Sincera, che era tutta mia, avevo due strofe più ritornelli, dico a Iangucci, che era con me tra l'altro, dico: ma io ci vedo Boro su sto brano, cioè ci vedo proprio Boro, ma mi devi, sei come nei film, tipo mentre lo dicevamo entra Boro in studio, faccio: Fede, non ci conosciamo, ascolta sto brano. E poi subito, cioè, gli è piaciuto subito, ha fatto: fammi fare la strofa, l'ha fatta in quel giorno lì, capito?
0: Che grande, che grande. Ma perché conoscendolo me la immagino davvero questa cosa.
1: Sì, no, ma così,
0: cioè, è proprio sì, super,
1: sì,
0: realistica.
1: Sì, sì, sì.
0: Luna, Susi e Chanel esistono davvero?
1: No, non esistono. Non esistono.
0: Non sono questi.
1: Il nome esatto non è Luna, Susi e Chanel, non esistono.
0: Però tre persone che
1: cioè, nel senso, si parla semplicemente del fatto che dici: Luna, Susi e Chanel sono solo amiche, ma qui nessuno è come te. Quindi il fatto che ci può essere chiunque al mio lato, ma nessuno può avere quello che hai tu.
0: Ci sono, anche una frase un po' anche paracula, però è giusto che sia così.
1: La musica è un po' tutta paracula.
0: Ma è giusto che sia così, Gabri. Foto dell'annuncio, effettivamente l'avete fatta in studio da lui.
1: Sì, sì, studio.
0: Ho riconosciuto la certificazione di Lento in alto a destra e ho detto: questo
1: era un paio di certificazioni.
0: Quel singolo lì è andato molto bene.
1: È andato forte.
0: La copertina, invece, ci sono i vostri busti in un museo, no? Com'è andata?
1: Allora,
0: com'è andata?
1: Apprezzo tanto questa domanda, perché ho fatto ultimamente tante interviste, nessuno me l'ha mai detto. Io ho detto: spero che qualcuno me lo dica.
0: Della copertina. A me piace un sacco, perché quando le copertine sono un po' megalomani, nel senso, la roba del busto nel museo, devo chiederlo per forza.
1: No, in realtà ti dico, è nata dal grafico l'idea. Abbiamo fatto le foto e il grafico mi fa: ma perché non facciamo un... Io poi ho detto: ma che stai dicendo? Cioè, perché non facciamo un busto di marmo in un museo? E io dico: ma che cosa dice? Che stai dicendo? Cioè, ma metti la foto e basta. Lui mi fa: no, fai fare a me. Ma dalla copertina sono impazzito.
0: Cioè, c'è anche le catene.
1: Sì,
0: Boro anche le catene di marmo.
1: Ma se tu vedi, Boro anche i tatuaggi.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: tipo
0: lui.
1: Scavati. E io sono impazzito, ho fatto... Cioè, assolutamente sì. Però non ha un significato vero e proprio. Nel senso, sì, forse un po' quella megalomania. Mania, capi, che uno si porta dietro, l'egocentrismo.
0: Però non, cioè, col significato del brano, no, non più di tanto.
1: No, col significato del brano no, però allo stesso tempo, capi, parli comunque di una relazione, di una lei, quindi il fatto di metterti in mostra come una statua.
0: Bravo, ci avevo pensato.
1: Quella è stata un po' più l'idea che mi sono dato dopo, perché non è stato studiato apposta per questo.
0: Però è una grande risposta, cioè grandissima risposta, non ci avevo minimamente pensato. E quindi questa fase, no, della tua carriera, che ti sta portando a collaborare con artisti della scena urban, credi che possa proseguire? Ti piace quello?
1: Mi piace tanto, metterti poi a confronto con questi artisti, perché poi non si parla solo di fare il brano e fare il pezzo, si parla proprio di avere un dialogo, avere una contrapposizione di idee, anche musicali e artistiche. Quindi mi piace tanto. Molte persone non condividono il fatto di fare tante collaborazioni. Io ho avuto molti amici che mi hanno detto: ma io non voglio, se voglio sfondare, voglio sfondare da solo. E invece mi collego anche al fatto del festival, cioè mi piace che se sfondo io, sfonda anche qualcun altro a fianco a me.
0: Che bella cosa, che bella cosa. Ascoltiamo allora un tuo pezzo che è uscito a febbraio, si intitola Rose Jack, prodotto da Coco.

0: The Jack, la produzione reggaeton di Coco. Ci piace questo suono latino perché siamo a maggio, ci stiamo avvicinando all'estate, e quale miglior modo se non con questi
1: con queste sonorità.
0: Mamma mia, Gabri, guarda, quando sento il reggaeton capisco che è arrivato il momento di togliere le scarpe e mettere le ciabatte.
1: Però anche questo brano qui, reggaeton, però racconta un po', se Rose e Jack racconta un po' la storia del Titanic, però certo, al giorno d'oggi, no? Quindi
0: tu immagina il Titanic al giorno d'oggi, invece che My Heart Will Go On di Celine Dion c'è il reggaeton mentre affonda la barca.
1: Infatti a una certa, alla fine della prima strofa dico, ma non mi ricordo bene la frase, però dico: lancerai quella collana da uno yacht a Dubai, hai capito? Quindi
0: quella roba lì,
1: quella roba lì,
0: il Titanic nel 2026
1: a Dubai.
0: E senti, torneremo a sentirti live a breve, stai organizzando altro?
1: Allora Antonio, abbiamo un'uscita da fare in tra poco più di un mese, poi annunciamo tutte le date sui social. Cioè, però sì, c'è un po' di roba da fare in giro per soprattutto Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e qualche data qui vicino.
0: Quindi posti con un mare brutto,
1: posti con un mare brutto.
0: Posti con un mare bruttissimo, ma fai bene. Tu riesci ad abbinare quando sei in giro per le varie date anche un pochino di turismo, via, detta così?
1: No, sì, alla fine riusciamo in qualche modo, per fortuna un po' di ragazzi che comunque mi seguono, quindi riesco ad abbinare anche quello, quindi quando vado a fare date comunque in zona di mare, loro dicono ah, ok, quindi vado sia in zona di mare che comunque ascolto un po' di roba di Gabri, quindi.
0: E allora Gabri, noi ti facciamo un in bocca al lupo gigante per tutto quello che deve succedere, rimaniamo aggiornati.
1: Assolutamente.
0: E qualsiasi cosa ti capiti, sei il benvenuto qui a raccontarcela.
1: Vi ringrazio davvero tanto.
0: Grazie.
1: Siete stati gentilissimi ed è un grande piacere, un grande onore.
0: Grazie Gabri, ciao.
1: Vi ringrazio.
2: Radio Latte e Miele.

Dopo una bella chiacchierata con Gabriele Piro, sta per cominciarne un'altra qui a Giovane Fuori Classe con un artista che ha fatto anche parte in passato del cast di Amici, Giulia Molino. Prima però sentiamo un altro campano, Samurai J.

0: Tra una settimana uscirà il suo disco Samurai J, questa è Ossessione su Latte Miele a Giovane Fuori Classe. Seconda ospite di stasera, campana come Samurai J, tra le tante finaliste della 19ª edizione di Amici, vincitrice del premio Lunezia nel 2020, ha fatto parte del cast di Mare Fuori il musical. Giulia Molino, quanto cosa hai fatto?
1: Ragazzi, comunque uno non vuole stare con le mani in mano, quindi ci si organizza, insomma.
0: Ho notato che ti sei organizzata buono.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Benissimo.
0: Ti vedo veramente in forma.
1: Tu come stai?
0: Bene, ti vede.
1: Meno male.
0: Un po' d'allergia. Tu non soffri allergia?
1: No.
0: Ma tu vivi al mare, c'è niente da fare.
1: Infatti ho portato il sole a Milano, hai visto?
0: Sì, cioè, oddio, aspetta.
1: Vabbè, ma mo se n'è andato un poco, ma stamattina c'era il sole.
0: No, infatti, parliamone. Allora, e tra l'altro di recente hai anche cantato al Comic-Con di Napoli. Com'è andata?
1: Troppo bene, è stato bellissimo. Tra l'altro c'è stato tipo il doppio dell'affluenza di persone rispetto all'anno scorso, quindi era pieno. E è stato bello, è stato bellissimo.
0: Come la vivono? Cioè, perché anche a Milano si fa questa cosa della Games Week, che ci sono ospiti, poi degli artisti che cantano. Lì com'è vissuto il live? Lì ci sono persone che passano, sono persone che vengono apposta per sentirti?
1: Dipende dal bacino di persone che ti ascoltano. Però per esempio tante persone mi hanno scoperto tramite il palco del Comic-Con e mi hanno scritto, quindi è una grande vetrina, assolutamente.
0: Anche perché magari non si ricordavano quello che avevi fatto prima, quindi è un pubblico nuovo.
1: Certo.
0: Ma al top siamo. Senti, cominciamo ad ascoltarti allora con un pezzo che si intitola Mannamore Me. Pronunciato bene?
1: Con due M.
0: Mannamore Me?
1: Va bene, sì, ci piace.
0: Faccio fatica, sono un bambino piemontese, Giulia.

0: Giulia Molino, Mannamore e me con la doppia M.
1: Yes.
0: Sull'atte mia la giovane fuori classe, lei è qui con noi. Prova a fare una sintesi di questo pezzo. Bisogna guardarsi allo specchio, amare se stessi prima di poter essere amati dagli altri.
1: Sì, sì, sì, sì, sintesi, perfetto, perfetto.
0: La sintesi grossa. Quando sei arrivata a questa consapevolezza tu?
1: Ma guarda, raggiungere consapevolezza, diciamo che secondo me è un parolone, nel senso ho cominciato a ragionarci. Sicuramente nel momento in cui mi sono resa conto di dare molto più che ricevere dagli altri. E quindi lì mi sono domandata quanto realmente fosse maggiore la mia necessità di dare amore rispetto che riceverlo, accontentarmi delle briciole da parte degli altri. E gli ho detto, ma se focalizzassi tutto questo amore nei miei confronti, forse.
0: Ed è che hai percepito che è cambiato qualcosa da quando è successa questa cosa o?
1: No, assolutamente
0: niente,
1: no.
0: Tutto
1: niente,
0: uguale.
1: Niente, niente proprio.
0: Quindi vuol dire che sei ancora nel processo.
1: Esatto, esatto, esatto, vedi, vedi.
0: Che i risultati li vedrai tra un po'. E senti, a volte bisogna tagliare con ciò che ci appesantisce. E con cosa hai dovuto tagliare tu?
1: Io ho dovuto tagliare con dei legami nei confronti di persone a me molto vicine, e non parlo soltanto di relazioni, però ho dovuto lasciare andare delle emozioni che mi appesantivano le giornate. Ecco, proprio perché sono una persona portata molto al dare più che a ricevere, questa cosa ti svuota, cioè ti priva proprio delle energie, quindi ad un certo punto ti rendi conto che non puoi davvero vivere per gli altri.
0: E in che arco di tempo è successa questa cosa? Cioè, quando ti sei accorta che era così e che doveva diventare cos'ha?
1: È successo esattamente nei 2 anni in cui ho preso parte al musical di Mare Fuori, perché ho avuto l'opportunità di vivere praticamente in tour lontano da casa per 2 anni. E secondo me, quando ti autogestisci e ti allontani da casa, ti rendi conto di tante cose.
0: E quindi ti sei un po' alleggerita,
1: sì,
0: se vogliamo, da questo punto,
1: sì,
0: di vista. E hai deciso di tornare a far musica, perché alla fine eri ferma da un po', perché tra i 1000 impegni che hai avuto, che cosa ti ha fatto venire voglia di ritornare con un suono diverso, un qualcosa di diverso, con una Giulia diversa, perché il tempo è passato anche,
1: certo,
0: per te?
1: Il fatto che avessi perso un po' di motivazione prima di cominciare appunto il tour di Mare Fuori 2 anni fa, anzi tre anni fa, perché ormai è da un anno che siamo fermi, e quella fame la sentivo un po' meno, non credevo più tanto che ci fosse un futuro per me, un posto per me in questo ambiente musicale che vedevo ormai saturo, e quindi fare tutt'altra roba come il musical, qualcosa a cui non mi ero mai approcciata prima, mi ha fatto capire quale fosse realmente il mio obiettivo e quindi riprendere in mano la musica.
0: Che poi anche il titolo della tua ultima canzone, no? Un po' un richiamo alla leggerezza, perché
1: sì,
0: Capa Fresca, credo si pronunci così, significa, credo detta male, testa libera, senza grosse preoccupazioni.
1: Esatto, esatto.
0: In dialetto. E questa capa fresca ti è venuta per liberare la tua di testo, per aiutare gli altri a liberarla?
1: No, guarda, in realtà all'interno del brano parlo esattamente di quella grandissima capa fresca che si è dimostrata poco interessata a realizzare una coppia, ecco.
0: Quindi hai liberato la tua di testa.
1: Ad un certo punto, se tu vuoi fare la capa fresca con me, mo ti faccio vedere io quanto sono capa fresca.
0: Oddio, quindi praticamente tipo una specie di dissing reso
1: alle relazioni.
0: Mamma mia, che ansia. Vabbè, facciamo così, la ascoltiamo su Latte Miele.
1: Vai,
0: se
1: vai.
0: Ancora non l'avete sentita, è uscita il 17 aprile. Giulia Molino, Capa Fresca.

0: prima cosa da fare è salutare la persona a cui questa canzone è dedicata, perché crediamo che lui lo sappia. Parole di Giulia Molino.
1: No, sì, ma lo sa per forza.
0: Era una capa fresca.
1: Ma perché? Ma boh, sì, ma ne ho incontrate tante. Ma poi ogni volta che parlo di questo brano dico: allora, io questa l'ho scritta 3 anni fa. Quindi, se ti vuoi fare due calcoli.
0: In realtà non l'avevi ancora detto, però a questo punto l'hai detto.
1: No,
0: anche
1: l'ha
0: qui.
1: Detto, l'ho detto.
0: Mettiamo,
1: l'ho detto.
0: Mettiamo via.
1: Lo dico anche qui.
0: Il lasso di tempo. Pezzo che al di là poi del significato è attraversato da tante domande, e mi soffermo su uno in particolare: come riconoscere ciò che è autentico quando non si è più abituati a riceverlo?
1: Ma penso che te ne rendi conto, no? Come quando una persona non è abituata a condire con il pepe una pietanza, appena c'è un pizzico di pepe ti sembra la cosa più piccante del mondo. È la stessa cosa, quando ti arriva una roba alla quale non sei abituato, la riconosci soprattutto.
0: Sì, poi non vale necessariamente solo in amore, cioè in tutte le sfere.
1: In tutte le sfere, assolutamente, assolutamente.
0: Umani. Sì, quando qualcosa è profondamente tuo può diventarlo.
1: Io credo che lo riconosci, cioè credo che il vero riconosca il vero. E l'autenticità in qualche modo si distingue sempre in ogni ambito.
0: Ma come mai sei uscita con questo pezzo 3 anni dopo averlo scritto?
1: Perché c'è stato, ecco, come ti dicevo prima, il periodo in cui mi sono un attimo fermata, non credevo più in me, poi 2 anni di tour. Quindi poi quando ho ripreso in mano la musica, prima di ricominciare a scrivere roba nuova, che sentirete
0: molto
1: probabilmente
0: bene, molto bene,
1: molto probabilmente, e ho cercato di recuperare qualche pezzo del vecchio progetto.
0: E
1: tra
0: questo
1: voi,
0: hai detto, ma sai che c'è?
1: Ma sai che
0: rimandiamogli
1: c'è?
0: Rimandiamogli un abbraccio che è un po' che non lo sento.
1: Perché è attuale, capì?
0: Totale, totale, una dedica ai malesseri. E tu anche cosa ti sei sentita fragile nei rapporti con le altre persone? Perché c'è anche questo nel testo del brano.
1: Mi apro troppo facilmente e tendo ad idealizzare una persona quando mi piace e a nascondere ai miei stessi occhi gli aspetti negativi. Quindi questo mi penalizza tanto, perché appunto divento fragile agli occhi dell'altra persona.
0: Prosciutti davanti agli occhi,
1: sì,
0: e via andare.
1: Io.
0: Totalmente io.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E il video invece l'avete girato in un bowling, no? Bellissimo. Tra l'altro l'hai richiamato anche con un sacco di caroselli sul tuo profilo di Instagram. Come mai proprio il bowling? Cioè, che cosa?
1: Perché volevo creare questo dualismo tra il modo di vivere le relazioni, non soltanto in ambito d'amore, ma anche amicale in generale, le relazioni in quegli anni, quindi negli anni 80-90, e il modo di relazionarsi attualmente. Quindi magari ho pensato ad un appuntamento negli anni 80 al bowling, in cui ci si innamorava condividendo una busta di popcorn e una Coca-Cola, e magari adesso invece l'appuntamento diventa messaggiare tot tempo su Instagram finché uno dei due non chiede: oi, ma che facciamo?
0: Che poi è un colloquio di lavoro praticamente, messaggiare,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: sì,
0: un,
1: sì, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: ha
1: sì,
0: proprio tutti quei crismi lì, perché che lavoro fai, che orari fai,
1: sì, sì.
0: E poi a volte sparano anche le domande sullo stipendio, cioè io parlo solo per esperienza vissuta, non è che parlo mai di roba, cioè non parlo mai di roba di altri. Io almeno tante conoscenze lo percepite così.
1: Sì, io i social li definisco un po' come Tinder, cioè il fatto che noi ormai siamo facilmente sostituibili deriva proprio dal fatto che scrollando nella home di qualunque social tu hai appunto la possibilità di scegliere cosa ti piace di più oggi rispetto a ieri e rispetto a domani, chissà.
0: E cosa c'è nell'algoritmo di Giulia Molino?
1: Perché allora, raga, meme su meme su meme, solo meme. Forse è un problema il mio algoritmo.
0: Non ne ho la più pallida idea, anche perché non, cioè, meme di che tipo? Cioè, fai un esempio, se si può fare un esempio.
1: Tipo quelli che si portano adesso: preferiresti questo o...
0: Oh.
1: Hai capito quali?
0: Sì, sì, sì, sì, un preferiresti. A saperlo te ne preparavo uno e avremmo giocato insieme. Facciamo così, ascoltiamo un altro tuo brano, tra poco c'è Nietzsche.

0: fanculo.
1: Ah. Un abbraccio anche a te, Giulia Molino. Questa era Nige su Latte Mia, la giovane fuori classe. E questo è uscito durante la tua permanenza ad Amici,
0: sì,
1: no? Che ricordo hai di quell'esperienza dopo tutto questo tempo?
0: Ma è stata formativa, l'ho vissuta in maniera molto accademica e mi ha lasciato degli insegnamenti proprio sul lato personale molto molto forti. Cioè lì sei tu con le tue paure, le tue pressioni, le tue insicurezze, e sei anche senza telefono, senza dispositivi, quindi devi davvero focalizzarti su quello che devi fare, non dico H24 ma quasi.
1: Anche quando sei andata tu, io poi sono un pessimo conoscitore della materia, però anche quando sei nata tu c'era questa cosa della casetta dei daily o non c'era ancora?
0: La mia edizione mi pare sia stata l'ultima in cui c'era prima tutto il percorso da fare, in cui praticamente si andava negli studi e poi si tornava in hotel di fronte, e poi per il serale si cominciava appunto la casetta senza telefoni né niente. Adesso mi pare che cominci da prima, però sì, ti danno i telefoni
1: mezz'oretta o al giorno settimana, ma non mi ricordo, perché una mia amica che è dentro, però non mi ricordo le tempistiche. E senti, live, torneremo a sentirti, sì, presto, uscirà altra musica, qualcosa sul futuro?
0: Sì, perché appunto, ti ripeto, ho scritto parecchio in questi mesi e insieme a Davide Napoleone, che è un grandissimo artista, e sì, previsto che escano appunto dei singoli, che esca l'EP, e quindi sono previste anche delle date.
1: Ottimo, allora io a questo punto avrei dovuto salutarti, però non possiamo non salutarti senza, perché dovete sapere una cosa, nel fuori onda si parla e Giulia mi ha confessato di essere la migliore imitatrice o una delle migliori imitatrici, così abbasso un po' la pretesa, di Giusy Ferreri. Ora io chiudo gli occhi, se siete in macchina non li chiudete, se siete a casa magari sì, magari se schiandono per colpa nostra, guai, e sentite Giulia Molino che imita Giusy Ferreri, oppure sentite Giusy Ferreri che è entrata in studio, vai.
2: Novembre, la città si spensa in un istante. Tu dicevi basta ed io restavo inerme. Il tuo colpo è stato sempre più forte.
0: Dai,
1: è bene. Capito, ma c'è Giusy Ferreri in studio. Ma dove è finita Giulia Molino?
0: Raga, scusa, questa è la mia skill. Questa è la mia skill. Cioè, se un giorno dovessi fare tale e quale, io punterò tutto su Giusy Ferreri.
1: Ma te la puoi vendere, cioè.
0: Totale.
1: Te la puoi vendere quando vuoi. Ti manca il corno e fare no, io no, quella come dica l'ha fatta la Sanremo, l'hai fatte tutte. Allora, quando adesso, prossima volta che torni, perché tornerai, facciamo tutta una canzone di Giusy Ferreri.
0: Va benissimo.
1: Andata?
0: Ma sai che bello se facciamo il fit, tipo.
1: Ah, io con le Remo Sciolli posso fare male, tra l'altro.
0: Capì,
1: quindi
0: che
1: nemmeno
0: devi indovinare
1: quella.
0: Chi è chi.
1: Beh, tu fai tutto te, io se vuoi gioco, ci mi porto il pulsantone e gioco, io non sono in grado. Giulia, grazie mille di essere stata con noi.
0: Grazie.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: due in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.